0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Sai, parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore? Parlare
0: d'amore. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà alla fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: E allora sorry, scusa, lo sento.
6: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
7: Metti il cuore.
8: Parole diverse ma stesso universo.
9: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.
10: Era una

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Agitare Coca-Cola e il disco nuovo di Tommaso Paradiso che chiude la sequenza mixata qui su RDS. Altro che agitare Coca-Cola, qui in agitazione sono andati i bagnanti di Marina di Ragusa. Fra poco andremo proprio su quelle spiagge lì, perché una scena da film di cui vi racconterò tutto fra poco. State con me.

0: come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Sono le 8:17, gli ultimi tre quarti insieme del buono su RDS, dove ci sono gli Imagine Dragons di Enemy.

Bring Your Love, Madonna Sabrina Carpenter su RDS. Allora, immaginatevi la scena, no? Siamo a Marina di Ragusa, siete sdraiati così sul lettino a godervi un po' di sole estivo quando vedete un motoscafo andare la deriva verso la battigia, per cui inizialmente pensate ad un tragico naufragio o un'avaria, no? Poi, mentre si avvicina la guardia costiera per prestare soccorso, gli occupanti a bordo iniziano a fare la cosa più logica del mondo per evitare guai, cioè prendere mazzette di banconote e lanciarle letteralmente tra le onde. Il risultato si può immaginare, una pioggia di centinaia di migliaia di euro, così viene raccontata. Adesso prendete con il beneficio d'inventario, con le pinze, ciò che vi racconto, prendo pari pari dalla notizia uscita su un po' di giornali. Quindi banconote a migliaia in contanti, bagnanti che si tuffano al volo per raccogliere quello che più che un soccorso, insomma, si è trasformato in un atteso bonus vacanze prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. E vabbè, incredibile. Per quanto possa sembrare una trovata da commedia italiana, i mari del mondo, amici, sono pieni di storie in cui la realtà davvero supera la fantasia. Anni fa, vi racconto questa, sulla spiaggia inglese di Branscombe, la nave cargo MS Napoli, tra l'altro, si incagliò abbandonando in mare decine di container. La costa si riempì così di bagnanti e curiosi che per giorni pescarono dalle onde moto BMW fiammanti, bottiglie di vino prelibato e trattori addirittura, per non parlare del celebre caso di Pablo Escobar, no? Sicuramente molto più conosciuto, la cui leggenda vuole che enormi quantità di denaro contante venissero regolarmente sepolte o perse in mare durante i trasbordi falliti. Vabbè, comunque storia davvero incredibile, lanciare banconote in acqua per liberarsi di prove scottanti ha un grandissimo difetto logico: le banconote galleggiano e fino a un certo punto poi la corrente le spinge a riva e la gente sotto l'ombrellone ha una vista eccellente. Insomma, se l'obiettivo era far sparire le tracce, forse valeva la pena investire quei soldi in un pieno di benzina prima di prendere il largo, e invece è successo quel che è successo.

0: L'ottima Olivia Dean di Man I Need su RDS 8:28, ultima mezza con Del Buono. Parliamo invece di novità, di questo nuovo tassello che va ad arricchire l'universo narrativo di Comuni Immortali. Parliamo del nuovo singolo firmato da Achille Lauro, un brano che si inserisce in un progetto ambizioso per l'artista, dove le storie prendono forma per superare il tempo, anche trasformarsi in pura esperienza condivisa, no? Attraverso la musica. Tutto lo stile e la visione di Achille Lauro, ecco La Città degli Angeli, novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Achille Lauro, La Città degli Angeli.

We Will Love, 2004, Maroon 5, grande successo riascoltato, rispolverato a quest'ora alle 8.35. Fra poco scherzetto con la Ciulin che torna dal meglio di tutti i pazzi su RDS. State con me.

0: qualche istante.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.

0: Beh, diciamo che da qualche tempo le previsioni sono certezze in questa estate così calda, però alle 8.38 ci colleghiamo con la redazione e gli amici di Trebbi Meteo. Come sarà il tempo nelle prossime ore?
1: Ci attende un mercoledì ancora con temperature roventi sull'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, dove si raggiungeranno localmente anche i 38-40 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque con tanta afa ed umidità. Da segnalare nella seconda parte della giornata, isolati temporali di calore sui settori alpini e sull'Appennino centro-meridionale. Stesso scenario meteorologico lo ritroveremo nella giornata di giovedì. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Poco più di 20 alle 9, poi arrivano Paolo e Mauro nella giornata del 5 di agosto. Siete su RDS dove c'è Samurai J.
2: RDS. Che non importa se. RDS. 100% grandi successi.

0: Che disco da viaggio questo del 2019, ancora così fresco, bello da riascoltare. Bloody Lights, The Weeknd, manca un quarto alle nove, siete su RDS 265 del digitale terrestre, la modalità, sentite la base che ci manda Marco Bellavia, è quella di Tutti Pazzi, il meglio della passata stagione, questa volta c'è cioè Rossella Brescia con la Ciulin, lo scherzo, sentiamo Ciulin.
1: Salve, sono Maurizio, volevo fare uno scherzo a mia moglie con Ciulin.

0: Pronto?
1: Ah sì, salve, cercavo il signor Maurizio, per favore.
0: No, sono la moglie, chi è?
1: Ah, la moglie, scusi. Questo è il centro estetico Manini di Fata qui a Boccea. Siccome è passato adesso il signor Maurizio, ha lasciato il suo cellulare.

0: Io ho chiamato l'ultimo numero, sì, che signora Emanuela Lompicolini. C'è scritto
1: così. Sì.
0: Un po' così, scusi, non volevo offendere nessuno. Non c'è, signore, perché voleva fare il massaggio e non c'è la posto, ma io, siccome lui è un nostro cliente e poi non vediamo lui da fine metà luglio perché poi è partito vacanze, mi ha detto, e abbiamo trovato posto per lui, e però deve prendere anche cellulare, ok?
1: Ma quando è passato? Questa mattina,
0: sì,
1: mio marito?
0: Sì, sì, passato prima, ma io posso segnare che fa massaggio quello con regalino finale?
1: Ma qual è il regalino finale, scusi, non ho capito.
0: Allora, lui fa un massaggio terapeutico per riportare, diciamo, quel vigore nella coppia, capito?
1: Ah, io non lo sapevo, non mi ha detto nulla.
0: Ah, ma non ha sentito magari anche lei, con il percorso dei mesi, non ha sentito una cosa un po' diversa, un po'...
1: No, il punto è che io non sapevo di questi massaggi.
0: No, sì, c'è la ragazza speciale che viene e dà delle suggestioni, come si chiamano qui, e sollecita fantasia, ma niente altro.
1: No, ma non sapevo.
0: Va bene, allora io intanto lo segno, perché sennò ci togliamo un posto importante e poi capiamo, va bene?
1: Sì. Va bene.
0: Ok, grazie, arrivederci.
1: Pronto? Manuè? Mi sono perso il telefono, mannaggia la miseriaccia. Devo cercare di rifare tutta la strada indietro per vedere dove cazzo l'ho messo sto telefono. Ma a me mi ha chiamato una nel centro benessere che tu devi fare il massaggio. Gli hai lasciato il telefono lì.
2: Ma sei sicura che sta lì il cellulare? Che ti hanno detto?
1: Mi ha detto, signora, allora che faccio? L'ho visto appuntamento per suo marito. Ho detto, guardi che io neanche farò questi massaggi.
2: Sono un po' dei massaggi così, sì. Beh, per la cervicale, la schiena, sì. Io ci andrei domani.
1: Ma sì, sta qua. Mi ha detto, dice, ma... Io lo segno alle 10 con regalino finale, per quanto stimola per i rapporti sessuali. Tu hai detto la cervicale, sono due cose diverse.
2: Come due cose diverse?
1: E tu hai detto la cervicale, lei non ha detto la cervicale.
2: No. Sì, io l'ho detto
3: poi
2: cervicale, però
3: un po'
2: dove di, vabbè, comunque, ormai.
1: No, ma che ci devi andare a farla? Ancora non capisco.
4: Non capisco.
1: Che cosa?
2: Vado lì perché è una cosa curativa, insomma, via.
3: Sì,
1: ma
3: sì.
1: Non è curativa, è una cosa in piacere tuo, non è curativa, è diverso.
2: No, perché poi dopo, quando vengo a casa, sono un po' più un po' più stimolato, un po', sì, capito?
1: Ti serve questa... Ti servono i massaggi per fare questo, non ho capito. Il massaggio, la pasticca.
2: Boh, ogni tanto...
1: Non serve.
0: Non c'è niente da capire, c'è solo da provare. Pronto, signora?
1: Sì. Mamma mia, che questo.
0: Non ho capito.
1: Ma che cavolo è?
2: Manuè.
0: Sono io, Ciulini LDS, però.
2: È uno scherzo, Manuela.
1: Ma vaffanculo.
2: Che coglione.
0: Dai, sì, deficiente tanto, Manuela, hai ragione.
1: È proprio deficiente,
2: sì. È Rossella Bretta, che è troppo forte.
4: Ciao Manuela, un abbraccio.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
3: Tremenda.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Paradise Medusa, il mese di agosto alla radio in diretta con colleghi, con questo crocevia di voci, amici, e quindi anche Paolo Piva e Mauro Casciari, che sono uno a Milano e l'altro a Roma. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Max del buono. Ma io volevo dire che in un mondo marcio a RDS c'è del buono. Ti piace?
0: Ma io c'avevo c'è del buono news, che era una rubrica che facevo un po' di tempo fa. Tra l'altro c'era lo spot, il claim di uno yogurt negli anni 90, da cui avevo preso la sigla per un programma alla mia vecchia radio, che era C'è del buono ogni giorno.
3: Vedi?
0: Capito?
3: Perfetto. Tutto. Ma tu sei nato per la radio e noi siamo contenti.
2: Siamo contento, ragazzi.
0: Molto bene.
2: Le 8:57, non so come arriveremo all'una, ma in qualche modo ce la faremo.
3: Io ho mixato Siamo con te insieme a Siamo contenti ed è venuto questo, che è una crasi. Okay?
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Oh. Tutto bene, tutto
0: va bene. Va bene, ragazzi. Grazie a Marco Bellavia, che per un po', forse qualche minuto, sarà ancora in regia, poi arriva Severini.
3: Bene, io
0: un bacio.
3: Sono contento di fare le prossime
0: ancora
3: 4 ore. Sono carico.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Andiamo in redazione subito per iniziare. Buongiorno a tutti, buongiorno a Paola Gubbiotti.
9: Ben trovato.
2: Le ultime notizie, scopriamo cosa succede nell'attualità.
9: In Ucraina un potente attacco russo su Kiev. L'aeronautica militare non è riuscita ad abbattere nessuno dei 28 missili lanciati da Mosca. Pesante il bilancio, ancora provvisorio, 15 vittime e oltre 50 feriti. La crisi nel Golfo, ottime discussioni, possibile oggi l'annuncio dell'accordo con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz, lo dice Donald Trump a Fox News. Secondo fonti regionali, sul tavolo un'intesa temporanea di 60 giorni, in netto calo i prezzi di gas e petrolio. E il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi al litro fino al 25 agosto, stanziati 100 milioni per i danni agli edifici dei Campi Flegrei dopo il sisma della scorsa settimana. Solo a Pozzuoli sono 800 gli sfollati, 57 gli edifici dichiarati inagibili. E in Toscana, sisma di magnitudo 4.3 nel Pisano, RDS il governatore della regione Eugenio Giani.
10: Il patrimonio edilizio, nonché monumentale artistico della città di Pisa, ha una capacità di contrasto agli eventi sismici evidentemente accentuata. Abbiamo fatto prontamente verifiche negli edifici della Piazza dei Miracoli, ma non solo. Pisa è una città monumentale importante, si è potuto riscontrare come tutto sia regolare.
9: La cronaca a Napoli, un 12enne accoltellato da un coetaneo durante una lite, il ragazzino non sarebbe in pericolo di vita, indagini in corso per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto. E siamo allo sport, gli europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani nella storia, oro nel trampolino 3 metri, il quarto per l'azzurra, mai nessuno come lei, oro anche a Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, bronzo a Linda Caponi, argento nel sincro per Simone Conte e Raffaele Pellegrina, bronzo per l'Italia nel tecnico a squadre. Il tennis a Montreal, Flavio Cobolli eliminato in 3 set dal tedesco Hanfmann, Luciano Darderi si qualifica al terzo turno, Carlos Alcaraz fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il Masters 1000 di Cincinnati. Il calcio avvia la tournée in Asia e Oceania della Juventus, alle 13:30 a Hong Kong la sfida con il Chelsea, con i nuovi arrivati sulla carta abbiamo una squadra più forte, dice Luciano Spalletti.
11: L'anno scorso è stato fatto un buonissimo percorso, dove la squadra ha giocato un calcio bellissimo e produttivo da un punto di vista di risultati. Il mio progetto è quello di poter continuare su quel periodo e su quelle partite che abbiamo fatto molto bene per lunghi tratti,

0: metterci ancora qualcosa sopra.
1: I mondiali di wakeboard al Lago del Salto, l'Italia domina la categoria regina, la Open maschile, con 5 atleti in lizza per i quarti di finale. Sono Del Fiandra, Piffaretti, Chiarelli, Dallago e Comollo. Questa è RDS.
2: E buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dal conduttore che supera ogni aspettativa, Paolo Piva.
3: questa mi piace. Anche se devo dire che poi questa crea anche molte aspettative.
2: Ma certo, c'hai 4 ore per non deludere il pubblico.
3: Cosa stai facendo?
2: Mi sto pettinando per il 265 della TV dopo l'autotrapianto, ho 4 capelli nuovi e quindi
3: beh devo dire però che funziona, ha funzionato.
2: Ecco,
3: buongiorno a tutti, lo potete vedere Mauro Casciari sul 265 del digitale terrestre, la nostra social TV. Mauro, che giornata oggi, eh?
2: Giornata importante oggi.
3: Ma
2: io sono carichissimo.
4: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Maledetto me che ho passato 8 minuti a pensare che mi vuol dire Paolo Piva. Fulminami, fulminaccimi. Che cosa succede
1: vale perché,
0: oggi?
1: No, poco fa ti dicevo, guarda che oggi è una giornata importante. Oggi è una giornata importante. Oggi è una giornata importante per questo. Yellow submarine. Questi ovviamente sono i Beatles.
0: Sì.
1: Tra l'altro io non so voi, ma a me questa canzone qui, ad esempio, ho un'età, ovviamente, mi riporta indietro nel tempo e mi fa scattare un sacco di ricordi, perché mio padre cantava spesso le canzoni. Mio padre non è un cantante, però così, ogni tanto a mia madre, capito? Così, le canzoncine dei Beatles, quindi mi fa scattare un sacco di ricordi importanti. Oggi è una giornata importante,
0: sì,
1: perché sono passati 60 anni oggi ufficialmente, 5 di agosto, dall'uscita di Revolver, l'album iconico dei Beatles.
0: Quindi 1966, sì.
1: Sì, sì.
0: Pazzesco. Ma ragazzi, se considerate che Paul McCartney ha 84 anni, nel 66, vabbè, comunque era giovane, 22. Insomma, hanno cominciato giovanissimi. Oggi si inizia giovanissimi.
1: Sì, sì, sì.
0: E ancora ci portiamo dietro questo discone. Ma tu mi puoi dire che altro c'era dentro? Io me li confondo i dischi dei Beatles perché hanno fatto tanta roba.
1: Guarda, le tracce sono tantissime. Allora, ti dico quelle che piacciono di più a me di quest'album qui. Poi ce ne sono veramente tantissime. Le più famose, forse, Yellow Submarine.
0: Questa.
1: Poi, però, ovviamente c'era anche quest'altra.

0: ossia Eleanor Rigby. Altra canzone famosissima. Tra l'altro, questo album qui è uscito appunto il 5 agosto del 1966, pochi giorni prima che partisse l'ultimo tour della storia dei Beatles.
1: Ah, io sono ferratissimo perché mi sono visto tutti i documentari, ho letto un po' di roba, sono stato a Liverpool due volte. Tu, però non ricordavo sto che fosse oggi. Esci dall'aeroporto, aeroporto John Lennon, e questo già ti dice, oh, magari ti sbagliassi, questa è la città dei Beatles. Poi sono stato al The Cave, il locale sotto lì nella via, ho visto due musei che si fanno concorrenza con tutti i cimeli dei Beatles, ti fa girare la testa. Non sono stato alla Kasbah,
0: il posto. Sì, perché quella è una canzone dei Clash, però.
1: No, no, il posto è leggermente fuori. Rock, rock. Dove loro hanno registrato, iniziato proprio, però ci vuole la visita guidata, quello col il nipote che ti porta in giro. Ho detto, vabbè, la prossima volta. Dai, però quanta magia, amici. Ti ricordi quel film? Era Yesterday, in cui
0: ne stavamo parlando in questi giorni, esatto, assolutamente. Esatto. E allora, ovviamente lo possiamo dire, non facciamo uno spoiler perché c'era anche nei trailer. Trama. È il film dove a un certo punto tutto il mondo si dimentica dei Beatles, cioè non esistono più le canzoni dei Beatles e alcune altre cose che vi consigliamo di vedere nel film se vi va. E dove dicevamo che c'è tra i protagonisti anche Ed Sheeran, no?
1: Ed Sheeran che fa se stesso e fa molto ridere, tra l'altro, proprio bravo come attore. D'altronde, quando lui fa i video è attore. E anche nel film è attore.
0: Vabbè, grande celebrazione oggi per Revolver, quindi album storico dei Beatles. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times.

0: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un attimo, è tutto un attimo, amici. Lo canta Angelina Mango, Marco Mengoni. Il tempo di un fiore. Ma
2: quant'è
1: basta.
2: Il tempo di un fiore, tra l'altro?
1: Guarda, è meno del tempo di vincere un RDS bag. Tipo adesso.
2: Esatto.
3: Qui zappando.
4: Il gioco dell'estate di RDS.
2: Farmi ricrescere i capelli lunghi e farmi la coda quando sento questa sigla.
1: A me viene voglia di zappare. E infatti, in questo caso è WhatsApp e il quiz. È questo insieme di parole che vi permette di vincere adesso per tutto il futuro che verrà, insomma, per le prossime ore. Ecco.
2: Come funziona il gioco? Noi adesso vi facciamo una domanda alla quale praticamente non riuscirete a rispondere, perché è una domanda talmente generica che ognuno potrebbe dare una sua risposta. Ma ce n'è una corretta. Per aiutare. Sai che c'è qualcuno che sta già rispondendo? Non abbiamo ancora fatto la domanda.
1: Cioè, non è possibile. Prima bisogna andare sull'app di RDS, scaricarla, registrarsi se non siete già dentro. Io sono già dentro, guarda.
2: È vero, in televisione il canale 265 Digitale Terrestre lo stai testimoniando.
1: Sì.
2: Scaricate l'app di RDS, entrate lì, troverete una soluzione, cioè, meglio, l'aiuto per dare la soluzione, un indizio, e poi inviate tutto al 38822, la risposta intendo, oppure potete rispondere direttamente dall'app.
1: Esatto, la domanda di oggi.
2: Ma non buttatevi a caso.
1: Eh no, certo.
2: State già rispondendo, non abbiamo ancora fatto la domanda.
1: La domanda di oggi, che sono andata a controllare perché è tutto molto ufficiale, è: devo ricordarmi di comprare il puntini puntini puntini. Potete scrivere qualunque cosa, se non guardate l'app non vincerete mai.
2: No, infatti. Dai, veloci, chi vince si porta a casa in questa mattinata una nuovissima RDS bag.
1: Pronti?
4: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
5: Instagram, TikTok e Facebook.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo.
7: Congratulazioni.
8: Di gustarci il cocomero.
7: Ah, ecco. Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è un

0: Una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: A sentire quattro successi in sequenza mixata. Francesco Cadente è lì, lo vedo pronto, chino sulla console, e allora iniziamo bene con questa canzone.
6: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.

0: Don't Stop Till You Get Enough era il 1979, Michael Jackson, quando ancora era scuro scuro, ricordiamo le sue ultime dichiarazioni, vabbè mi sono un po' sbiancato ma Michael Gesso, perché ha detto ho usato altro, ma il gesso mai, proprio questo, va bene, pace all'anima sua, è una battuta ragazzi, no, boh, vitiligine, lo so, però la battuta la dovevo fare, ok, era pronta da un anno, ok.
1: Ecco, l'aveva scritta che non parlava fa.
0: Cavoli.
1: Tra l'altro abbiamo iniziato con il nostro gioco poco fa, qui zappando, abbiamo detto attenzione perché l'indizio lo trovate nella nostra app, scaricatela, registratevi, l'app di RDS ovviamente. Sì. La domanda era, devo ricordarmi di comprare il non possiamo dare un aiuto?
0: Ma diciamo che hanno scritto,
1: diciamo una cosa sbagliata,
0: detersivo no,
1: ecco, detersivo non,
0: grano
1: è.
0: No, pane
1: basta,
0: no,
1: basta, basta, basta, basta,
0: ho
1: basta,
0: detto no,
1: basta,
0: l'aiuto è sulla app di RDS,
1: basta che poi è troppo, basta,
0: c'è l'indizio, quello, proprio lì, gratti e vinci,
1: però bravi, continuate,
0: vai.

Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Qualcuno sta dicendo, si sta vociferando che potrebbero tornare addirittura in gara a Sanremo. Questo lo vedremo, intanto i Maneskin li sentiamo con Zitti e Buoni.

0: Devo andare a vedere il testo di questa canzone, perché quando dice non capisco cosa dice, voglio, sono curioso di saperlo. Bellissima, però, bellissima, sì, questa canzone. Ritrovata su RDS, mattinata alle 9.44, che vuole ricordarvi anche quelli che possono essere, quella che può essere la vostra serata, pomeriggio, potete organizzarvi su cosa fare, no?
1: Sì, sì, fidatevi di RDS, perché RDS ti porta in giro, eventi improbabili, imposti reali, grandi eventi della settimana.
0: Sottolineiamo improbabili.
1: Magari qualcuno poi ci crede. Iniziamo dalla Sicilia. Si svolge una gara di bellezza fra uomini, però non sono modelli di professione, attenzione, gente normale, non eccessivamente bella. Vediamo chi vince, perché questo concorso molto particolare sarà stasera alle 21 a Carini.
0: Carini. Di dove sei di Carini?
1: Carini.
0: Senti, c'è una fiera alla quale ogni anno partecipano ovviamente molti bambini, ma c'è anche un grande afflusso di adulti, e lo capisco. Si svolge in Lombardia, dove è iniziato il festival dei coni gelato a Lecco.
1: Wow, ci saremo, io vengo apposta. Andiamo nel Molise per il raduno delle persone che sono alte meno di 1,60 m a Campobasso. Va bene lo stesso, eh?
0: E poi è in corso un evento molto moderno che si svolge in Calabria. I programmatori e designer di pagine web si incontrano tutti insieme oggi a Bel Sito.
1: Bel posto anche. Bel Sito.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora andiamo all'estero. In Costa Rica questa settimana c'è il congresso mondiale dei tuttologi. Hai presente quelli che sono?
0: Sì, quelli che sono.
1: Sì, a San José. Gli esperti della qualunque, dal calcio alla medicina alla politica, tutti insieme discutono. Lo so io, lo so io, lo so io. Si incontrano nella capitale, San José. Li salutiamo. Loro San José.
0: San José, certo.

0: Allora io chiuderei con questa, attenzione, perché andiamo in Romania, rimaniamo all'estero quindi, dove gli appassionati delle buche in strada, fastidiose ma anche molto piacevoli in qualche caso, si ritrovano per salvaguardare questi avvallamenti, perché in alcuni casi diventano delle vere e proprie opere d'arte.
1: Vero,
0: e allora questi intenditori, che sono contrari a comprirle con il bitume, quindi vogliono lasciarle lì in bella vista, per loro le buche nell'asfalto devono stare lì dove sono e le vogliono preservare come fossero scavi archeologici. E per questo si riuniscono oggi a Bucarest.
2: Complimenti, bravi. Complimenti. Io devo fare un giro a piedi, perché sennò con la macchina non puoi a Bucarest e vedere tutte.
0: Eh no, non puoi vederle tutte.
2: Grosse, alcune sono grossissime. Anche a Roma ne abbiamo tante, ma mai come a Bucarest. Va bene, Paolo, grazie a te per averci.
0: Grazie a te.
2: Grazie a noi, grazie a tutti.
0: Perché ora sapete cosa fare nella giornata di oggi.
2: Buongiorno. RDS. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di

0: Alex Warren, la canzone è Passenger su RDS. Volevo segnalarvi che abbiamo degli ascoltatori molto carini.
1: Sì.
0: Tant'è che qualcuno ci scrive: ciao, come state RDS? Beh, bene,
1: benissimo,
0: grazie.
1: Benissimo.
0: Noi siamo Paolo Piva e Mauro Casciari, per la precisione. Voi invece come state? Tu che ce l'hai chiesto, come stai?
1: È vero, tra l'altro non bisogna mai rispondere solamente bene, grazie, ma aggiungere sempre qualcosa di più per far vedere che si risponde con un certo trasporto, con... No? Con...
0: Sì, perché di solito se no è quella risposta che dai, cioè è il proprio
1: il riflesso.
0: Sì, senza pensarci, no? Pensate a quante volte qualcuno vi chiede come stai e a quante volte rispondete esattamente quello che state vivendo in quel momento, cioè come vi sentite in quel momento. Cioè è pochissime.
1: Beh, se uno poi attacca a raccontare tutto ti blocca e ti tira via mezza giornata.
0: Poi
1: .
0: È anche difficile, no? Che uno a un certo punto ti dica: stai malissimo.
1: A quel punto giri e dici: sì, vabbè, scusami,
0: va bene, devo andare, ciao.
1: Ciao, scusami, c'ho il Bundabash, scusami, c'ho il F365, scusami.
0: Ascoltatori carini, grazie, buona giornata.
1: Noi stiamo in heaven.

0: Heaven, Bundabash e Eiffel 65. Che cosa può essere? Ah, tra l'altro, scusa, ci sono gli ascoltatori che rispondono. Dicono, a proposito del come stai, io rispondo sempre la verità. O dico sto, oppure DM.
1: Sto DM. Sto DM. Ecco. Si dice, vabbè.
0: Quindi,
1: comunque,
0: ci sta.
1: Noi stiamo di mercoledì e cerchiamo in questo 5 agosto di tirarvi su ovunque voi siate. Soprattutto la funzione della radio è di abbassare la temperatura intorno a voi di 10 gradi. Cioè, se accendete RDS, pian piano vedete che in un'ora automaticamente vi abbassiamo il caldo. È proprio scientifico, l'hanno studiato.
0: Sì. Una ricerca è stata fatta. Va bene, tra poco, attenzione, perché vabbè, succederanno delle cose che ancora non mi anticipiamo, ma vi diciamo tra poco.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi
2: con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo.
5: Congratulazioni.
6: Di gustarci il cocomero.
5: Ah, ecco. Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert. Gli esperti sempre con voi.
1: Stanno per arrivare alle 10, ci arriviamo con Paola Gubbiotti, buongiorno.
9: Bentrovati.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo e poi Enrico Mentana su RDS.
9: Ucraina è di almeno 17 vittime e oltre 40 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sulla regione di Kiev. L'aeronautica militare non è riuscita ad intercettare nessuno dei missili lanciati da Mosca. Stati Uniti, Iran e Oman vicini ad un accordo provvisorio di 60 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz con Washington, che punta ad annunciarlo oggi, è quanto scrive Axios. Mercati ottimisti, aprono positive le borse europee, a Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,06%, approfondimenti su agi.it. Alla Camera le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia. L'Italia chiederà a Bruxelles il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6% del PIL, per la difesa lo 0,9%. La crisi di Ceuta, in video call i ministri dell'interno dell'UE decidono di potenziare i rimpatri e le comunicazioni nei momenti più convulsi. Il commissario europeo per la migrazione Magnus Brunner, citando il responsabile degli interni spagnolo, assicura.
10: L'incontro è stato, a mio avviso, anche un'occasione molto utile per chiarire la situazione sul campo. Il ministro Grande Marlaska ha confermato che è tutto sotto controllo, che nessuno si è effettivamente spostato sulla terraferma spagnola e che l'area Schengen non è stata colpita.
9: Primi 100 secondi con Enrico Mentana. Direttore, buongiorno.
11: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Uno dei crocevia politici dell'estate sembra essere quello riguardante l'approccio in politica internazionale del campo largo, ovvero della coalizione di centrosinistra che si candida a soppiantare l'attuale maggioranza di centrodestra con le prossime elezioni. Ma in mezzo c'è lo scoglio più importante, che è appunto quello delle differenze in politica internazionale, soprattutto per quanto riguarda due temi concatenati. L'appoggio a Kiev nella guerra d'Ucraina dopo l'invasione russa e le necessità

0: di spese di difesa per i paesi dell'Unione Europea, ivi compreso ovviamente l'Italia. Oggi si vota anche su questo alla Camera. Il governo presenta, la maggioranza di governo presenta una risoluzione per puntare a una spesa dello 0,9% del PIL in termini di difesa. C'è una indisponibilità a votare, a quanto pare, di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e con una motivazione che a quanto pare, a quanto si dice, provoca una forte irritazione, eufemismo, della parte riformista del Partito Democratico. Se ci saranno ancora problemi, si confermerà che questa è la questione delle questioni sulla strada dell'unità del campo largo e delle primarie per scegliere il candidato premier, perché se non c'è una comune visione di politica internazionale, un'alleanza si presenta obiettivamente con un problema non da poco. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Grazie direttore, buongiorno anche Enrico Mentana, buongiorno a tutti voi da parte di Paolo Piva, da parte di Mauro Casciari. Sono le 10:03 in questo momento e si apre una giornata aperta, insomma una giornata importante, l'abbiamo detto, per i Beatles, l'anniversario. Adesso Mauro, però qua facciamo un viaggetto negli anni 80 tra poco.
3: Sì, negli anni 80, ma anche ho voglia di dolce, ti dico solo questo. Sì, cioè sì, mettiamo insieme un po' di cose e tutto questo che sentite si può anche vedere sul canale 265 della TV. Portate la TV in spiaggia, la mettete sotto l'ombrellone grossa grossa, ci vedete anche dal mare. Cioè tu vai in acqua, guardi verso la spiaggia, to RDS!
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Metti il cuore.
1: Parole diverse ma stesso universo.
2: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Scusa, si chiamano Casciari. Loro, chiamiamoci anche noi. Severini, su RDS Buon Vento, a chiudere questa sequenza mixata da Francesco Cadente, bravo. Mi piace perché Buon Vento è un augurio che si fanno anche e soprattutto quelli che sono in barca, no?
1: Sì,
0: e visto che anche ieri, ti ricordi, ci hanno scritto da Marzamemi, gente che ci ascolta dalle barche, mi piace molto questa cosa perché noi siamo in onda, voi siete in onda.
1: Però è vero, un sacco di gente che fortunatamente è buon per loro in vacanza, in questo momento se la gode anche in barca, perché buone vacanze a tutti voi, se le state facendo non in barca va bene lo stesso.
0: Anche in baita, io mi piace molto essere nelle baite.
1: Va benissimo, va benissimo. Tra poco vi faremo, anche se non l'assaggerete, vi faremo tornare sulle papille gustative un sapore che non gustate più da un po' di tempo.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
4: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Sfaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Sfaccioocchialivision.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi. Can't touch
14: this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Le 10:20 è il 5 di agosto. Buongiorno Italia. Saluti cari da Mauro Casciari e arriva Paolo Piva. Eccolo.

0: musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.

0: Rihanna, The Monster, Eminem con Rihanna su RDS 100%, grandi successi in questa mattinata estiva. Paolo Piva che fa anche rima. Noi ogni tanto continuiamo a leggere i vostri messaggi, ne arrivano, vi continuiamo. Abbiamo ricevuto delle foto bellissime dal Canton Ticino, Verzasca, un posto pazzesco, un gioiellino, bravi, belli, salutiamo tutti gli svizzeri, ma anche da Niscemi. Senti questo
1: bimbo. Buongiorno RDS, sono Gioia, ho 8 anni, ogni volta che vado in macchina vi ascolto sempre.
2: Ecco. Cara, ciao Gioia, buongiorno.
0: Ecco, ma la Gioia adesso
2: non
0: la
2: guidi,
0: viviamo.
2: Tu però, vero?
0: No, non credo, poverina. La Gioia la viviamo perché bimbi dalla Sicilia alla Canton Ticino e anche adulti adesso godono di questo momento dolcissimo e non solo.
2: Bambini come Gioia, voi forse, anzi certamente non vi ricorderete la banana split.
0: Io sì, perché tu sei
2: un bambino grande.
0: Sì.
2: Io anche sono un bambino grande, me la ricordo, anche se sai che credo di non averla mai assaggiata la banana split.
0: Forse una volta, perché non era il mio
2: dessert preferito, quindi non mi ispirava tantissimo. Però no. Ad esempio io mi sfondavo, come si dice, di spaghetti gelato, hai presente?
0: Era la roba alla crema messa giù a forma di spaghetti.
2: Insomma, tutti quei dolci negli anni 80 che hanno fatto la storia, che poi sono rimasto impressionato, e per questo ve ne parlo, perché proprio qualche settimana fa in una città di mare mi è capitato di andare in un locale a ordinare un gelato come facevo sempre in questo posto. Sì. E ho chiesto di farci mettere sopra la panna e l'amarena, sai, il succo di amarena.
0: Certo, l'amarena, ma anche buonissima. Le amarene che sono poi delle ciliegie.
2: Io impazzisco, buonissimo. Mi hanno detto guardi, non la teniamo più, cioè mi hanno dato di quello nostalgico degli anni 80 perché l'amarena non si usa più, non va più di moda. Io la adoro e non so come fare, quindi anche la banana split è difficile trovarla dappertutto. Sai dove è nata la banana split?
0: No, so dove è nata l'amarena, a Cantiano, cioè
2: a Cantiano.
0: Più o meno, insomma, sì, è la patria.
2: No, la banana split è nata, pare, in una farmacia della Pennsylvania nel 1904, perché le farmacie in quell'epoca vendevano anche bibite gasate, qualche succo che magari poteva far bene, ok? E erano posti un po' diversi. In quell'epoca è nata la banana split perché uno studente di farmacia che lavorava in una farmacia della Pennsylvania aveva una banana, aveva lì del gelato, ha tagliato in due la banana, ci ha messo sopra il gelato con delle salse ed è diventata ufficialmente uno dei dessert più amati del mondo.
0: 1904.
2: Incredibile.
0: Ma già allora le banane, appena le aprivi, tempo un secondo, erano già tutte nere, andate già. Ti giri, è già nera.
2: Però guarda che quello adesso è sintomo di sanità, perché vanno avanti come devono andare. Certo. Se durano troppo, vuol dire che sono state trattate con qualcosa, probabilmente.
0: Beh, sanità, farmacia, mi torna tutto, posso dire.
2: Noi in Italia, però, il dessert che amiamo di più, sai qual è?
0: Io posso, non lo so, ma tirami
2: spara,
0: su.
2: Spara. Tirami su.
0: Io sono convinto, perché quando vai all'estero, banana, gelato, tirami su, subito. Savoiardi, pavesini. No, savoiardi.
2: Ma vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori sui ricordi di quel periodo lì?
0: Assolutamente. Ma periodo, guarda che sono dei dessert che partono magari 40 anni fa, ma ancora oggi ci sta. Cioè, nel senso che la banana split per me c'è pure oggi. Quando apri la gelateria c'è la banana split, c'è la coppa creme, banana split. Ma è un must.
2: Insomma, quali sono le cose che. Ma non solo i gelati, anche del passato, che vi ricordo di più, che vi piacciono di più e che magari si fa anche fatica a trovare, in ogni caso che vi ricordano quel periodo. Io veramente gli spaghetti gelato
0: ma te li faccio io, guarda,
2: ma guarda, grazie,
0: fatti dare una carezzina, amico, te li faccio io.
2: grazie.
3: Selezioniamo le migliori novità per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Saif, parlare d'amore.

0: Scusate il religioso silenzio, ma una mattina del 5 di agosto alle 10.39 ti arriva questo pezzo incredibile dei Pink Floyd, no, The Breaking the Wall, cosa fai? Stai zitto, lo ascolti.
1: Sì, sono passati 1980, ma veramente 46 anni? È possibile?
0: Tanti.
1: Ma veramente? Ragazzi. Ma aspetta, ma sì, ma sono... scioccato.
0: Sono 26 più scioccato. 80, sì,
1: certo. Sono scioccato, però fantastico, sempre attuale, sempre magnifico.
0: Bellissimo.
1: E proprio da quegli anni noi stiamo pescando i dessert. Paolo, solidarietà, senti.
2: Max uguale a me, in una nota gelateria di Genova provincia, sul mare, mi è stato negato una affogata alla Marina per lo stesso motivo. Ah, cosa vuol dire? Che siamo vecchi? Bah.
0: Beh, perché non tiene più nessuno la Marina? Perché beh, evidentemente la chiedono meno. Sì, probabilmente siamo vecchi, che devo fare? Però cioè, la Marina nel senso si trova in giro da acquistare, però nei locali evidentemente si richiede meno.
1: Io vorrei,
0: mi è andato
1: sentire,
0: del vecchio.
1: Vorrei sentire qualcuno da Cantiano nelle Marche ogni volta che passo lì, cioè la città della Marina. Voglio sentire se qualcuno veramente dice no, noi ce l'abbiamo.
0: Ma io dovevo nascere a Cantiano, io la mangio proprio col cucchiaino dentro il vasetto.
2: Calorie. Ragazzi, buongiorno. Spaghetti, gelato, ma c'erano anche le uova al tegamino con il gelato all'albicocca e tanta panna intorno.
0: Vero!
1: Non c'era proprio l'albicocca messa in mezzo, metà messa come fosse il
0: sì,
1: rosso
0: sì, che era
1: dell'uovo.
0: Tipo sì. No, è vero, non me lo ricordavo questo, è vero, anche questo era un gelato famoso di quell'epoca che stiamo ricordando appunto perché abbiamo rivissuto un po' la banana split stamattina, dove è nata nel 1904 in una farmacia della Pennsylvania.
1: 38822 38822, quest'ora è dedicata a godercela.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo...

0: ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: di Yes, Pharrell Williams, 100% grandi successi. Questo è un tormentone pazzesco, e di tormentoni dolcissimi parliamo stamattina.
1: Sì, perché abbiamo rievocato un po' la banana split, perché abbiamo raccontato, insomma, che è nata in una farmacia nei primi anni del Novecento, e quindi sono ritornati un po' tutti i dolci dell'epoca degli anni Ottanta, no? State raccontando delle cose pazzesche, ci faceva venire in mente ricordare delle cose incredibili davvero.
0: Sentiamo.
2: Del gran Rico whisky ne vogliamo parlare? Che da bambino uno lo prendeva solo perché era gigante, poi c'era l'alcol,
1: capito.
2: O quantomeno sapeva di whisky.
0: Sì, era un cono confezionato molto grande, in effetti. Se io dico ai ragazzi ventenni di adesso, sentite cosa mangiavano i vecchi una volta, sentite.
1: Lì c'era, ti pensi che c'era il brivido di prendere il gelato per il whisky?
0: Ecco.
3: Anche se era confezionato il flipper, il gelato con la cannuccia, che gli volete dire? Dentro la Pescara.
0: Tu te lo ricordi? Io questo non me lo ricordo.
1: Io no. Quel gelato con la cannuccia non me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo.
1: Adesso vado a cercarlo, perché bravo, insomma, bravo. Sì.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: A Cussagno, al santuario di Cussagno in provincia di Cuneo, ci sono ancora tutti questi gelati, gli spaghetti, sia il pomodoro, nero di seppia, banana split, l'uovo al piegamino. Wow.
0: Ma al santuario, ma tipo reliquie sotto il vetro, oppure sono ancora al
1: c'è
0: bar
1: museo
0: del santuario? C'è, capito?
1: No, li trovi, li puoi ancora assaggiare, però non sono tantissimi i posti che li tengono ormai.
0: No.
4: Io invece ricordo il gelato Vulcano, che era un bicchierone pieno di tanti gusti, e sopra c'era uno zuccherino imbevuto di liquore che infiammavano, c'era il cioccolato che si scioglieva.
0: Oddio.
4: Una cosa fantastica.
0: È un'experience.
1: Bella. Ma perché non si trovano più queste cose?
0: Non c'è tempo. Time veloce, veloce, congelato, veloce.
5: Ciao LDS, Gino da Firenze. A me piaceva tantissimo, e non l'ho più trovato, il ghiacciolo al cioccolato, fatto da una piccola azienda di Certaldo. Ciao a tutti.
0: Di Certaldo.
1: Non me lo ricordo. Gelato al cioccolato dolce e un po' salato.
0: Sì, gelato al cioccolato lo facevano solo lì a Certaldo.
6: Nei miei ricordi di bambina c'era un bellissimo e gustosissimo gelato a forma di piede. Mi sembra che si chiamasse proprio piedone.
1: Sì.
6: Un bijou.
1: Me lo ricordo il piedone, che quando mangiavi l'alluce era talmente denso, cioè ti rimaneva, era farinoso, in bocca ti impastava tutto. Però me lo ricordo il piedone.
0: Sì, poi adesso uno si chiede, ma che gusto aveva il gelato piedone?
1: Cioè, sai che il gusto non te lo so definire.
0: Che avranno scelto? Le
1: era
0: creme.
1: Di un color rosa strano, e quindi non so cosa ci fosse dentro il piedone.
0: Eh sì, sapore di crema.
1: Che bello.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Bauscia.
1: Bauscia?
0: No, è The Bauscia.
1: No, the perché Bauscia a Milano.
0: Lo so,
1: è un'altra cosa.
0: The Bausa, scusate, ho sbagliato a pronunciare The Bausa. E sono sempre più difficili. Magnetic su RDS. Mamma mia.
1: No, che l'hanno fatta, non so, Cinisello Balsamo questa canzone.
0: Ma guarda che ci sta, non ci sono più confini, non ci sono più regole, si può fare tutto ovunque, questo è il bello. E per esempio, tu sei a Milano in questo momento, io sono a Roma, ma nessuno si accorge che non siamo fianco a fianco.
1: Sì, questo è vero, questo
0: tu
1: è vero.
0: Considera che per occupare tutta Italia, per essere presenti, abbiamo messo a fare Severini a fare regia a Ronco Bilaccio, per stare a metà
1: sì,
0: fra
1: nella metà.
0: Proprio l'autostrada, comodo.
1: Che bello, RDS comodo. È diffusa, diciamo, è la radio diffusa.
0: Come l'hotel diffuso, bravo.
1: Come le Olimpiadi, no? Le Olimpiadi di quest'anno, noi facciamo la stessa cosa. Va bene, con Paolo Piva, Mauro Casciari qui su RDS, anche sull'RDS Social TV. Attenzione, perché dobbiamo ancora premiare il vincitore del nostro gioco qui zappando, quindi entrate nell'app, scaricate l'app di RDS, guardate
0: l'indizio,
1: la domanda era: devo ricordarmi di comprare il, rispondete lì tramite l'app iscrivetevi
0: sì, comunque voi voi fatelo,
1: è la versione,
0: se trovate iscrivoti, c'è scritto iscrivoti,
1: esatto.
0: RDS, registrati,
1: sì,
0: fatelo.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Andiamo in redazione subito. Paola Gubbiotti, buongiorno.
5: Ben trovato.
4: Scopriamo che cosa succede, le ultime notizie, questa è l'attualità.
5: Alla Camera le comunicazioni del Ministro dell'Economia sull'attivazione della clausola di salvaguardia. L'Italia chiederà a Bruxelles il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6% del PIL, per la difesa lo 0,9%. La clausola impatta sul deficit, precisa Giorgetti. E dall'ultimo Consiglio dei Ministri, prima della pausa estiva, arriva la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 25 agosto. Dal Governo, col decreto sulla pubblica amministrazione, anche il disco verde all'assunzione a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico di 46.642 docenti e all'assunzione straordinaria di 500 agenti di polizia. Il ministro Zangrillo.
6: È un intervento che risponde alla finalità di potenziare i servizi di controllo alle frontiere, alla finalità di potenziare le questure in tutte quelle attività di frontiera che concernono le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico.
5: Ucraina è di almeno 17 vittime e oltre 40 feriti. Il bilancio del massiccio attacco russo sulla regione di Kiev e sulla capitale. L'aeronautica militare non è riuscita ad intercettare nessuno dei missili lanciati da Mosca. E gli Houthi rivendicano un attacco missilistico contro una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre sarebbe vicino l'accordo provvisorio di 60 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Washington punta ad annunciarlo oggi, lo scrive Axios. 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
7: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. E si attende per oggi, diciamo un oggi nella giornata americana, quindi tra qualche ora un segnale chiaro e netto sul fatto che davvero sia possibile questa volta arrivare a un accordo della durata di 60 giorni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Trump è stato una volta tanto molto ottimista al riguardo e, come al solito, ovviamente ha evocato quello che succederebbe se l'accordo fallisse, quindi una nuova ondata di attacchi distruttivi nei confronti di Teheran. Ma questo mettiamolo come elemento della trattativa o poco più. Quello che è sicuro è che si parla di un accordo appunto di 2 mesi, un accordo provvisorio ma stabile e lungo, in cui ci sarebbe una garanzia per l'Iran di avere un diritto in qualche modo di accettazione e forse anche di aiuto economico per ogni passaggio di petroliere attraverso lo stretto, la via di navigazione. Vediamo, perché in realtà se questo fosse vero molti, anzi tutti gli osservatori indipendenti lo vivrebbero come una vittoria dell'Iran. Insomma, quella guerra che è iniziata col bombardamento del 28 febbraio di Teheran si risolverebbe in una intesa che lascia tutto come prima, con più vantaggi per l'Iran e non si capisce cosa, francamente, per gli Stati Uniti. Ma questo è un altro film. Ci sentiamo tra un'ora, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
8: La coppia estiva Casciari e Piva.
9: Grande, grande
10: per la rima, veramente. Anche sì, per sì. La riva, visto che fa tutto rima, che siamo molto spiaggia. Ma salutiamo anche tutti quelli che lavorano. C'è un mondo di persone che lavora anche per gli altri spesso.
9: Sì, tantissimi. Beh, sì, se sei in vacanza è perché qualcuno ti permette di farla. Nel senso che i servizi che tu hai in vacanza è perché qualcuno li sta offrendo, lavorando, no?
10: Bravo Paolo, noi siamo qui per alleviarvi, per rinfrescarvi.
9: Sì, tra poco, tra l'altro, con una storia veramente che ha dell'incredibile.
10: Ah,
9: sì. Fa ridere proprio.
10: Ah, sì.
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Dracula, Specciacula, non erano tantissime le rime in inglese per questo grande successo su RDS, con Paolo Pive e Mauro Casciari fino alle 13 per tutta la settimana, tra l'altro, quindi non potete liberarvi di noi, siamo come Dracula, siamo...
1: fino a domenica. Beh sì, con un... a noi neanche con l'aglio ci li...
0: esatto,
1: ci li... forse con un paletto infilato
0: il petto, salutiamo, sì, c'è in pala,
2: la coppia estiva Casciari e Piva.
0: Allora,
1: bella la rima, grazie, Toscani, grazie,
0: grazie.
1: Senti un po', è successa una cosa da film.
0: Sì,
1: ok,
0: sì,
1: nella realtà, sì, a Bari, forse insomma l'avete letta da qualche parte, ne avete sentito parlare perché è talmente clamorosa. Praticamente un signore ha vinto €1.000.000 al gioco Million Day
0: in Italia, Bari.
1: Sì, in Italia, Bari. Quello basato sull'estrazione di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. Ma si è sbagliato per un equivoco, insomma, l'ha buttato nei rifiuti, nella spazzatura. Poi se ne è accorto, cioè ha capito che aveva fatto una stupidaggine. Per recuperarlo ha chiamato la società pubblica che gestisce la raccolta di rifiuti in quell'area, zona di Bari, sono riusciti a recuperarglielo, dimostrando anche che la raccolta differenziata funziona, perché sono andati a cercarlo direttamente nella carta, no?
0: Mamma, quindi lui ha vinto, non è che Bari, proprio vinci veramente.
1: No, è riuscito a recuperarlo, bravissimo. Quindi in realtà vince e si riporta a casa €1.000.000 di
0: ma
1: di
0: perdonami,
1: euro,
0: adesso è vero che è una società, quella della Nettezza Urbana, per cui non poteva, però io €50 glieli regalavo a quelli della
1: Credo
0: Nettezza Urbana.
1: Che su €1.000.000 €50 sei veramente un braccino, come si dice da queste parti. Però allora questo dimostra appunto come funziona bene anche la raccolta differenziata, come funziona la raccolta dei rifiuti. È una scena da film, perché perdere un biglietto in questo modo è veramente allucinante. Ce ne sono tanti film che raccontano questa cosa qua, eh?
0: Sì, è vero, è vero. Tantissimo. Io anche italiani, perché ti prende proprio quel senso di sfortuna. Volevo ringraziare la società della Nettezza Urbana, perché lui hanno detto di sì, non hanno dato un rifiuto a questa richiesta.
1: Ma soprattutto quello che mi stupisce, mi stupisce perché siamo in Italia, però cioè lui è andato a dire che aveva perso un biglietto vincente di €1.000.000.
0: Ci hanno creduto.
1: No, ma a parte che ci hanno creduto.

0: ma soprattutto che non gli abbiano detto guardi è impossibile trovarlo, e poi se lo sono andati a cercare loro, perché sai com'è,
1: già,
0: no?
1: Giusto.
0: Sono stati onestissimi, quindi fantastico, bravi, complimenti. Sai quante in realtà vincite non vengono invece ritirate in Italia ogni anno?
1: E immagino, ma perché gente non
0: considerando
1: capisce,
0: tutto?
1: E anche di vincere quanto?
0: Tratta vinci, lotto, prova a dire una cifra.
1: E qua vuoi un numero di soldi non ritirati?
0: I soldi non ritirati, non ritirati.
1: 20 milioni di euro, troppo.
0: Tra i 100 e i 140 milioni di euro all'anno. All'anno! Madonna. Più che altro, dove vanno a finire sti soldi? Qualcuno ce lo può dire, per favore, perché vado a recuperarli io nel caso in qualche modo, se c'è bisogno di liberarvi dello spazio.
1: Io ho fatto un gratta e vinci, ancora dopo una settimana non sono riuscito a capire se ho vinto o no.

0: Francesco Gabbani su RDS Summer Funk. Il gioco dell'estate è quello che vi manda sulla nostra app a quizzappare, quizzappando. Pronto? Vincitrice Valentina?
1: Pronto?
2: Valentina da Rovescala?
1: Rovescala,
2: in provincia di Pavia. Ciao Valentina, buongiorno.
1: Sì. Buongiorno.
0: Allora, la domanda che ti abbiamo fatto era: mi sono dimenticato di comprare il
1: profumo.
2: Profumo! L'hai capito ovviamente vedendo, immagino, l'aiuto nella nostra app, sì, no?
1: Che era un campo di lavanda.
2: Che era un campo di lavanda, quindi riportava il profumo. Scaricate l'app di RDS perché ogni giorno si gioca tutte le ore per vincere la bellissima nuova RDS bag, e il consiglio, l'aiuto, lo trovate solo sull'app, quindi registratevi perché lo trovate lì, ecco.
0: Il prossimo appuntamento dopo le 13. Brava Valentina!
2: Buona estate!
1: Grazie, ciao!
3: Ciao! Ciao. L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 a luna
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 a luna
3: con Party RDS.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi.

0: ti aspettiamo.
1: Congratulazioni.
0: Di gustarci il cocome.
1: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Attenzione perché sta per arrivare il vacanzometro per raccontarci perché la vostra vacanza è speciale. Basta un audio WhatsApp al 388-22-388-22 e poi lo valuteremo.
7: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: sul Sahara, caro Paolo Piva,
1: sì,
0: quando Angun ha scritto e cantato questa canzone nel 1999, l'unica nevicata che si ricordi sul Sahara era di 20 anni prima, del 79. Da allora nevicata nel 2016, 2018, 2021, 2022, 2023, quest'anno il 19 di marzo 2026, 12 di marzo, nei pressi della città di Ain Sefra in Algeria, sotto lo zero nevicata. Così.
1: Ma scusa, non c'è riscaldamento globale?
0: Ho capito, qua si scalda, lì è la neve.
1: Si raffredda, è colpa della canzone di Angun, allora.
0: Eh sì, comunque è un problema serio. Andiamo in viaggio e cerchiamo la meta migliore.
1: Dai, che c'è il vacanzometro! È originale, insomma, che sia nevicato nel deserto.

0: originali dovrebbero essere anche le vostre vacanze, o meglio quelle che ci raccontate, perché non è che devono esserlo per forza. Ma se avete fatto qualcosa di originale nelle vostre vacanze, oppure la vacanza stessa è stata degna di nota perché fantastica, raccontatecela adesso al 38822 in un audio WhatsApp, perché dobbiamo misurare il livello di godimento con l'asticella, il livello di godimento dell'estate, no?
1: Alzate il vacanzometro, fateci godere del vostro piacere vacanziero.
2: Madonna, ragazzi, che roba!
0: 38822, dai, adesso!
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
4: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app. Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizione dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
8: Ricalcolo percorso.
7: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
8: Destinazione raggiunta. Innovazione.
7: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it. Can't
9: touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
1: Alle 11.40 abbiamo acceso il vacanzometro di RDS. Perché la tua vacanza è top? Raccontacelo in un messaggio audio al 38822 38822.

0: concerto dove c'è un successo c'è sempre David Guetta, mio cugino praticamente, mio fratello.
1: È vero, ma assomigliate tantissimo.
0: Ma me l'hanno detto in tanti, no. Questa cosa è uscita e devo dire che mi piacerebbe andare in giro a fare il sosia di David Guetta. Dovrei fisicarmi un po' di più però, perché lui è allenatissimo.
1: Ma sei splendido, Paolo Piva, ti guardiamo sul 265 della TV in religiosa ammirazione.
0: Certo.
1: Cioè, tutti.
0: Con religiosa ammirazione invece ascoltiamo le vacanze speciali dei nostri ascoltatori.
1: Il vacanzometro di RDS si è acceso ed è pronto ad alzare l'asticella proprio del livello delle vacanze.
0: Assolutamente, vi abbiamo chiesto perché la vostra vacanza è speciale, se avete fatto un viaggio incredibile, insomma, se siamo a casa non ci possiamo andare, ok, come noi in questo caso, ma ci piace sentire quelli che ci raccontano qualcosa di bello, no? Magari per il futuro. Sentiamo, sentiamo.
2: Ciao RDS, io quest'estate sono andato con la mia compagna a buttarmi con il deltaplano dalle Azzorre nepalesi. Bellissimo. Bellissimo, ciao a tutti ragazzi.
1: Io guarda, soffro di vertigini. Dite tutti che buttarsi col paracadute, col deltaplano, col parapendio non crea vertigine perché vivi in un mondo parallelo, però non ce la faccio. Da solo mai,
0: naturalmente. Non so che chiesa per il coraggio. Però questo proprio a sfregio, perché neanche in un posto qualsiasi.
1: Sì, le Andorre nel Nepal
0: è andato a fare
1: veramente. Né qua né là, Nepal.
3: Buongiorno ragazzi. Quest'inverno si è realizzato il mio sogno. Volevo andare alle Maldive e ci sono riuscita. È stato davvero un bel viaggio, una bellissima vacanza, la prima volta

0: che ho pianto nella mia vita per venire via.
1: Rispetto a Benvenuti al Sud, qua piangi una volta sola.
2: Esatto.
1: Quando te ne vai. Però abbiamo degli ascoltatori ricchi.
2: Abbiamo chiesto le cose più, più top.
1: Male,
2: gli fortuna, altri, io se sono stato a Fano, con tutto rispetto, bellissimo, non lo dico. cioè, ci vado tutti gli anni, bellissimo. Però non
1: so. Che ci sono dei posti in Italia che costano come.
2: No, bella, ragazzi, Maldive, bellissima perché... Fano. Ci sono cresciuto a Fano, Marotta, bellissimo. Torrette, per carità. Però dico, non è che. Cioè, è lo standard per me, con piacere, tutta Perugia è lì, bene. Però, insomma, non.
3: La mia vacanza è top, anzi è stata top perché sta finendo di rientro a Roma perché ho fatto tutti i giorni il bagno in un mare cristallino bellissimo vicino Tropea. Buona estate a tutti.
1: Se quanta gente c'è lì in questo momento, tra l'altro, che ci sta ascoltando da Tropea, da quelle zone stupende. Bravi ancora.
4: Ciao, sono Angelica. L'anno scorso con i miei figli adolescenti e mio marito abbiamo fatto il volo dell'angelo, un'esperienza fantastica.
1: Allora, posso dirti, io non soffro proprio di vertigini, però quando sono andato sulla Torre Eiffel, ad esempio,
2: io
1: qualche
2: no.
1: momentino mi è venuto.
2: Io no.
1: Devo dirti che il volo dell'angelo l'ho fatto. Il volo dell'angelo è questo cavo praticamente tirato anche da una montagna all'altra.
2: Sì.
1: E tu voli nel vuoto attaccato
2: zip alla line.
1: Ecco, tipo la zip line. Devo dirti che a me non ha fatto nessun effetto spaventoso. Cioè, vertigini zero, molto bello.
2: Però io ho visto poi gente che rimane ferma a metà e poi arrivano a prenderti col carro la carrucola e ti spostano. Se succede quello, io svengo. Cioè,
1: ti vengono a recuperare.
2: Peso morto, sì, assolutamente. No.
1: Comunque, al 388-22-388-22 ci state raccontando, ci avete raccontato perché le vostre vacanze sono speciali. E devo dire che l'asticella anche oggi.
2: Vacanzometro top!
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.
8: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Christ Sarangi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Olivia Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Mauro?
1: Sì?
2: Sai che... com'è il detto? Mezzo gaudio, com'è?
1: Mal comune mezzo gaudio.
2: Sì, tu sì, che sì. Dicevi che hai paura del volo dell'angelo.
1: Zipline.
2: Mal comune mezzo gaudio, senti.
3: No, io so per certo che se facessi il volo dell'angelo mi trasformerei in uno di quegli aeroplanini che spalgono il fertilizzante. Mi lascio immaginare.
1: L'immagine è chiara. Tu che sì, passi sopra questi sì, boschi e lasci
2: no,
1: lasci,
2: beh, io non sottolineare
1: lasci
2: no,
1: la scia no, come no, io no, ti lascio la scia come la firma mia sulle cartoline. Una volta scrivevo ciao ti lascio la firma mia come lascio la scia, ma non lo so perché scriviamo sta roba, non lo so.
2: Vabbè, comunque bei racconti di vacanze anche sì, questa mattina, grazie per il vacanzometro. Sì.
1: Io ho un'idea adesso sì, io come a Sanremo che ogni uscita si cambiano di vestito, adesso io mi cambiamoci,
2: cambiamo outfit
1: la prossima ora, cambiamo
2: dai, estivi.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100%.

0: 100% grandi successi.
1: My Summer Station.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Tra poco l'informazione con Guido De Santis.
5: Ciao Mauro, buona giornata a tutti.
4: Guidaci nell'era delle news.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: All'UE l'Italia chiederà di aumentare la spesa per l'energia dello 0,6% del prodotto interno lordo e dello 0,9% per la difesa. Alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, la commissione deciderà a ottobre. Le quotazioni del petrolio, il Brent intorno agli 80 dollari al barile. Arrivata, ricordiamo, la proroga fino al 25 agosto del taglio delle accise sul gasolio per 17 centesimi al litro. Il Codacons parla di intervento coraggioso ma che non basterà. Vincenzo Rienzi, avvocato dell'associazione.
8: Ciò che è l'unica cosa che si può fare ad oggi è un intervento radicale, quello di porre un tetto sul prezzo massimo dei carburanti, a prescindere da quello che sia l'andamento dell'ellisse del costo all'ingrosso del petrolio, di modo che anche le società petrolifere, quando il petrolio costerà meno, guadagneranno di più, e quando eventualmente il petrolio dovesse costare di più, guadagneranno un pochino meno. Questo è l'unico modo per riequilibrare una situazione che oggi purtroppo pesa esclusivamente sulla posizione del cittadino.
5: La Cina adotterà contromisure contro gli Stati Uniti in risposta alle recenti sanzioni commerciali imposte da Washington, l'annuncio del portavoce del Ministero del Commercio di Pechino. La Farecord non allenta la sua morsa sull'Italia dopo il super picco previsto per domani. Tutte 27 le città monitorate dal sistema di sorveglianza saranno rosse, venerdì saranno 26, soltanto Bolzano calerà al giallo. Lo sport degli europei in acqua a Parigi, bronzo per Gregorio Paltrinieri nel fondo 5 chilometri, la gara nella Senna vinta dal tedesco Welbrock. Siamo ai suoi 100 secondi, la buona giornata anche da parte mia Enrico Mentana.
9: Buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. Forse mi sbaglio, ma questa nuova chiamata per il giorno di Ferragosto ai marocchini che vogliono andare verso Ceuta per un bis di quello che è accaduto pochi giorni fa mi sembra un espediente da social, mi pare un tanto rumore per poi e nulla. Intanto perché c'è un fatto indubitabile, che la massiccia invasione, durata 48 ore in realtà, e che ha allarmato l'Europa e il mondo intero, ha avuto successo proprio perché assolutamente imprevista e imprevedibile. Nessuno poteva immaginare che 70.000 persone in poche ore tentassero con successo di valicare per mare e per terra il confine tra Marocco e Ceuta, che è territorio spagnolo. E tutto questo del resto si è dimostrato anche nel girone di ritorno, chiamiamolo così, nel fatto che il 99% di quelli che erano entrati sono tornati in Marocco. Che senso avrebbe ora riproporre tutto questo nel giorno di Ferragosto? Con quale finalità? Visto che poi è chiaro che se tu entri a Ceuta non hai nessuna possibilità, se non c'è condiscendenza, se non c'è organizzazione, per spostarti poi nella Spagna territoriale vera e propria. L'impressione è che ci sia chi vuole comunque agitare e avvelenare le acque, e questo è il problema che abbiamo davanti. Ancora nessuno ha saputo spiegare perché e con la manina di chi è avvenuto tutto quello che abbiamo avuto davanti agli occhi per tanti giorni. Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: minuto dopo mezzogiorno su RDS e comunque buongiorno a tutti da parte nostra. Paolo Piva, Mauro Casciari ancora per un'oretta qui su RDS con un sacco di voglia di imparare cose nuove, tra l'altro, no?
11: Sì, e di impararcele a vicenda, insegnarcele a vicenda, no, si può dire anche impararcele a vicenda. Insomma, ragazzi, quello, ci spostiamo da una conoscenza all'altra grazie a questa mattina ho imparato che...
10: Imparateci qualcosa.

0: cose allora.
1: Sì, anche l'italiano. Fino alle 13 stiamo insieme, grazie a tutti voi che siete in vacanza, siete al mare, in montagna, motore.
2: Beati voi, tra l'altro.
3: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Sprocchi ma sei romantica.
2: L'estate è viva solo con RDS.
3: 100% grandi successi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: sentirti mai più.
1: Quattro grandi successi mixati, solo noi ce li abbiamo perché siamo la radio 100% grandi successi.
2: L'unica!
1: Così. Energia.
3: Tra l'altro la radio 100% grandi successi anche in televisione,
1: sì,
3: sul 265 del digitale terrestre, proprio riguardo la televisione, prima per mettere la RDS Social TV ho imparato una cosa col telecomando, sai?
1: Che cosa?
3: Te la dico dopo.
1: Allora, aspetto.
4: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
5: Noi siamo sempre con te, con la nostra app. Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizione dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi ti aspettiamo.
6: Congratulazioni.
7: A degustarci il cocome.
6: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Paolo Piva, Mauro Casciari su RDS, la nostra musica 100% grandi successi.

0: Arrivati a quest'ora di mercoledì 5 agosto, devo ancora guardare il calendario, perché quando uno è in vacanza, noi come se fossimo in vacanza agosto, insomma, e, caro Paolo, io perdo la cognizione spazio-temporale, poi essendo noi da tutti i giorni ormai non c'è più sabato, oggi è mercoledì.
1: Sì, okay. Che bello poi quando uno non ha più la necessità di pensare al tempo, no? Al giorno, vuol dire che comunque sei rilassato.
0: Sì, rilassatissimo, e si imparano tante cose.
1: Vero?
0: Io posso dirti cosa hai imparato questa mattina?
1: Assolutamente sì, sono curioso.
0: Io sono sconvolto perché che ho scoperto che in inglese alveare si dice beehive.
1: E cosa vi viene in, cosa ti viene in mente se pensi a beehive? Vedi, non lo sapevo.
0: Neanch'io, se avete più di 40 anni, voi conoscevate i Beehive solo come gruppo spalla di Cristina, di
1: Kiss Milicia.
0: Di Kiss Milicia, il gruppo i Beehive con i capelli colorati.
1: Con Mirko, con il biondo col ciuffo rosso, ti ricordi?
0: Significa alveare, e questo io l'ho imparato stamattina. Sono sconvolto, posso mai detto alveare in inglese in vita mia, mai cercato.
1: Sì, pensa se tra l'altro li avessero chiamati con nome in italiano, non con nome in inglese, cioè la band alveare. Non avrebbe fatto lo stesso effetto, effettivamente.
0: No.
1: Io ho imparato una cosa che ha a che fare, se vuoi, sempre con la televisione, perché i BI li guardavamo in televisione. Magari una cosa che sapete già, ma per me è stata una scoperta questa mattina. Questa mattina ho imparato che se hai fretta di cambiare canale, e quindi se non siete sul 265 del digitale terrestre, se clicchi i numeri, la televisione aspetta un attimo prima di cambiare, perché attende che tu abbia composto tutti i numeri.
0: Ok?
1: Quindi si prende un po' di tempo. Se hai necessità di accelerare, fai il numero e clicchi subito su invio, che è quel tastino che sta nel mezzo di solito, lì la televisione cambia all'istante.
0: Ma questo non lo sapevo. In effetti, quando devi 265 sono tre numeri, ci vuole un po' più che pigiare l'uno, insomma. Allora ottimo, quindi 265 via, così arriva subito.
1: Poi sai quando ti dicono mettili, guarda, mettili, tac, un attimo riesce a cambiare, vedi?
0: Paolo, bravo. Devo dire che questa cosa adesso la provo subito, appena torno, perché mo qui non posso cambiare canali, cioè qui sono bloccati sulla social TV di RDS. Cambi scatta un allarme e scendono in ox dal cielo con gli elicotteri, insomma. Esatto. E chissà loro cosa hanno imparato questa mattina.
1: Esattamente, lo chiediamo a voi, per cui iniziate un audio WhatsApp da mandarci ovviamente adesso al 388 22 388 22, nel quale ci dite: questa mattina ho imparato che... dai,
0: vi aspettiamo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Chris Sarandi. Good old days.

0: La musica della radio 100% grandi successi in questa mattinata di mercoledì, nella quale impariamo anche un sacco di cose grazie all'appuntamento che si chiama Questa mattina ho imparato che...
1: Bravo. Ciao, sono Graziella. Io questa mattina ho imparato, ma già lo sapevo, che chi fa per sé fa per tre. Quindi bisogna ripeterselo ogni mattina. Ciao.
2: Come ti capisco, come ti capisco. Io soprattutto nei viaggi, io ho imparato che se siamo in due ci vuole il doppio del tempo, se siamo in tre ci vuole il triplo del tempo a fare le cose. Quando vado da solo faccio il quadruplo delle cose.
0: Eh beh sì, perché sembra una cosa banale, però in effetti quando la metti in pratica capisci che questo detto è giusto, quindi lei l'ha imparato stamattina, impariamolo anche noi, ma continuate con i messaggi, audio, WhatsApp 38822 38822.
2: Questa mattina ho imparato che...
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciani, da Paolo Piva, che quando arriva arriva. Fra poco questa mattina ho imparato che...

0: Eccoci, scoperte della mattina. Sì, perché c'è l'appuntamento anche quest'oggi qui su RDS con Paolo Piva, Mauro Casciari, che si chiama Questa mattina ho imparato che. E gli ascoltatori che ci insegnano delle cose sono tantissimi.
1: Sentiamo.
2: Ciao RDS. Ciao. Questa mattina ho imparato che la gente appena sa che sai fare una cosa ti sfrutta. Ecco, sono condannata.
0: Sono condannata.
2: Baci.
1: Baci. Capisco perfettamente. Saluto il mio amico Alessandro che mi ha montato i condizionatori gratis, 2 giorni di lavoro da mattina a sera. Carissimo, lo sai fare.
3: Questa mattina ho imparato che Tesla non è solo la marca di una macchina, ma è il cognome di un inventore serbo. Sì, purtroppo non lo sapevo.
0: Vabbè, meglio Ciao. Tardi che mai, direi, no? Cioè, l'importante è quello, cioè Nicola, scoprirlo.
1: Nicola Tesla, che comunque aveva a che fare con l'accumulo della corrente elettrica, elettricità,
0: sì, insomma, corrente alternata.
1: Alternata, un po' sì, un po' no.
4: Ciao RDS, io ho imparato oggi che i Piper si differenziano dai Cessna, gli aerei di motore intendo, perché i Piper hanno le ali sotto e i Cessna hanno le ali sopra. Ciao e buona giornata.
0: Sono vero. Sconvolto, no? Sai che delle volte mi viene la curiosità, sentendo gli ascoltatori che ti dicono cosa hanno imparato, cioè lei ad esempio come mai ha imparato questa cosa oggi? Cioè cosa c'è dietro? Era in un aeroporto, ha pilotato uno di questi aerei, sta facendo un corso, cioè dietro ci sono un sacco di cose interessanti secondo me.
1: Poi deve essere un aeroportino, perché non è che negli aeroporti grandi trovi Cessna o i Piper.
0: No, infatti
1: tipo
0: piccoli.
1: Nel mio aeroportino di Sant'Egidio sotto casa in Umbria ci sono stati da sempre, che ci sono anche quelli, insomma, e passano sopra casa facendo un rumore.
5: Ciao Paolo, ciao Mauro, Lorenzo Tosco Trentino. Questa mattina ho imparato che se passi troppo vicino ai marciapiedi e non li vedi, sciupi gomme e cerchi. Ciao.
0: Sì. Meno male che lo diceva con questa serenità tranquilla, perché immagino sia successo a lui probabilmente, no?
1: Sì, sai che dipende dalle città. Le città con le strutture, diciamo, strutture più vecchie sono piene di questi marciapiedi che spuntano in mezzo. Mamma mia, quanti ne ho presi. Sì. Io quanti.
0: Però dai, serenità e tranquillità nel raccontarlo, quindi niente di grave, tutto sommato. Sì, fate attenzione, però è importante anche quello.
1: Meglio prendere un marciapiede fisico che il piede di un pedone, quindi oggi direi bene così. Insomma,
0: chiaro.
1: Complimenti, ci avete insegnato qualcosa e quindi grazie amici di RDS.
0: Questa mattina anche noi abbiamo imparato un sacco di cose grazie a voi.
1: Grazie.

0: Il tuo relax estivo siamo noi.
1: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. Talk about.

0: RDS 100% grandi successi. Paolo, hai notato che io in quest'ultima ora ho scelto come a Sanremo di cambiarmi la maglia? Perché quattro
1: cioè,
0: ore.
1: Le uscite.
0: Sì, quelle uscite. Anche perché quattro ore sono tante. Mi sono reso conto che io le ho sudate le prime tre ore insieme, ok? Quindi mezz'oretta fa ho detto dai, sai che faccio, mi cambio per essere ancora più fresco nell'ultima ora.
2: E ma anch'io, anch'io, effettivamente. Quindi ci sta. E poi abbiamo i nostri abiti da mostrare agli ascoltatori.
0: Sì, sì, sì. Sai, certo, che ho lo stylist mio che si chiama Edward di Miami, che mi fornisce ogni giorno almeno due diverse uscite con uno
2: outfit,
0: stile
2: outfit, due outfit al giorno. Yes. Beh, ragazzi,
0: grazie,
2: tanta roba.
0: Grazie, grazie. RDS.

0: No, ma scusami Paolo, ma è già finita?
1: È finita anche no. Stamattina. Vola quando, sai com'è, no? Quando ti diverti il tempo vola,
0: con
1: no?
0: Un
1: sai
0: come si dice? Un Piper.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti anche oggi, Mauro. Però ci ritroviamo io e te domani mattina a partire dalle 9, sempre qui su RDS, no?
0: Sì, fino a luna. E a luna anche domani, come adesso, arriveranno la Robertina Lanfranchi e quel brutto, quello stregone Claudio Guerrini. La bella e la bestia.
1: A domani. Ciao.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Buon pomeriggio a tutti. Tra pochissimo le news con Guido De Santis. Torniamo subito, state lì.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Una giornata ancora ucraina nei raid russi della notte su Kiev, almeno 17 morti. Un drone con esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia accanto a un aereo da trasporto ucraino. Un altro aereo che non è riuscito ad atterrare nello scalo di Lipsia, temporaneamente chiuso, si è scontrato presumibilmente con un oggetto in volo mentre riprendeva quota. È riuscito ad atterrare ad Hannover senza pare problemi. Disco verde del Senato alla fiducia sul DL PNRR. Ora è legge. Alla Camera le comunicazioni del Ministro dell'Economia sull'attivazione della clausola di salvaguardia. L'Italia chiederà a Bruxelles il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6% del PIL, per la difesa lo 0,9%. L'attacco di Marianna Madia, Italia Viva.
9: Lei oggi, Ministro, viene qui senza saperci dire che cosa vuole fare con i soldi che vuole farsi autorizzare. Un grave imbarazzo che lei sta facendo vivere all'Italia, perché lei di fatto chiede al Parlamento di autorizzarla al buio.
8: Sull'attivazione della clausola il ministro Giorgetti precisa:
10: gli interventi hanno pieno impatto sul deficit e, come più volte ricordato, quest'ultimo indicatore è particolarmente importante nella programmazione di finanza pubblica del governo italiano, dal momento che dalla sua evoluzione dipendono gli sviluppi della procedura di deficit eccessivo.
8: Il Medio Oriente continuano le schermaglie. Teheran fa sapere che non ci sarà accordo sulla riapertura di Hormuz sotto le minacce americane, in risposta alle parole di Trump. Campi flegrei sono stati effettuati sino alle 8 di stamattina, 382 interventi con 89 edifici sgomberati da parte dei vigili del fuoco, 767 ancora da svolgere nella giornata. I viaggi apostolici di Papa Leone si recherà dal 6 al 17 novembre in Uruguay, Argentina e Perù. Siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
11: Il nuoto con il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo agli europei in acqua di Parigi. L'azzurro, dopo la delusione per il quarto posto nella doppia distanza, conquista il podio dietro al tedesco Velbrock oro e all'ungherese Bethlehem argento. Tra un'ora e mezza la 5

0: chilometri donne per l'Italia, Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. I colori azzurri impegnati anche nel nuoto artistico alle 15 con la finale dell'acrobatico, dalle 18 i tuffi, medaglia in palio nei 10 metri sincromisto e a seguire nei 3 metri uomini. Calcio, Gianni Infantino, secondo indiscrezioni di stampa, avrebbe convocato il consiglio esecutivo della FIFA per un summit in Marocco. Il vertice, dopo la bufera per il suo piano, poi abbandonato, di vendere ai privati attività commerciali ed eventi della Federazione Mondiale. Tennis, a Montreal in Canada, Flavio Cobolli eliminato in 3-7 dal tedesco Hanfmann, Luciano Darderi si qualifica al terzo turno. Stasera in campo Musetti e Arnaldi. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il Masters 1000 di Cincinnati. Questa è RDS.
1: Tutto potevo immaginare che essere in onda alle 13, 4 minuti e 26 secondi nel pieno di agosto. Oggi che giorno è? Fammi vedere che 5. È il 5 di agosto. Io sono Claudio Guerrini e sono in diretta da Milano. Sì. Lei da Roma, signori, è Roberta Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio.
1: Su, Paguro, su. Standing ovation!
2: C'è l'adorato Paguro in regia oggi, sì, l'adorato mio e di tantissimi ascoltatori e ascoltatrici.
1: Poi pure domani, pure venerdì,
2: sì,
1: sabato, domenica.
2: Ma non è stupendo.
1: Non lo so. Guarda, è stupendo proprio. Anch'io mi sto stupendo anch'io di questa cosa.
2: Stupendo, stupendo. Penso, ho fatto richiesta io pensando che tu ne fossi altrettanto contento.
1: Guarda, sono felice, raggiante.
3: Inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: non c'è dubbio che questo sia uno dei pezzi dell'estate. Another, sì. Con Talk to You, bellissima, quando lo metti le piste si riempiono, c'è quel tan tan tan tan tan che funziona da morì, da morì.
1: Tanta solidarietà nei tuoi confronti. Grazie. Cominciano ad arrivare i messaggi dei nostri, certo, ascoltatori.
2: Ma sì, veramente fate svegliare Claudio Guerrini, sì, all'alba, sì, per fare la trasmissione.
0: Sì, ragazzi.
2: Cose da pazzi.
0: Sì, ragazzi, non potete capire per me cosa significa essere qui alle 13. Sì, senti, rivoluzionare la vita.
1: Quindi
0: tutto...
1: ti stai svegliando alle?
0: Le 11, non riesco ad andare oltre.
2: Sei da pazzi.
0: Esatto, quasi da tutti pazzi per RDS.
1: Davvero, davvero.
0: Però che vi devo fare? Io per la gloria, per voi, per Roberta,
1: grazie,
0: e per
1: grazie,
0: RDS,
1: grazie,
0: lo faccio
1: mille,
0: volentieri.
1: Grazie,
0: spero
1: mille,
0: di essere,
1: grazie,
0: ripagato non solo economicamente per questo sacrificio.
1: Benissimo, benissimo. Guarda l'applauso che è scaturito,
0: grazie,
1: spontaneo,
0: Pagu,
1: dalla regia.
0: Un bacio all'adorato Paguro.
1: Allora, amici, dopo 2 giorni di ricerche, ieri a Bitonto, Puglia, ovviamente,
0: sì, certo,
1: è stato ritrovato tra tonnellate di rifiuti,
0: sì,
1: un biglietto della lotteria da 1 milione di euro che era,
0: no,
1: stato buttato per sbaglio.
0: Hai
1: adesso
0: capito?
1: Vi racconto tutto. La persona che l'aveva giocato, rimasta anonima, l'aveva cestinato nella tabaccheria dopo aver letto la scritta non pagabile sulla macchinetta automatica che l'aveva elaborato. Allora, questo non pagabile è un messaggio che compare quando il premio vinto è troppo alto perché si è versato dalla ricevitoria.
0: Beh,
1: ma
0: certo, non è che puoi andare lì e farti,
1: esatto,
0: da 1 milione,
1: capito,
0: di euro. Cioè,
1: però l'acquirente ha pensato che fosse un biglietto perdente perché non pagabile, ha detto,
0: certo,
1: vabbè, questo,
0: certo,
1: non vale niente, come i tanti che aveva giocato abitualmente. Quindi questa vicenda è stata raccontata dal presidente della società che si occupa di raccolta e trasporto dei rifiuti a Bitonto. Ha detto che una volta è arrivato a casa un familiare della persona che aveva comprato il biglietto, ha detto guarda che quei numeri, quella sequenza di numeri che giocavamo sempre, sono vincenti. Quindi una volta tornati alla tabaccheria, però il cestino dei rifiuti era già stato svuotato. I sacchi dell'immondizia erano già stati raccolti dal camion della spazzatura di questa società. E quindi è stato raccontato che le persone che avevano perso il biglietto hanno contattato la società. In pochissimo tempo gli operatori sono riusciti a identificare il camion giusto, a fermarlo prima che scaricasse il contenuto nel compattatore, che è il macchinario che pressa i rifiuti prima dello smaltimento.
0: Certo, certo, li pongo.

0: compatta, le smaltisce.
1: E dicono per fortuna era domenica, perché altrimenti il carico sarebbe già finito in discarica.
0: Certo, certo.
1: E allora, una volta individuato questo compattatore, l'hanno isolato, l'hanno sottoposto a una vigilanza armata, sono stati eseguiti dei procedimenti amministrativi per poter estrarre i rifiuti, il camion è stato scortato addirittura in uno stabilimento e dallo stabilimento è iniziata la ricerca del tagliando in mezzo a 6 tonnellate di rifiuti.
0: Non fa, tipo un lago nel pagliaio.
1: E quindi dopo tantissime ore di lavoro gli operatori hanno trovato il biglietto.
0: Oh, meno male. Quindi l'ha potuto riscuotere il signore?
1: Sembra di sì, sembra di sì.
0: Pure quello un bitontolone, però quello
1: lo
0: lì.
1: Non so, però ragazzi, però non pagabile, sai. Probabilmente
0: però impagabile
1: l'avrei fatto anch'io.
0: In italiano non significa non è perdente, cioè non
1: è
0: significa
1: pagabile.
0: Sì, appunto, quindi significa che cioè non è chiarissimo, Però voglio dire, uno nel dubbio io un impagabile me lo sarei tenuto, però ragazzi, l'importante è che alla fine si sia arrivati alla soluzione.
1: Sì, un macello praticamente.
0: Sì, un macello, però è stato fatto, dai.
1: Però è stato fatto, gli operatori hanno esultato per primi, ovviamente,
0: certo,
1: gli operatori dei
0: sperando
1: rifiuti.
0: Di avere anche, credo, qualche regalo. Beh, io darei qualcosa a chi l'ha recuperato quel biglietto. Beh, sì. È giusto.

0: Stavo leggendo una intervista di Gaia, insomma, delle parole di Gaia, che parlava proprio di questa bossa nostra, e le diceva che questa canzone l'avevamo già capito un pochino, ma era un omaggio sia al Brasile, insomma, la terra a cui lei è molto legata, ma anche un omaggio a Ornella Vanoni, no? Che di queste canzoni un po' in stile brasileiro ne ha cantate in passato, eccetera, insomma, no? Tipo Santa Allegria, eccetera, eccetera. È un omaggio, mi è piaciuta molto questa cosa che ha detto, sia per, anche perché è una canzone in un momento in cui molta musica è molto omologata, molte canzoni si somigliano veramente tantissimo. Bravo. Ecco, questa bossa nostra trovo che in questa estate 2026
1: si distingua.
0: È vero, no?
1: Sono d'accordo.
0: È diversa musicalmente, è diversa come è fatta, è diversa come è cantata. Insomma, è una cosa carina. Poi, se tu mi dici che è un omaggio anche a Ornella Vanoni, insomma, per me assume anche un significato.
1: Apprezziamo molto. Sì,
0: che dici?
1: Decisamente. Allora, state con noi, perché tra poco si gioca a Quezzappando, eh?
0: Ah, già, è vero, proprio al termine di questa canzone di Giorgia Zarà, dedicata a Bucarest, l'ha chiamata Budapest.

0: Ringraziamo il coro dell'Antoniano di Bologna che si è prestato per questa bellissima sigla.
1: Sì, sì, benissimo. Allora, questo gioco si appresta, diciamo, ad essere svolto sulla nostra app, l'app di RDS. Se l'avete già scaricata, apritela. Se non l'avete ancora scaricata, fatelo, è gratuita. Ovviamente troverete un indizio proprio appena aprite l'app di RDS. Sulla schermata iniziale c'è l'indizio di Quizzappando. Dovete grattare sulla figura affinché l'indizio sia visibile, e poi c'è invia il tuo messaggio su WhatsApp, è un bannerino verde, dovete schiacciare quello e vi porta direttamente sulla nostra, insomma, macchina dei messaggi. Ma quello che vedete è solo un indizio, non è la risposta esatta.
0: Esattamente, no, ci sono due indizi. Uno ve lo diamo noi a parole, diciamo così. Il secondo indizio, che potrebbe essere molto importante, direi quasi decisivo per capire la risposta, lo trovate appunto sull'app. E quindi seguite esattamente la procedura che vi ha descritto Roberta. L'indizio che vi diciamo noi a parole è: sarebbe bello assistere a una. A cosa? A una. Già vi dico una, quindi già è femminile. Poi, se uno capisce al volo, beati voi. Altrimenti, come dice Roberta, subito sull'app, perché quando vedrete quella foto lì grattando, capirete cosa intendiamo. A cosa è bello assistere, secondo voi?
1: Dai, mandate.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
3: Con Trebil Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebil Meteo, scarica l'app.
4: Allora, alle viste c'è una sequenza mixata, cioè subito, immantinente. Quattro grandi successi finiranno con un successone di quelli storici meravigliosi. Al termine torniamo io e anche la Robby.

0: Queen, Another One Veramente? Bites the Dust su RDS.
1: L'altro giorno stavo parlando con una ragazza che lavora nel mondo della musica, stavo dicendo, ma io non riesco, dico, ad annunciare, che ne so, Another One Bites the Dust the Queen, oppure so, i Pink Floyd, Another Brick in the Wall. E lei mi ha risposto, guarda Claudio, eppure sappi che c'è gente che non lo sa.
0: Certo.
1: E mi ha dato torto su questa cosa. Dico, ma com'è possibile che io dica una cosa? Dice, fidati che c'è gente che non lo sa. Dico, allora ok, bisogna.
0: Assolutamente.
1: No, io davo per scontato che un pezzo del genere.
0: Mai dare
1: fosse...
0: per scontato le cose.
1: Infatti no, mi ha cazziato.
0: Allora, ci sono delle curiosità che ti riguardano.
1: Sì.
0: Sentiamo.
2: Ma scusate, ma sì. Claudio non doveva tornare a settembre? Cosa ci fa qui adesso a quest'ora? Grazie.
0: Grazie a lei.
1: Che non posso rispondere io. Chi può rispondere? La direzione.
0: No, nel senso che
1: direttore
0: avevi detto che saresti andato in vacanza?
1: Sì, l'ho detto, ma ho sempre detto che ci vado dal 14
0: dal
1: in vacanza
0: 14.
1: E torno il 7 settembre,
0: okay.
1: Pure una settimana prima del previsto.
0: Ecco.
1: Grazie. Poi sappiate che mi assenterò altre comunque altri giorni.
0: Vabbè,
1: successivamente.
0: Ma dicelo volta per volta, che già c'è confusione.
1: No, perché,
0: nelle vostre...
1: no, per rassicurarli, dicono, poi non sarà un continuo fisso fino all'agosto dell'anno prossimo.
2: Grazie, vi
1: darò delle ore d'aria ogni
0: perfetto,
1: tanto.
0: Perfetto, perfetto. No. Quindi anche a me. Grazie.
1: Loro si spaventano della mia presenza. Tra poco parliamo di differenze d'età in amore, un argomento trito e ritrito, ma con delle considerazioni secondo me interessanti di un articolo che ho trovato.
0: Va bene.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Claudio, non ci lasciare! Per favore, non ci lasciare!
0: Io lo sapevo che sarebbe finita così. Poi li lasci da soli e loro reagiscono così. Claudio, per cortesia.

0: Renegades ex ambassadors su RDS.
1: Hai aperto il microfono, Pago?
0: Sì, okay, certo, stiamo parlando.
1: Okay, vai sereno, poi ti chiamiamo noi dopo. Allora. Ricreazione.
0: L'hai mandato in pausa?
1: Sì, sì, è andato in pausa.
0: Ma figura.
1: No, lui si però qua dice agosto, fa caldo, non mi fate lavorare. Io ho detto, Pago, stai tranquillo, tu ci apri il microfono, lasci una base sotto. Quando abbiamo finito di parlare ti facciamo segno.
0: Facciamo segno, neanche... vabbè.
1: E tu fai partire il
0: guarda
1: disco.
0: Guarda che se glielo fai adesso,
1: No,
0: glielo stai già facendo.
1: No, questo è ciao. No,
0: okay,
1: no. Lui vede, uno alza un braccio e parte in disco, capito?
0: Sì, sì.
1: In automatico. Va bene, va bene. Allora. Uomini di mezza età e anche un po' più avanzati che lasciano la moglie e si mettono seriamente, non stiamo parlando di tradimenti, che lasciano la moglie e si fidanzano e poi magari chissà si sposa, insomma cominciano una nuova relazione con una donna molto più giovane. Un cliché diciamo abbastanza conosciuto e che funziona così, addirittura poi dice, gli psicologi dicono molto spesso questo, diciamo, questo cambiamento viene accompagnato anche da altre diciamo new entry nella vita di questi uomini, che ne so, arriva un'auto nuova, spesso di lusso, spesso più figa di quelle di prima, scarpe da ginnastica molto, cioè sneaker molto innovative,
0: sì.
1: La psicologa dice ridicole, io non lo dico perché ovviamente questo è un articolo contro diciamo questa tendenza degli uomini di una certa età a stare con ragazze più giovani, e all'improvviso scopre TikTok, dicono, no, l'uomo più giovane, questo,
0: okay,
1: questo dicono diciamo i bastian contrari. Le amiche poi spesso sono quelle che scuotono la testa, dicono, ma no, ma dai, te ne pentirai, non lo fare. Non parliamo delle amiche della moglie poi che diranno, ma stai tranquilla, quello poi torna, oppure è un poveraccio, lascialo perdere. Ecco, anche se quello che si pensa è che le due motivazioni principali di questo cambiamento, no, della vita di quest'uomo così ipotetico, ce ne sono tanti, insomma, di una certa età, che decide di iniziare una relazione con una ragazza molto più giovane, spesso si dice che sia l'aspetto fisico, cioè la maggiore gioventù, la maggiore freschezza di pelle, di aspetto della donna nuova,
0: eh?
1: E anche il sesso, perché pare che insomma che la moglie dopo un tot di anni non sia più altrettanto diciamo entusiasta diciamo di quei momenti intimi. In realtà alcuni psicologi stanno scoprendo insomma una cosa che forse ci si poteva anche arrivare, ma c'è un articolo, pensate, che lo dà Dago Spia questo articolo, quindi insomma sono andato proprio a cercarlo dagli amici di Dago. In realtà il problema non è una questione di vanità personale, ma è paura, cioè
0: di
1: questi
0: cosa?
1: Uomini ha paura di invecchiare e quindi
0: perché la donna non ce l'ha la paura di invecchiare, non ho capito.
1: Vabbè, adesso si sta parlando del caso dell'uomo, quindi stanno analizzando il caso dell'uomo, poi
0: okay,
1: magari potremo analizzare poi anche la donna,
0: okay.
1: L'uomo forse più della donna a questo punto mi viene da pensare è preoccupato appunto di invecchiare, di andare avanti, di dire che ne so, non avrò più altre donne all'infuori della donna che mi sono scelto, vedono in giro donne più giovani e quando quella donna più giovane magari dimostra interesse e dico, ragazzi, ma io ringiovanisco, quindi non è vanità, non è sesso, non è cattiveria, non è diciamo un stranimento, impazzimento, è paura di invecchiare e quindi lo si rifugiano in una ragazza più giovane che dà l'impressione almeno iniziale per i primi tempi di ritornare a una vita più allegra, più spensierata, di tornare, che so, a ballare, a divertirsi, a giocare, a fare, se uno ha la forza di farlo a quell'età, e quindi è una sorta di giustificazione.
0: Ok.
1: Se siete d'accordo.
0: Stanno già arrivati arrivando i messaggi.
1: Se per il sesso con un anziano, ecco, già scrivo con un anziano. Io parlavo di uomini di mezza età, poi la mezza età la volete mettere a 40, 50, 60, io non lo so perché l'età si è allungata. Ecco, sì, paura di invecchiare, dicono, che dici? Paura di invecchiare? Lo dicono gli psicologi.
0: Ah, allora
1: io sto riportando un articolo di Dago Spia.
0: Se siete d'accordo, facciamoci l'interazione nella prossima
1: tutta la prossima
0: va
1: ora,
0: bene,
1: ragazzi,
0: sì, sì, facciamo così, rispieghiamo un attimo i capisaldi
1: questi
0: e
1: sono,
0: poi si va, sì,
1: questi
0: facciamo
1: sono
0: così.
1: Va bene, vi interessa quell'argomento, vi interessa
0: fai
1: parlare,
0: fai segno a Pago.
1: Pago, metti in ecco,
0: ok,
1: ecco. Vai tranquillo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su RDS, vi state scatenando ovviamente con i messaggi, poi c'è qualcuno che è rimasto indietro. Pagu, fai sentire il messaggio che ti ho dato.
1: No, sono entrato in galleria, però. Qual è il problema? L'ho sentito.
0: Dopo, guarda, ci sono le news e poi ricominciamo tutto.
2: Possiamo parlare con le autostrade italiane? Facciamo dei lavori su tutta la rete autostradale italiana e anche della rete delle strade statali e parastatali e togliamo queste gallerie.
0: Ma come si fa a togliere gallerie?
2: Perché, perché ci stanno cominciando a creare problemi. Ma per colpa delle gallerie, noi dobbiamo replicare continuamente quello che diciamo.
0: No, non replichiamo, facciamo un sunto.
2: Poi non è che entrano tutti in galleria i nostri ascoltatori contemporaneamente.
0: Certo.
2: Uno ci entra adesso, uno tra un quarto d'ora e noi stiamo continuamente quando è aspettare che escono dalle gallerie per dirgli il resto.
0: Ma poi fanno loro un passaparola tra di loro.
2: Ah, fatica però, ragazzi.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Pantis è stato delegato dalla redazione RDS per raccontarci tutte le news delle 14. Ciao Guido, a tra poco.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi ti aspettiamo.
8: Congratulazioni.
9: A degustarci il cocome.
8: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Buon pomeriggio. In Russia esplode un'auto a Mosca, gravemente ferito nell'attentato l'amministratore delegato di un'azienda che produce droni kamikaze. Nei raid russi delle ultime 24 ore su Kiev, almeno 17 le vittime. Il Medio Oriente, Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan. Previsti incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Uruguay, Argentina e Perù, le tappe del prossimo viaggio a apostolico di Papa Leone XIV dal 6 al 17 novembre. Torna a invocare la fine di ogni conflitto il pontefice nella prima udienza generale in San Pietro dopo la pausa estiva a Castel Gandolfo, così Prevost davanti a 5.000 fedeli.
11: Insieme a voi prego per la pace nel mondo. Siamo chiamati a pregare in ogni momento e in ogni situazione perché Cristo ci ascolta. E quando la nostra preghiera è secondo il suo cuore, ottiene miracoli.
10: Messina, sarà effettuata oggi l'autopsia sui 4 corpi ritrovati a seguito del crollo di una palazzina. Sono ancora 2 i dispersi, 2 uomini. Mercati, Milano procede in cauto rialzo. Poco fa indice FTSE MIB più 0,12%. Lo sport europeo in acqua a Parigi. Bronzo stamani per Gregorio Paltrinieri nel fondo 5 km. Nei tuffi trampolino 3 metri guadagnano la finale Giovanni Tocci e Matteo Santoro. Il calcio 0-0 fra Milan e Inter all'intervallo del derby a Perth in Australia, osservato prima dell'inizio, minuto di silenzio nel ricordo di Franco Baresi. Siamo a RDS Green, c'è Roberta Lupi.
12: Il nuovo report Lega Ambiente fotografa coste italiane sempre più esposte alla crisi climatica e agli eventi meteo estremi. Negli ultimi 16 anni, si legge, sono 308 i comuni costieri colpiti da oltre 1000 fenomeni, tra allagamenti, trombe d'aria e mareggiate. Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Lega Ambiente.
13: Non solo caldo bollente in quest'estate del 2026, in Italia i comuni costieri e le spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e dagli eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. Tra i fenomeni più frequenti ci sono allagamenti, trombe d'aria, mareggiata e negli ultimi 5 anni c'è stata l'impennata delle raffiche di vento e delle mareggiate. Il sud Italia continua a essere il territorio più colpito, con in testa la Sicilia, la Puglia e la Calabria.
12: RDS Green torna domani alle 13.57.
0: Per passare insieme il pomeriggio anche oggi, mercoledì 5 agosto 2026, a Milano c'è Claudio Guerrini, a Roma c'è la Lanfranchi, nella nostra regia c'è l'adorato Paguro. si parla di, quindi in questo caso, di uomini

0: uomini di mezza età che perdono la testa per ragazze più giovani, giusto?
1: Esatto, sì, pare che il problema sia la paura di invecchiare, non tanto la vanità, insomma, lo dicono gli psicologi, poi insomma ognuno avrà le sue motivazioni. Vedo che l'argomento insomma è bollente, non come le temperature in Italia in questi giorni, quindi fino alle 3 ne parleremo insieme, state sereni e direte tutti la vostra o quasi.
0: Sì, aspettiamo i messaggi.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni con

0: Nessuna attesa, solo grandi successi.
1: Solo grandi successi.
2: Parole diverse, ma stesso universo.
3: L'estate passa su RDS. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa.

0: RDS, buon pomeriggio.
1: Perché ogni tanto ti viene questa cosa di partire dall'alto e piano piano scalare?
0: Perché queste canzoni che finiscono, poi lo sai, io adoro Madame, con questa serenità, con questa tranquillità, con questa... Non riesco a entrare, capito, con...
1: Col vocione tuo.
0: Quindi,
1: solito.
0: Esatto, mi viene da, capito, piano poi, piano piano, uno recupera e ritorna a fare le solite cose allegre, simpatiche, sorridenti, paura. Tipiche proprio della radio, no? Quando tu fai wow, ragazzi, e ci siamo, perché non premiamo qualcuno, eh?
1: Silvia, pronto?
0: Lo vedi, Silvia?
2: Ciao Roberto, ciao Claudio, che ciao. Piacere.
0: Ma che piacere, Silvia. Io proprio speravo che ci fosse una che si chiamasse Silvia in onda.
1: Ma veramente?
0: Io so come Leopardi, che devo fare?
1: Ah, ok. Va bene, Silvia, di dove sei?
2: Sono di Torino e mi seguo sempre.
0: Grazie, carina, Silvia. Ma sempre, sempre, sempre?
2: Sempre, sempre, quando posso, ovviamente che non sono al lavoro, ma mi seguo sempre.
0: Però potresti saltare ogni tanto il lavoro per seguirci.
1: Claudio ha detto sempre, non è che adesso la devi sgridare perché a volte non può. Allora, sì, dai, la stiamo, poverina.
0: Ti ho messo in imbarazzo, Silvia, no? Stiamo per premiarti,
1: no,
0: Silvia.
1: È svenuta. Ah no,
2: sì, ci siamo. Grazie mille.
0: No, emozionata perché sta parlando con Roberta Lanfranco.
1: Ma non è vero. Allora, Silvia, l'indizio che c'era sulla nostra app di RDS, che cos'era? Te lo ricordi?
2: Era una sfilata.
1: Era una sfilata, perché la domanda di Claudio era:
0: a cosa sarebbe bello assistere? Cosa vi piacerebbe che insomma, a cosa vi piacerebbe assistere? E tu hai detto una sfilata, perché l'indizio era Il Diavolo Veste Prada sull'app,
1: esatto,
0: di RDS.
1: Esatto. Quindi ti mandiamo una special RDS bag con tutti i gadget nuovi, va bene Silvia?
0: Sei contenta?
2: Grazie mille, complimenti ancora.
1: Grazie a te, un abbraccio e buona estate.
0: Buona estate, buon agosto.
2: Anche a voi.
1: Il prossimo appuntamento sarà dopo le 17.
0: Perché suoniamo meglio noi, capito?
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
3: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Amici di RDS, non ti preoccupare, pago tra poco. Ah, torniamo sull'argomento dell'interazione, state lì.
6: RDS, 100% grandi successi.

0: Sara?
1: Romantaga. Aradaga. Castrega.
2: Castrica.
1: Esofagica. Pucchiacchica.
2: No, dai. Stiamo andando così bene. La franchica ci sta.
1: Guerrinica.
2: Pagurica.
1: Pagurica.
2: Va bene.
1: Pagurica.
2: Cesare Cremonini, poetica su RDS.
1: Eccoci qua. Questa è l'ora interattiva in cui ormai ne è rimasta solo mezz'ora, però parliamo in questa mezz'ora bello a bella approfondita,
2: sì,
1: di rapporti di uomini di una certa età con donne molto più giovani. Prima ho accennato, per chi non avesse seguito una mezz'oretta fa, 40 minuti fa, quando ho detto che secondo un articolo recente, un ultimo studio psicologico, non è solo un problema di vanità, non è solo un problema di donna più giovane, di anche, che so, magari da sfoggiare nelle relazioni interpersonali, ma è un problema di paura dell'uomo, paura di invecchiare, quindi con una donna più giovane vicino si torna un po' più giovani. Ma è vero secondo te, Robby?
2: Allora, è arrivato un messaggio,
1: sì.
2: Cinquantenni hanno bisogno di sentirsi ancora fighi, e solo con una più giovane ci si sentono, sbroccano quasi tutti a quell'età.
1: Ecco, andiamo bene. Sono arrivati i primi messaggi, sentiamone solo un paio, però insomma, secondo me entrambi su cui si potrebbe parlare a lungo, senti.
3: Ma quale vanità, ma quale vanità, se tua moglie diventa una stella marina perennemente in sciopero, e te se a casa non c'hai da mangiare non puoi mica morire di fame, dai, dai, diciamola la verità, dai, dai, dai che sei grande, dai.
2: A te ha detto che sei grande?
1: A me non lo so, ha detto dai, non ha detto un nome.
3: Beh, se, dai che sei grande, dai.
2: Certo, se fa la stella marina, e ovviamente, certo, diciamo che la relazione si alimenta da tutte e due le parti, non è che deve venire solo da uno o solo dall'altro, insomma, la voglia di continuare ad andare avanti. Certo, se la prospettiva è la moglie stella marina.
1: Lui si è cercato qualche pesciolino più attivo.
2: Ah, dici che l'ha cercato?
1: Non so, lui lo sentivo bello carico, proprio,
2: sì,
1: sull'argomento.
2: Forse va bene, va bene.
1: Bello fresco. Sentite quest'altro, insomma, un po' affastellato dei concetti, però alla fine si è chiarito.
2: Sentiamo.
1: Insomma.
4: Io premetto, non sono sposato, quindi non ho questo problema.
1: Okay.
4: Però
1: sì,
4: 58 anni.
1: Sì.
4: Lo farei andare con una più giovane, ma non per vanità o per cosa, perché una più giovane è bella, una bella donna è bella, una bella pelle fresca, bella tirata, bella asciutta, bella formosa, bella, quindi per un mio gusto personale,
1: suo avere, proprio,
4: cioè una persona a fianco bella da,
1: come?
4: Insomma, punto, bella. Ciao.
2: Oddio, quella risatina. Allora, sì, sì, è chiaro.
1: Secondo lui le donne più giovani sono più belle, oggettivamente.
2: Mica solo secondo lui,
1: No, non lo so, non è detto.
2: Hanno scritto in tanti.
1: Che adesso arriveranno
2: tante
1: donne.
2: La donna più giovane è più bella, hanno scritto. Vabbè, ragazzi, purtroppo si invecchia.
1: Beh, non è
2: cosa
1: sempre così.
2: Fare?
1: Non è sì, la gioventù è bella, per carità, è bella per tutto, anche per la salute, per la freschezza, per le energie e tutto quanto. Però adesso mi tocca dire una cosa un po' dall'altra parte. Non è che ogni giovane è bello e ogni donna matura, uomo, perché è la stessa cosa, per me vale uguale.
2: No, no, certo.
1: Uomo maturo sia
2: però
1: meno
2: se
1: bello.
2: Uno scegliere, sceglie quella più giovane.
1: Quante donne ho sentito meglio uno Sean Connery a 70 anni che so che un ragazzino sbarbato di 20?
2: Forse
1: per
2: una
1: dire.
2: Ero io.
1: Ecco, forse una eri tu, capito?
2: Sì, anche a 75 Sean Connery lo prendo.
1: Raramente ho sentito uomini dire che ne so, meglio che ne so, all'epoca, che so, Brigitte Bardot a 70 anni che una ragazzina fresca di 20. Ecco, più raramente ho sentito il contrario. Cioè, uno Sean Connery femminile, raramente l'ho sentita, no? Donna di, che so, 60-70 anni, ma di grande fascia. Da preferire a una più giovane.
2: Ragazzi,
1: perché?
2: Monica Bellucci, perché già io credo che abbia 60 anni.
1: Sì.
2: E caspita, cioè, di corsa, no?
1: Ma tu sei donna, però io vorrei sentirlo da un uomo.
2: Beh, io credo che alcuni uomini
1: la preferirebbero a una più giovane. E vabbè, sentiamo comunque le vostre anche esperienze personali.
2: Si può fare da una parte, non si può fare dall'altra, non ho capito.
1: Ma infatti,
2: non capisco.
1: No, ma infatti io sono.
2: Perché
1: anche
2: la donna sfiorisce a un certo punto e invece l'uomo sboccia.
1: Beh,
2: non capisco la cosa.
1: Però
2: che
1: ci
2: non,
1: sono
2: che
1: anche
2: non va.
1: Negli ultimi anni molte donne, col famoso toy boy, no? Ci sono anche. È successo anche cose dall'altra parte.
2: Sì,
1: ci
2: sì.
1: Sono attrici anche che ne so, che lo hanno dichiarato, Lori del Santo, mi pare anche altre, che si sono fidanzate con ragazzi più giovani.
2: Esatto.
1: Che Frassica ci faceva le battute sopra,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, mi ricordo. Allora, intanto c'è la novità e poi gli altri vostri messaggi.
1: È Olivia Dean, la nuova, eh? Sì, sì, sì.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
6: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Pride, RDS.
1: In love su RDS. Sì, allora.
0: Allora, uomini di una certa età che cercano donne più giovani, a volte le trovano, polemiche, ma l'uomo di una certa età è sempre affascinante e la donna di una certa età è sempre meno affascinante di quando era giovane. Ma ci sono esempi, io ho chiesto prima io alla Sean Connery, di donne di una certa età apprezzate. È arrivato di tutto, abbiamo fatto un piccolo florileggio di quello che è arrivato.
1: Sentiamo.
2: E raga, ma una bella Anna Tatangelo o un Eva Grimaldi, ma l'avete visto quanto stanno bene? Ma l'età non si dice.
0: Poi ha messo insieme la Tatangelo e la Grimaldi, che non sono coetanee.
1: No, l'ha fatto, quindi è un complimento per una delle due, ma l'esatto opposto per l'altra.
0: Cioè, Tatangelo può essere la figlia di Eva Grimaldi, credo.
3: Zitto.
0: No, Eva, poi la conosco, un bacio, cioè, che
1: ciao,
0: carinissima.
1: Eva.
0: Poi ci sono altri esempi su cui tutti sarete d'accordo.
4: Con tutto il rispetto, ma Roberta Lanfranchi, donna stupenda, confronto alle ventenni di adesso. Un bacio.
1: Amici,
0: cioè,
1: no,
0: dice proprio
1: io
0: non c'è
1: vi
0: paragone.
1: Ringrazio. No, non c'è paragone perché io sono 50 e le 20 anni ce l'hanno 20.
0: E beh, lui diceva che
1: dai,
0: comunque.
1: Vi ringrazio per il complimento, ma insomma. Beh, si vede, no?
0: No, no, lui diceva proprio Lanfranconi, non ci sono paragoni.
1: Va bene.
0: E poi c'è quest'altro invece che ecumenicamente la chiude per ora, ma continuate a mandare messaggi 38822 sulla differenza d'età sull'uomo con le donne più giovani.
1: Sì.
0: E le vostre esperienze, senti lui invece quanto è saggio.
5: Oh, se proprio vi dovete sposare, cercatevi una che passa bene da mangiare. Che la bellezza passa, la fame no.
1: Ma lui di dov'è?
0: Alla fine.
1: Se proprio vi dovete sposare.
0: No, infatti, questo non so.
1: Oh.
0: Di
1: che bello.
0: È un nordico che fa il romano.
1: Bellissimo.
0: Mi ha ricordato quando Celentano faceva Rugantino.
1: Beh,
0: a Mastro
1: sì.
0: Ti.
1: Sì.
0: Gli dovevamo tagliare la capoccia, gli dovevamo tagliare. Prego.
6: L'energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una
7: con Party RDS.
6: Energia, carica e divertimento
7: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
6: A casa o in giro,
7: la festa è sabato dalle 22 all'una
6: con Party RDS.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
10: Ricalcolo percorso.
9: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
10: Destinazione raggiunta. Innovazione.
9: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
11: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
14: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo,

0: l'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
2: RTS.

0: Mood
1: and the Freak su RDS.
0: Mentre prendeva il latte le è venuto in mente questo, questo nome del gruppo.
1: And the Freak.
0: Sì.
1: Ah, il Brick.
0: Cioè, perché tutte le mattine quando scrivevamo le canzoni si vedeva una colazione.
1: Okay.
0: E tutti piaceva il latte. Stanno come ci chiamiamo come gruppo? And the Freak, and the Freak. Prima The Brick, dice, però poi era troppo facile, chiamiamolo The Brick così non si capisce.
1: Certo, certamente. Allora, messaggi per quanto riguarda uomo di mezza età, di una certa, diciamo, e donna più giovane, è giusto?
0: Sì, è un cliché classico, perché cliché si cercano classico. Donne più giovani oppure perché non si cercano.
1: Ecco.
0: Ci sono esempi di tutti i tipi. Non vi offendete né uomini né donne, perché devo dire che l'argomento...
1: Tanto poi faremo anche il contrario, eh?
0: Sì, certo, sì, che figure. Sì, sì. Ci sono,
1: magari
0: dicevo prima,
1: venerdì lo facciamo.
0: I boy toy, i toy boy, come
1: i
0: si chiamano?
1: Boy.
0: E moglie boy dei paesi toi. che ti voglio dire? No, dico, quindi non vi offendete se c'è qualche termine, qualcosa. Insomma,
1: non ci
0: l'argomento è pizzicorello, come direbbe Roberta.
1: Va bene,
0: prego,
1: sentiamo.
2: Prego. Beh, ragazzi, io, mia moglie, 53 anni, è più bella di quando l'ho sposata, che ne aveva 20.
0: Vedi?
2: È uno spettacolo adesso, ogni giorno più bella.
0: Ecco, la moglie a 53 anni è più bella oggi che quando aveva 20 anni, vedi?
1: Mm.
0: Quindi è diverso. Però infatti è quello
1: lui
0: che dico
1: è
0: io.
1: È molto innamorato anche, mettiamoci, perché ovviamente
0: sì, certo,
1: da 20 a 53 sono 33 anni che sono insieme, quindi c'è tanto amore da parte di quest'uomo che è bellissimo.
0: Poi un conto è appunto invecchiare insieme, diciamo,
1: esatto,
0: crescere insieme,
1: esatto,
0: quindi entrambi si matura. Quando uno si trova singolo e deve iniziare una nuova storia, magari è diverso, ci sono altre considerazioni.
1: Sì.
0: Per esempio la sua.
2: Le donne giovani sono indubbiamente molto belle.
0: Sì.
2: Ma io ho 60 anni, se mi presento con i miei amici, con una ragazza di 25, subito mi chiamerebbero VIP.
0: VIP.
2: Cioè, ma no via VIP. Mi chiamerebbero VIP, vecchio puttana.
0: Ah, vabbè, sì, insomma, così.
1: Vecchio?
0: Sono andato sopra apposta.
1: Ah, era quella cosa? Sì, sì, sì, sì, okay.
0: VIP lo chiamerebbero, vecchio.
1: Vabbè, mica per forza.
0: Vecchio ingordo.
1: Vecchio ingordo.
0: Ma lui
1: dire.
0: Dice che l'immagine che darebbe uno di una certa età con una più giovane sarebbe quello di un rapporto, insomma, non proprio naturale.
1: Cioè,
0: come
1: se l'atteggiamento non è quello, perché dovrebbero darti.
0: Ma infatti,
1: del...
0: ma ragazzi, perché una ventenne non si può innamorare di un sessantenne? Perché no?
1: Mm.
0: E perché un ventenne non si può innamorare di una sessantenne?
1: Beh,
0: io credo che quando si è adulti e consapevoli. E poi possiamo votare, possiamo essere candidati alle elezioni, possiamo fare qualsiasi cosa giuridicamente, siamo in grado di intendere di volere, possiamo scegliere la persona che più ci piace di qualsiasi età.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Io credo che nell'amore tutto è lecito.
1: No, sono d'accordo, quasi tutto è lecito, sì.
3: Uomini e donne sono come il vino, soltanto che col tempo l'uomo matura, la donna via d'aceto.
0: Pronto?
1: Va bene.
0: Hai preso d'aceto, no?
1: Sì.
0: Con questo verso quest'uomo.
1: Ma scusa,
0: no, poi
1: potrei dire la stessa cosa di lui.
0: Digliela.
1: No, l'ha detta lui. E
0: vabbè,
1: noi incassiamo.
0: Specchio
1: però,
0: riflesso,
1: amici,
0: dice Roberto.
1: Sì, ma anche senza ritorno proprio. Cioè, scusate,
0: sì,
1: è vero, la donna può essere tranquillamente traslato al contrario. Al
0: esatto,
1: contrario.
0: Ecco, Roberta ve la rimanda al mittente.
1: Ma, sì.
0: E poi c'è lui.
1: Stiamo,
0: che diciamo.
1: Stiamo giocando ad armi pari, ci mancherebbe altro.
0: Beh, cioè, io sapete che sono per la parità totale, però effettivamente su questo argomento ci sono delle diverse posizioni. E poi c'è lui, secondo me, che la vede molto semplice.
1: Sentiamo.
0: Molto proprio. Giustamente, ma sì, la vita è facile, è semplice.
4: Ma le donne sono tutte belle, ma ringraziamo il cielo che c'è tanto che ne troviamo una.
0: Se tu trovi
1: amore,
0: una che diciamo che
1: oddio, ma chi sei tu?
0: Ma ringrazio a Dio che ne trovi una che te la propone, diciamo così.
1: Lui è meraviglioso.
0: Secondo me lui.
1: Mi puoi dire come ti chiami? Sei stupendo.
0: Sì, sei stupendo. Lui diciamo che applica il criterio della respirazione. Lui arriva lì, mette come si chiama il coso dei medici, come
1: sì,
0: si chiama? Non mi ricordo mai come si chiama.
1: È quello che ausculta.
0: Sì. E dice: se sente che c'è del respiro, dice: ma sì.
1: Se c'è battito,
0: animale. Lui va.
1: È stupendo,
0: va.
1: Bello.
0: È stupendo. Grazie,
1: bello,
0: grazie.
1: Mi è piaciuto lui.
0: Ma sì, ma ringrazio a Dio.

0: argomenti ci riportano proprio alle nostre pulsioni più ancestrali, ai nostri, forse non so, alle nostre viscere più realistiche, al nostro subconscio più
1: recondito.
0: È più recondito, probabilmente, sì, perché c'è proprio uno sfogo di persone che dicono cose anche forti, voglio dire, no? Però rispetto ad altri argomenti, questi intimi, diciamo, suscitano reazioni anche divertenti.
1: Sì, perché sono cose quotidiane,
0: certo,
1: cioè, le viviamo praticamente tutti.
0: Vogliamo sentire al contrario, prima di chiudere, una donna che la vede dall'altro punto di vista, cioè della donna più grande dell'uomo.
1: Certo.
0: Barbara da Novara la chiude così.
2: Ciao ragazzi, sono Barbara da Novara. Sì. Io ho 55 anni, ma se andassi assieme a uno di 30, ma pure 35, ma alla sera quando andiamo a letto, che famo? Mi mette il Voltaren, perché quello può fare.
1: No, dai, ma no, c'è solo 3 anni più di me, ma Barbara,
0: il
1: ma
0: Voltaren.
1: Davvero, ma no amore, ma non prenderla così negativa, ancora lei.
0: Mi immagino il trentenne.
1: Che spalma.
0: Il Voltaren, amore, tesoro, buonanotte tesoro.
1: Anche a te.
0: Che tristezza.
1: Vabbè, dai, tra poco cambiamo argomento.
0: Ma è meglio, forse
1: però
0: è meglio.
1: Però era stupendo questo.
0: Sì, sì, sì.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo.
6: Congratulazioni.
7: Di gustarci il cocomero.
6: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Nuovamente in redazione RDS, ben trovato a Guido De Santis.
8: Grazie Robby, buon pomeriggio a tutti.
1: Le news, ti ascoltiamo.
8: Il Medio Oriente, Stati Uniti, Iran e Oman vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz, lo riferisce il sito di informazioni Axios citando due fonti regionali e un funzionario americano. Raid russi su Kiev nella notte hanno provocato 17 vittime. Secondo Financial Times, Donald Trump ha respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky per la nuova fornitura di missili Patriot. In Italia, per gli incidenti sul lavoro, schiacciato da lastre di marmo, muore un 44enne a Carrara. Trovato senza vita all'alba in un burrone un uomo di 61 anni a Pettineo, nel Messinese, precipitato col suo trattore. L'Italia attiva la clausola di salvaguardia, la comunicazione del ministro dell'economia alla Camera. Il governo chiederà a Bruxelles di poter spendere lo 0,6% del prodotto interno lordo per l'energia, circa 14 miliardi, e lo 0,9% per la difesa, circa 21 miliardi. Giorgetti precisa, per l'energia solo interventi strutturali.
9: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto, così come iniziative a supporto del settore privato che non determinino un miglioramento strutturale in termini di sicurezza e autonomia del sistema energetico.
8: Il calcio si sta giocando, il derby Milan-Inter a Perth in Australia, siamo nel recupero, le squadre sono sull'1-1. Intanto la notizia da fonti federali del presidente Malagò: Gianfranco Zola torna in azzurra, entra nel Club Italia col ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Siamo a Lifestyle, c'è Roberta Lupi.
10: Una campagna attiva tutto l'anno dedicata alla lotta contro l'abbandono degli animali domestici e alla promozione dell'adozione responsabile, sostenuta da istituzioni veterinarie e dalla Regione Lombardia. Parliamo di hashtag Io non ti abbandono. Eleonora Pinello, medico veterinario e responsabile della piattaforma Forza 10, spiega i dettagli.
11: È un invito aperto a tutti, basta condividere sui social una foto insieme al proprio animale col tag Io non ti abbandono official. Un gesto semplice ma dal grande potenziale. Ogni anno si hanno oltre 135.000 fra cani e gatti abbandonati. L'80% dei cani non sopravvive al primo mese in strada, causando anche molti incidenti. Come azienda dedicata al benessere animale, sentiamo di avere un ruolo nella diffusione di una cultura della responsabilità. Ed è per questo che abbiamo deciso di sostenere la campagna di Io non ti abbandono.
10: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
0: Benvenuti in inizia il Gorilla Frank Show, sono le guide. Ah no, scusate, no, mi sono sbagliato.
1: Vero, sai che già mi manca.
0: Questa è l'ora nostra, è l'ora nostra. Allora, sì, mi manca il Gorilla Frank Show. Tornerà alle ore 15 di lunedì 7 settembre. Il 7 settembre 77. E, come state? Tutto bene? Comunque siamo sempre noi, sempre.
1: Certo.
0: In versione un po' più light, abbiamo messo le rubriche a riposo, insomma, ci sentiamo così sul più e sul meno come abbiamo fatto fino adesso.
1: Assolutamente. Claudio Guerrini da Milano, Roberta Lanfranchi da Roma e sempre da Roma nella nostra regia c'è l'adorato Paguro. Parliamo di cattivi consigli, eh?
0: Sì.
12: All'inizio di ogni ora
13: i tuoi ricordi e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo
13: della tua estate.

0: Lungotevere Flaminio su RDS.
1: Da dove l'hai preso Lungotevere Flaminio?
0: 50 anni fanno sport, ho affittato un motorino per capire come sto. Soffio il freddo sulle dita, prendo fiato ad uno stop, riconosco un adesivo, una micra.
1: Oh. Va bene, questa era Fulminacci.
0: Fulminacci sintetizzato, diciamo, prosaicamente da Guerrini.
1: Allora, amici, ci avete mai fatto caso che avendo due amici o amiche a disposizione, chiedendo all'una e all'altra persona un consiglio, sceglieremo sempre di ascoltare il consiglio peggiore.
0: Perché?
1: Perché la nostra mente cerca le scorciatoie. Cioè preferiamo soluzioni facili che confermano le nostre idee o che ci danno subito sollievo invece di risposte complesse e faticose. Cioè se il cattivo consiglio ci dà una soluzione subito, noi non pensiamo che poi, è vero, ce la dà subito, ma poi a lungo andare ci rovinerà l'esistenza. Noi comunque diciamo sia quella,
0: perché non guariamo mai oltre il nostro naso. Perché ricordate che a problemi complessi difficilmente ci sono risposte semplici. Questo vale anche per la politica, per esempio, e tante altre. Quando uno dice ragazzi, la frase, no? Facciamo questo e risolviamo tutto. Magari fosse così.
1: Bravissimo.
0: Vale a grandi livelli, diciamo, internazionali, geopolitici, vale nella vita di tutti i giorni.
1: Sì. E soprattutto ascoltiamo chi ci dà ragione.
0: È vero.
1: Anche se sbaglia, ci fa sentire bene con noi stessi. Persone che confermano i nostri pensieri.
0: È quello che fa anche, ne parleremo anche domani di questa cosa, quello che fa anche l'intelligenza artificiale.
1: Ecco, bravo.
0: Che spesso asseconda le nostre, diciamo, idee. E quindi
1: sì, sono quello è un altro grande problema. E poi, se tutti fanno una scelta facile, pensiamo sia quella giusta. Seguiamo la massa per non sentirci soli. E poi diciamo che ci facciamo mettere paura del fatto di scegliere da soli.
0: Cioè
1: un consiglio sicuro di sé, anche se pessimo, ci toglie il peso della scelta. Pensateci bene.
0: È vero. Scorciatoie, come hai detto tu prima.
1: Scorciatoie.
0: E quindi cosa possiamo chiedere a quest'ora?
1: Il peggior consiglio che avete seguito.
0: Ah.
1: Il mio peggior consiglio seguito.
0: Qual è?
1: È stato quello di

0: una mia amica alla quale voglio ancora molto bene,
1: sì,
0: che mi disse, a un certo punto le dissi, ma io non c'ho più voglia di truccarmi, mi si erano, no, perché mi si erano irritati gli occhi,
1: sì,
0: truccandomi tutti i giorni, probabilmente col caldo mi avevano fatto irritazione, e la mia amica mi disse, fatti le ciglia finte.
1: Ah, ecco.
0: Quelle che ti durano tipo 2-3 settimane.
1: Male?
0: No, sono stata peggio di prima.
1: Ma veramente?
0: Non è una cosa mia. Per me non vanno bene. Poi le vedo sulle mie amiche, sono meravigliose. Io sono una che si tocca tanto gli occhi, quindi me le trovavo in mano. Mm-hmm. Diciamo che il peggior consiglio che io abbia seguito è stato quello. Peggior consiglio per me, ovviamente.
1: Certo. Quindi il peggior consiglio che vi hanno dato, o magari che avete dato, e come è andata a finire poi, appunto, perché come dice Roberta, spesso questi consigli, se li seguiamo, poi ci portano certamente a non risolvere il problema, anzi forse a peggiorarli. 388-22-38822, vi preghiamo, a differenza di prima, che un sacco di messaggi nell'ora scorsa non, sì, li abbiamo potuti scegliere, di essere un po' brevi, perché se ci mandate un minuto e mezzo di messaggio,
0: no,
1: ragazzi,
0: certo,
1: magari di bellissimo, di carinissimo, ma non riusciamo a mandarli in onda, o lo dobbiamo spezzettare in mille pezzi, e non è bello neanche quello.
0: Certo, 388-22-38822, il peggior consiglio che avete seguito.
1: Eccolo.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Chris Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La Città degli

0: Vivian Dean, Baby Steps.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Magnetic Freak Out, questa è RDS.
1: Magnetic su RDS. Allora,
0: I bauscia.
1: Il peggior consiglio che avete seguito,
0: sì,
1: e del quale vi siete pentiti. Sentite questo, ragazzi.
0: Sentiamo.
2: Parlo a nome di mia sorella.
0: Grazie.
2: Anni 90, rivista Anna. Prendete le foglie di fico, fatele cuocere e poi, una volta che si è raffreddato il liquido, spulsatevelo sul corpo e esponetevi al sole. Il giorno dopo, dopo due giorni, ricoverata al CTO Grandigestionati di Torino.
0: No!
1: Capito? Con le foglie di fico.
0: Perché non va? Eppure era un giornale che dava quei consigli.
1: Sì. Vedi, quando sulla sua pelle,
0: quando noi leggiamo su Google,
1: quando noi leggiamo in quel dipende dalla pelle che hai, cioè, perché magari una cosa va bene per la mia pelle e per la tua no.
0: Quindi attenzione a quello che dicono i giornali. A una volta, adesso capirai, i siti, cose, a me fanno sempre paura queste cose. Vai tranquillo, fai questo.
1: Beh, no, adesso io sempre credo medici, che siano tutti tanto più prudenti rispetto a prima un tempo. Lì si parlava degli anni 90, quando anch'io mi mettevo la birra per abbronzarmi sul corpo.
0: Sì, ma no, mediamente c'è una coscienza maggiore.
1: Ma certo.
0: Però ragazzi, siamo in un mondo di fake news, se è esploso il problema anche delle fake news è perché evidentemente c'è gente che ci crede. Ragazzi, finché ci sono i terrapiattisti in giro per il mondo, e ci sono convinti, per me tutto il resto è acqua fresca.
1: Acqua
0: capito?
1: Fresca.
0: Figurati se con le foglie di fico.
1: Senti. Allora, dopo la sequenza, gli altri vostri messaggi sul peggior consiglio mai ascoltato.
0: Ecco, compresi quelli della Lanfranchi e di Guerrini, perché ogni tanto ve ne diamo noi di consigli.
1: Sì, raramente, ma ci sono.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra.

0: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Allora, Roberto Lanfranchi mi ha telefonato, mi ha detto: Claudio, puoi annunciare una sequenza mixata, così mi preparo un po' di messaggi, di cose. E allora ho chiesto al Paguro: ce la puoi fare una sequenza?
5: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
6: Cosa fa battere

0: alla fine si è scoperto che la voce era quella di Michael Jackson, naturalmente, ma per anni è rimasta nascosta questa, questo featuring meraviglioso, questo favore che fece Michael Jackson dando questo ritornello, regalandolo al fenomeno e all'ipotesi Rockwell. Sì. Somebody's Watching Me, RDS.
1: Allora, il peggior consiglio che abbiate mai seguito, state scrivendo e mandando audio WhatsApp, veramente inquietanti a volte, perché noi pensiamo di fare la cosa giusta ascoltando le persone di cui ci fidiamo, in realtà non sono proprio le soluzioni da prendere. Tipo
2: il peggior consiglio che abbiamo seguito noi è quello di ascoltare

0: ascoltare un geometra che ci diceva di comprare assolutamente questa, una casa all'asta, e l'abbiamo fatto. Il fatto sta che è 8 anni che ancora non riusciamo a entrarci perché siamo perennemente in cause.
1: 8 anni, ragazzi.
2: Beh, le case all'asta, sai, io che sto cercando di cambiare casa, me le guardo e vedo ogni tanto dei prezzi pazzeschi. Centro di Milano, 150 metri quadrati, 500.000 euro. Dico, wow, fantastico, come ci fiondo. E invece ovviamente è un'asta, e a me le aste fanno un po' paura, ragazzi.
1: Perché magari ci sono sotto delle ipoteche, delle cose non pagate.
2: Bisogna conoscere, sapere. Bravo. E non andare così. Perché ovviamente puoi fare anche l'affarone, attenzione. Però puoi fare anche il contrario, quindi
1: perché magari c'è sotto la magagna nascosta benissimo per fartela comprare, in realtà poi ci devi combattere. Lui 8 anni, povero.
2: Certo.
1: Dai, peggiori consigli che abbiate mai ascoltato, tra poco gli altri vostri messaggi.
2: Qui
3: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Il peggior consiglio mai ascoltato e messo in pratica. 388 22 388 22, aspettiamo i vostri messaggi vocali.

0: Marco Mengoni.
1: Un'ape.
0: O la Formula 1, dipende.
1: O la Formula, vedi, mi è venuto in mente subito l'ape. Allora, amici, peggiori consigli che avete seguito? Sentiamo.
2: Il peggior consiglio che io ho potuto ascoltare nella vita è stato quello di mia madre. Vedi. Quando 10 giorni prima del matrimonio io dico che non mi volevo sposare, lei mi ha detto: tranquilla, è solo l'ansia prematrimoniale. E quindi mi sono sposata. In realtà, dopo 2 anni, io l'ho lasciato.
0: Guarda, ne sono arrivati tanti di questo stesso genere. Tanti. Uno molto simile, il peggior consiglio mi è stato detto: guarda, sembro una brava persona, ti piace? Perché non vi sposate? E infatti mi sono divorziata. Cioè, tanti di questo stesso genere. Ma scusate adesso ve lo dico io che me lo dite sempre a me, scusate. Ma quando vi sposate con qualcuno, lo fate perché qualcuno ve l'ha consigliato?
1: No, però se tu sei indeciso e chiedi consiglio alla persona della quale ti fidi di più... aspetta, ma hai chiesto? Ti sto cercando di spiegare.
0: No, ma io commento. No, tu hai ragione. Io commento il commento.
1: È chiaro che se sono in difficoltà e ti chiedo un consiglio. Chiedo un consiglio a te del quale mi fido ciecamente e tu mi dici una cosa, quindi il tuo punto di vista, io che in quel momento ho bisogno di sentirmi dire quella cosa, la faccio.
0: Ho capito.
1: C'è un fondo di debolezza, altrimenti sceglieremo la strada più impervia e più difficile.
0: È più autonoma soprattutto, perché la persona a cui chiedete il consiglio, per quanto gli possiate raccontare tutto quello che volete di quella persona, non lo conoscerà mai quanto voi. Poi a letto ci andate voi, a pranzo e a cena ci state voi e durante il giorno
1: Momento ci serve di sentirci dire cose.
0: Pure a me mi hanno detto: perché non fai il programma con Roberta Lanfranchi? Mi disse il direttore.
1: Sì.
0: Direttore, che consiglio mi ha dato?
1: Perché sono passati 10 anni.
0: Ma io ancora me lo ricordo come se fosse oggi.
1: Ancora siamo pentiti, ragazzi. Però dai, settimana prossima
0: me lo consiglio a lui, capito? Il direttore adesso è andato in ferie, il direttore.
1: È stata la tua punizione. La Lanfranchi. La tua punizione. Sentiamo.
3: Peggior consiglio, commercialista, guarda. Per risistemare la tua azienda ci l'ho io, consulente finanziario, tranquillo. Ha rimesso a posto non si sa quante ditte. Morale favola, 3 anni, 20.000 euro e mi sono ritrovato il conto corrente uguale. Ho buttato via 20.000 euro.
1: Che fai, non ti fidi del direttore di banca? Commercialista?
0: Il mio amico Nicola, giornalista economico, mi disse tanti anni fa: compra le Tiscali, che sono un affare, stanno a 100, vedrai, andranno a 1.000.
1: Mm-hmm.
0: Oggi volete sapere a quanto stanno?
1: Sì.
0: 0, qualcosa.
1: Ma tu le prendesti?
0: Sì, certo che.
1: Ok.
0: E adesso quello che ho preso, ancora ce l'ho in giro a qualche parte, ma saranno 20 euro, mi saranno rimasti. Le lascio lì sperando che un giorno, Tiscali, risorgiamo tutti quanti. Su.
4: Poi. Ciao ragazzi, fantastici. Sono Chiara da Roma. Peggior consiglio da una mia insegnante di recitazione.
0: Sì.
4: Chiara, tagliati i capelli a caschetto, ma tanto caschetto. Io ho i capelli creschi, ho i capelli brutti, sembrano un mocio vileda. Bene, risultato? Ero un fungo, ma un fungo di quelli sporchi, di quelli disordinati, di quelli messi proprio male.
0: Velenosi.
1: Amore, poverina.
0: Ma come c'hai i capelli come mocio vileda?
1: Perché quelli crespi, quelli non lisci, quella via di mezzo... o molto ricci, che quindi quando li tagli perdono la pesantezza e vanno tutti verso l'alto.

0: così vanno su, e quindi poveri, il taglio a caschetto o lo tagli bene o lo sai fare o è meglio che lasci perdere, povera.
1: Quindi perdonami, se io ti prendo per i piedi,
0: sì,
1: e ti porto per casa,
0: sì,
1: tu me la pulisci un po'?
0: No, io ce li ho lisci.
1: Non,
0: ma la
1: tu,
0: ragazza...
1: lei col mocio Vileda.
0: No, ma che
1: se la,
0: che
1: se la prende dai piedi e lei con la testa fa
0: un invito proprio sghembo gli hai fatto. Ce n'è ancora uno, Pago?
1: Sì, ce n'è uno. Sì.
2: Ciao amici di RDS. Una volta avevo un fungo sul braccio di una mia amica, che è anche una mia collaboratrice, mi ha detto: guarda, te lo curo io, te lo lavo io via con la candeggina.
1: No,
2: non l'avessi mai fatto.
1: No.
2: Ho avuto il braccio scorticato per un mese, ed era viola.
1: Ma te pare
2: non fatelo
1: che...
2: mai. Ciao.
1: Ma che
2: ciao,
1: te mandi via le cose sulla pelle con la candeggina?
0: Con la candeggina, perché smacchia, magari
1: ma
0: il fungo andava via.
1: Ma un dermatologo, no?
0: Lo so, ma aveva vicino la sua amica che dice: fidati di me.
1: Adesso se le dico una cosa, la Lanfranchi si schifa.
0: Dilla.
1: Porro. Perché ti fanno schifo i porri?
0: Ma la parola!

0: fidanzata di Matteo Berrettini qui su RDS. Woman,
1: Peggy Gou.
0: Ma è vero o non è vero? Tu che conosci più
1: Ghost? Sì.
0: Sembra di sì, ufficiale?
1: Ma
0: che lui in console da lei ci va. Lei
1: sì.
0: Però non è andata, tra l'altro poverino Matteo è uscito al primo turno a Montreal perché non sta in gran forma, non so se per colpa di Peggy Gou.
1: Però
0: lei non è andata a restituire il favore, cioè lui va alle serate di lei perché non va alle partite di lui?
1: Perché forse lei lavorava?
0: Ho capito.
1: Non pensiamo sempre male, però magari ho capito.
0: Non mi trattate male Berrettini.
1: Ma non mi trattate male Peggy Gou.
0: Però Peggy Gou ti tolgo dalla programmazione di RDS.
1: Va bene.
0: Chiamo Carletto.
1: Ma questo potere, beato.
0: No, chiamo Carletto.
1: Allora, dai, chiudiamo l'ora con una massima sui consigli. Sentite.
2: Ciao, buonasera. Roberto da Frosinone.
1: Sì.
2: L'unico

0: consiglio che ci hanno lasciato gli anziani: non fidarti nemmeno delle scarpe che porti.
1: Capito?
2: Certo, certo. Pago, puoi mettere il 10 al volo mentre noi parliamo? Mentre noi parliamo, ti parliamo ancora per 10 secondi.
1: Va bene.
2: Così metti il 10 al volo soltanto per farlo sentire a Roberta, poi andiamo a news e abbiamo l'ultima ora da passare insieme.
1: Ok.
2: Ci salutiamo, diciamo, prima delle news così.
3: Ciao, sono un porro. Porro sull'alluce. E prendo aria grazie alle mie infradito.
1: Quindi ce l'aveva con me, ma ce l'aveva anche con te.
2: Ha detto questo in un messaggio, ne ha seccato due conduttori.
1: Ragazzi, binomio esplosivo, porro infradito. Io sono a posto così.
2: Sì, io guarda, io me ne andrei.
1: Grazie, no, non si può, vai.
2: Io me ne andrei.
1: No.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: E diamola questa linea a Gianluca Gizzi che ci aspetta già da un po' in redazione RDS. Buon pomeriggio, Gianluca.
9: Buon pomeriggio.
2: E naturalmente buon lavoro.
9: Il conflitto russo-ucraino, 17 le vittime a Kiev per i nuovi raid di Mosca, mentre Washington avrebbe respinto la richiesta di Zelensky per la fornitura di missili da difesa Patriot. In Germania, all'aeroporto di Lipsia, trovato un drone con esplosivo accanto a un aereo ucraino. Iran-Stati Uniti, accordo sullo stretto di Hormuz, oggi o domani parole di Trump, presidente americano inaffidabile, replica Teheran, che nega possibili intese a breve. Mercati comunque in attesa, in lieve rialzo il prezzo del petrolio, il Brent europeo viaggia intorno a quota 80 dollari al barile. In Italia il governo chiede all'Europa di attivare la clausola di salvaguardia per poter aumentare la spesa con uno 0,6% del PIL da destinare all'energia, lo 0,9% alla difesa, rispettivamente 14 e 21 miliardi. L'annuncio è del ministro dell'economia Giorgetti, che però avverte sono esclusi interventi temporanei come il taglio delle accise sui carburanti, taglio prorogato fino al 25 agosto solo sul diesel di 17 centesimi al litro. Per il Codacons intervento coraggioso ma non sufficiente. Vincenzo Rienzi, avvocato dell'associazione.
10: L'unica cosa

0: quello che sia l'andamento del costo all'ingrosso del petrolio, di modo che anche le società petrolifere, quando il petrolio costerà meno, guadagneranno di più, e quando eventualmente il petrolio dovesse costare di più, guadagneranno un pochino meno.
1: L'allarme caldo sul nostro paese, domani 27 città da bollino rosso, mai successo prima. In pianura padana le temperature più alte con il termometro che sfiora i 40 gradi. Ora lo sport, Guido De Santis.
2: I campionati europei in acqua di Parigi, dalla Senna arriva un'altra medaglia d'oro per l'Italia, la seconda per Ginevra Taddeucci, che dopo aver vinto i 10 si aggiudica anche la 5 km del fondo, terza Barbara Pozzobon. Bronzo anche per Gregorio Paltrinieri sulla stessa distanza stamani nella gara maschile. Il calcio, le amichevoli d'agosto e le tournée. Finisce 1-1 il derby della Madonnina in trasferta a Perth in Australia. Nel secondo tempo Inter avanti con Di Marco, pareggia Nkunku dal dischetto. A Hong Kong 1-0 della Juventus al Chelsea, decide Zegrova nella ripresa. L'annuncio del presidente federale Malagò, Gianfranco Zola, entra nel Club Italia, coordinerà le attività giovanili. Verso gli europei di atletica a Birmingham in Inghilterra dal 10 agosto, il presidente della FIDAL MEI parla con orgoglio della spedizione azzurra record formata da 130 atleti. Questa è RDS.
3: Alan Franchi, abbassa quelle cuffie che diventi sorda. Ma non capisco.
4: Ma sempre a quest'ora sta cosa.
3: Ma perché?
4: Ma che succede alle 18? Cioè io lo so.
3: No, alle 18 no, alle 16. Perché io vado nello studio 2.
4: Ah, è vero.
3: Capito? E quindi nello studio 2, che magari è stato usato da qualcun altro, il volume delle cuffie è diverso. E quindi
4: ti
3: lo devo.
4: La soluzione. Noi meritiamo uno studio tutto nostro.
3: Ma che
4: cioè,
3: dici,
4: lo studio Lanfranchi nell'RDS di Roma e lo studio Guerrini in RDS Milano.
3: Sì,
4: così
3: gli
4: ci
3: altri?
4: Lasciamo il volume. Gli altri ognuno si prende lo studio suo, quello che vuole.
3: Ho capito, ma non è che. Pronto? Ma come si fa?
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Sprocchi ma sei romantica.
2: L'estate è viva solo con RDS.
3: 100% grandi successi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra che chiudono la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Bene, bene, bene, cari amici. Allora, in questo nuovo orario vi state abituando, eh? Beh, appena cominciate ad abituarvi, lo smetteremo.
0: No, tu no, vai avanti la settimana prossima allo stesso orario.
1: Sì, sì, sì, sì, certo, non con Roberta Lanfranchi, sì, ma con Roberta Fiore. È un periodo, ragazzi, di Roberta, anche in TV ho fatto un programma recentemente con un'altra Roberta che fa.
0: In redazione abbiamo la nostra Roberta Lupi.
1: In redazione c'è Roberta Lupi, ragazzi, è un momento che c'è io e le Roberte.
0: Pensa.
1: Chi è che diceva che qua ci sono due. Chi è che diceva
0: due
1: che
0: le Roberti? Faletti.
1: Vedi, ragazzi.
0: Giorgio Faletti, quando faceva quindi, due Roberti.
1: Per dire due seni, insomma.
0: Certo.
1: Quindi vedi che nome femminile, se uno lo associa a quella cosa lì è proprio un nome femminile.
0: Ecco, vedi, sì sì, Roberta.
1: Roberta.
0: Va bene.
1: Ascolta.
0: Sì sì,
1: tra
0: io ascolto.
1: Tra poco ti devo dire una cosa.
0: Va bene.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate!
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso

0: Essential Sombre su RDS.
1: Sì, ti voglio parlare perché stanno uscendo sempre più notizie dei prossimi giochi del Mediterraneo. Tra l'altro, insomma, RDS sarà implicata in maniera diretta in questi giochi. Insomma, saremo molto presenti lì. Alcuni di noi di RDS saranno lì, sia a livello tecnico, sia a livello social, sia a livello, insomma, di conduzione, affiancamento, musica, eccetera, eccetera. Quindi chi andrà a Taranto e dintorni se ne potrà accorgere. E allora volevo solo darvi qualche notizia in più, perché magari uno parla tanto di Olimpiadi, di campionati del mondo, degli europei, il calcio, quello e quell'altro. In questi giorni si parla molto di europei di nuoto, tra l'altro, ragazzi, la Pellacani e altri stanno facendo cose meravigliose, dovremmo sottolinearlo anche di più, perché insomma lo sport italiano magari nel calcio va male, ma in altre discipline va fortissimo. E chissà come andremo ai prossimi ventesimi giochi del Mediterraneo,
0: ecco.
1: Classici giochi che riguardano, lo dice Sava Sandir, plonastico ripeterlo, i giochi dei paesi che si affacciano sul nostro mare, sul Mare Nostrum, e ci sarà un fitto calendario di eventi sportivi e culturali. Adesso c'è Carlo Molfetta, è il direttore generale del comitato organizzatore. Sono state presentate le divise ufficiali, ovviamente l'azzurro che rappresenta il mar Mediterraneo, il giallo ha detto invece è il sole, capito? Quindi, quello che speriamo, insomma, senza troppo caldo, arriverà dal 21 di agosto, quindi siamo vicino. Ci saranno 40 sedi di gara, quindi attenzione che sarà una cosa molto diffusa. E poi avremo 33 discipline sportive diverse, bellissimo. 286 eventi di gara, capito?
0: Quindi pensa un po'.
1: E 282 cerimonie di premiazione, quindi teoricamente possiamo vincere 282 medaglie d'oro.
0: Veramente.
1: Se vincessimo in tutte le competizioni.
0: Sì.
1: E circa ci saranno 2500 medaglie assegnate, chissà quante ne prenderemo. E poi insieme allo sport, dal 15 agosto al 3 settembre ci saranno, dicevo appunto, appuntamenti culturali, 60 iniziative con concerti, mostre, spettacoli, moda e cultura, quindi si parte dallo sport e si va a finire, insomma, in tanti altri ambiti, quindi è un appuntamento anche culturale, perché il nostro mare non è soltanto un mare bello, un mare dove si va in giro per le spiagge, parlo sia del lato europeo, sia di quello africano, sia insomma tutti i paesi che circondano questo mare hanno spiagge meravigliose, posti meravigliosi, ma appunto è anche pieno di cultura, insomma qui ci sono state alcune delle civiltà più antiche e più forti di sempre. E poi cerimonia d'apertura con personaggi doc che sono anche fanno parte

0: un po' del territorio, sì. Ci sarà Albano, cioè, ne abbiamo già parlato,
1: sì,
0: di Albano,
1: no.
0: Insomma, ti ricordi,
1: sì,
0: quando,
1: sì, sì,
0: quando stava andando già la prima volta a fare le prove?
1: Sì.
0: Serena Brancale, e tornerà alla grande anche Mietta, che è una bellissima voce secondo
1: come
0: me della
1: no,
0: musica italiana.
1: Quanto tempo che non la sento, sì.
0: Bravissima, dice che ci sarà una coreografia spettacolare, ci sarà l'inno del Mediterraneo, canterà proprio Mietta, composto apposta per questa cerimonia. Quindi questo per dire agli amici pugliesi, agli amici di Taranto, ci sono tante persone in tutta Italia e non solo, che stanno organizzando le vacanze da quelle parti per poi assistere a qualche gara dei giochi del
1: Ma
0: Mediterraneo.
1: Ma certo, deve essere stupendo, buon lavoro a tutti.
0: Tu in che disciplina ti presenti?
1: Io la guarda nuoto. Guarda nuoto è una disciplina, sì,
0: bellissimo,
1: che non ha orario, ma io
0: bellissimo
1: guardo quelli che nuotano.
0: Perfetto, spero che tu vincerai la gara.
1: Grazie.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: siamo tornati insieme qui su RDS Gossipino del giorno.
1: Ah, sì.
0: Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sono in spiaggia a Formentera, direi proprio di no. Diciamo che ci sono delle forme sospette nel pancino di lei, Cristina.
1: Non si sa mai.
0: Loro hanno già due figli e sembra arrivare il terzo. Loro ovviamente non hanno ancora annunciato nulla, ma insomma dalle forme della pancia io glielo auguro, perché sono una coppia stupenda.
1: È vero, confermo.
0: Bellissima, si amano tantissimo e quindi insomma tantissimi auguri se dovesse essere, ragazzi.
1: Poi lui è l'unico attore che si è prestato a fare una sketch del cabaret con noi.
0: È vero.
1: È anche un nostro amico proprio personale, c'è un famoso cabaret con Luca Argentero. Schifatissimo.
0: Sì,
1: però.
0: Un po' sì, ha ragione.
1: Però è stato carino, però si è sottoposto. Cerchiamo nuovi attori per la prossima stagione. Chi si vuole proporre? A partire da, che ti posso dire? Da Dan Aykroyd, no aspetta, da Brad Pitt in giù.
0: Va bene.
1: Poi su.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: Guardate, io vorrei concludere questo appuntamento di oggi, ma Roberta Lanfranchi ha ancora qualcosa da dirci.
6: RDS.
7: Che non importa se.
6: RDS. 100% grandi successi.

0: Voi sapete cosa sono gli intimacy coordinator?
1: Sì, sono quelli che coordinano le operazioni intime di persone che hanno problemi sessuali.
0: Allora, no. È mezzo vero e mezzo no. Sì, ci sei, è comunque. Intima, sì. È intima, sì, sì, sono i coordinatori di intimità. Sono professionisti del mondo dello spettacolo che tutelano gli attori durante le riprese di scene di nudo, di sesso, di forte tensione emotiva. E praticamente queste figure fanno da ponte, sono i mediatori tra cast, quindi gli attori, e la regia.
1: Certo.
0: E pianificano i movimenti con molta cura per garantire il rispetto dei confini personali, diciamo la sicurezza psicologica di tutti.
1: Certo.
0: Perché girare scene di rapporti intimi comunque sul set non deve essere una cosa che viene naturale a tutti, no?
1: Giusto. Beh, io una volta l'ho fatta in un film che non è mai uscito, tra l'altro. Si chiamava 300 K, l'ho anche raccontato anni fa, sì. Te lo ricordi? E c'era, ho delle foto ancora, c'era una scena di questo tipo qua. E il regista, però lì non ci avevamo l'intimacy coordinator, c'era il regista che mi diceva: metti la mano qua, metti la gamba qua. Stavo in mutande e maglietta, sì, e lei era seminuda su di me. È stato divertente comunque. Io mi sono divertito molto.
0: Però
1: lei
0: ad esempio,
1: non lo so.
0: Ad esempio, ci sono degli attori o delle attrici che non si sentono a proprio agio girare quelle scene, ma comunque le devono girare perché nella trama del film. Magari è una scena fondamentale, no?
1: Qualcuno ha usato anche delle controfigure in passato, soprattutto per certi primi piani.
0: E quindi questi intimacy coordinator stabiliscono in anticipo cosa gli attori possono o non possono fare, raccogliendo, diciamo, degli accordi chiari e scritti.
1: Certo.
0: Cioè, io arrivo fino lì. Dopodiché, se succede qualche altra cosa, io mi fermo e non lo faccio più, ok?
1: Sì, sì, è vero, vero.
0: E poi progettano i movimenti delle scene intime in modo preciso. Come dicevi tu, in quel caso, il tuo intimacy coordinator era il tuo regista che ti diceva: metti la mano qui, metti la mano lì.
1: I dettagli, perché poi vanno sui primi piani e in quel caso lì.
0: Esattamente.
1: Insomma, è ancora più, diciamo, delicata la situazione.
0: E questo è proprio come fa un coordinatore di stunt per le scene d'azione. È esattamente la stessa cosa,
1: sì,
0: solo
1: certo.
0: Che da una parte fai azione, dall'altra fai azione, ma sul letto, insomma. E, e poi organizza i set chiusi, cioè limita la troupe presente all'essenziale e verifica che i monitor rispettino i limiti concordati.
1: Sì, certo, perché c'è gente che guarda.
0: Gente che guarda, che viene fatta uscire se non è indispensabile alla scena. E poi se nel monitor la scena è esattamente concordata come quella che doveva essere inizialmente con l'attore e la regia.
1: Come sono delicati però sti attori così che fanno questi mille problemi. Cioè, voglio dire.

0: fine tu fai l'attore,
1: però...
0: decidi di fare l'attore.
1: Lo so, ma fai l'attore.
0: Decidi
1: però...
0: di fare quel film, scusami, magari non lo fai, decidi di farlo. Insomma, l'avrai letto il copione. Se lo accetti, lo accetti, se no non lo firmi. Una volta che lo accetti, credo che non ci siano sorprese dell'ultima ora.
1: Senz'altro, però magari c'è dell'imbarazzo. Che tu magari quello non lo puoi controllare, no?
0: No, quello
1: disagio
0: no,
1: tra gli artisti, insomma,
0: ma è tutta possono finzione. Capitare.
1: È tutta finzione, ma comunque tu sei nudo lì, che tocchi un'altra persona, cioè che magari hai conosciuto due minuti prima.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: non deve
0: sì.
1: essere semplice, no? E quindi insomma gli intimacy coordinator servono a questo.
0: Sì, sì, è vero, questi attori così delicati che hanno bisogno di supporto, diciamo, anche psicologico. Giusto.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani alle 13 per un'altra puntata insieme.
1: Esatto, però quando inizia il TG2 e il TG5 noi facciamo concorrenza con la nostra simpatia, la nostra bravura, sì, e le nostre evoluzioni dialettiche, sì, fisiche, sì, i nostri calambur, insomma quella classica compagnia, diciamo, che tutto il mondo sogna ma che solo voi italiani avete la fortuna di poter avere gratis in casa o in macchina.
0: Tutto il mondo sogna, ci parlerei per ore. Tanti baci, passate un buon pomeriggio, una buona serata, a domani.
1: Grazie al Pagur e a Severini che ci hanno fatto regia.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo.
6: Congratulazioni.
7: A degustarci il cocomero.
6: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert. Gli esperti sempre con voi.
10: Gianluca Gizzi, buonasera, anzi buon pomeriggio, ben ritrovato.
11: Buon pomeriggio.
10: È il momento di ascoltarti con le ultime news.
11: La guerra in Ucraina, Kiev ordina l'evacuazione della città di Kramatorsk dopo i raid russi nella regione della capitale che hanno provocato 17 vittime. Indagini in corso in Germania sul drone con esplosivo trovato accanto a un aereo ucraino nell'aeroporto di Lipsia. Vicino l'accordo sullo stretto di Hormuz, lo dice il sito di informazione Axios, tra oggi e domani, secondo il presidente americano Trump, ma Teheran smentisce. Un raptus di follia dietro all'attacco a colpi di forbici avvenuto un'ora fa nel centro di Londra. La prima ipotesi della polizia, che parla di problemi di salute.

0: mentale della donna arrestata, 4 le persone ferite soccorse sul posto. Clausola di salvaguardia, l'Italia chiede all'Unione Europea la massima flessibilità in bilancio, obiettivo dichiarato dal ministro dell'economia Giorgetti, investire 14 miliardi di euro in spese per l'energia e 21 nel settore difesa. Bruxelles deciderà a ottobre, alla Camera intanto il sì alla risoluzione della maggioranza. Campi Flegrei, si ragiona su una formula di messa in sicurezza dell'area interessata dal terremoto, parole del capo del Viminale Piantedosi dopo l'incontro a Napoli con i sindaci dell'area. In Senato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci parla così sul fenomeno.
1: Si presenta con una potenza limitata, una potenza che, a parte la fisiologica paura di quei momenti, finisce per trasmettere nella gente che la subisce una sorta di assuefazione, una pericolosa assuefazione.
0: Gli europei in acqua a Parigi, ancora una medaglia per l'Italia, oggi bronzo nel nuoto artistico con le azzurre del team acrobatico. In precedenza nel fondo 5 chilometri, l'oro di Ginevra Taddeucci e il bronzo di Barbara Pozzobon e Gregorio Paltrinieri. Ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buonasera Enrico.
2: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. Negli Stati Uniti ci sono le primarie tra i democratici e i repubblicani per i vari candidati ai posti al Senato e alla Camera, e si rinnova per intero una dei due rami del Parlamento americano e per un terzo quell'altro. Ed è chiaro che tutti i nuovi membri della Camera dei Rappresentanti saranno la grande incognita per gli ultimi 2 anni della guida di Trump dalla Casa Bianca, perché avere o no la maggioranza del Congresso, avere o no la Camera dei Rappresentanti e il Senato dalla propria è una cosa determinante per ogni Presidente degli Stati Uniti. Figuriamoci per uno che come Trump vuole fare e disfare ogni giorno e soprattutto è arrivato all'ultimo tratto del suo ultimo mandato, a meno di colpi di scena incredibili. E Camera dei Rappresentanti e Senato sono importantissimi. La Camera viene rinnovata per intero, per il Senato per un terzo. Ebbene, perché ne parlo? Perché cominciano a piovere dalla parte dei democratici le vittorie nelle primarie, votano gli elettori solo di una parte per scegliere chi sarà il candidato ufficiale, e volano e vengono prescelti massicciamente esponenti sempre più a sinistra del Partito Democratico, non solo, sempre più anti-Israele, molti islamici. E oggi Trump parte all'attacco di quello che è stato il candidato scelto dai democratici nel Michigan, che si chiama El Sayed ed è proprio, ovviamente, come si intuisce dal nome, islamico. Non solo, lui dice è un comunista, odia gli ebrei e odia Israele. E questo è evidentemente, dal punto di vista di Trump, un buon motivo per batterlo, perché i repubblicani non possono perdere contro un candidato siffatto. Se non è che è quel che è successo anche per la gara a sindaco di New York. Mamdani veniva definito così da Trump e ha stravinto. È per questo che sempre più le elezioni di medio termine che si svolgono a novembre saranno decisive, perché ci sono due modelli completamente opposti di America. Ci sentiamo tra 2 ore qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Presto che tardi, buon mercoledì pomeriggio, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Francesca Romana D'Andrea.
5: Buonasera, buon pomeriggio, buon tutto, salve, siamo noi fino alle 21, saremo insieme, c'è anche il Paguro in regia, tante cose da condividere, tante cose che vogliamo chiedervi riguardo i fatti vostri.
4: Aia, vogliamo fare quelli un po' ficcanaso anche oggi, ma si può, di mercoledì?
5: Sì,
4: siamo
5: certo.
4: Sicuri, sicuri?
5: Certo, vogliamo risollevare questo giorno da sempre bistrattato. Perché
4: nel dubbio.
5: Nel mezzo.
4: No, salutiamo uno, quelli che lavorano, due, quelli che ci seguono anche tramite le 265 RDS Social TV.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Tecla Remix su RDS. Siamo Jason e Francesca. Ma ti dà fastidio che ti chiamo Jason?
1: No, è molto American Style, va
0: capito,
1: bene.
0: No, perché poi magari uno va via dopo una settimana e dice non la sopporto più, quella
1: è giusto.
0: Jason.
1: Va bene così. Siamo qui per un altro motivo. Dobbiamo festeggiare. Vabbè, fai poco la vaga, perché ormai lo sanno tutti, l'abbiamo letto sui giornali, questi titoloni. Francesca Romana D'Andrea è andata a Bari e ha vinto un milione di euro.
0: Ragazzi.
1: Io veramente, guarda, alzo le mani, pazzesco.
0: E pensa, talmente umile sono comunque venuta in onda.
1: Hai fatto bene.
0: Posso dire.
1: Gente del popolo,
0: gente
1: vogliamo.
0: Del popolo.
1: Sì.
0: Allora, no, è successo davvero e mi fa sempre ripensare ad un film famosissimo con Elio Germano che vi invito a vedere, di cui ovviamente ogni volta non ricordo il titolo, però questa storia ha dell'incredibile. Questo signore ha acquistato un biglietto del Million Day. Million Day si chiama.
1: Quelli tipo gratta e vinci,
0: esatto.
1: Così.
0: Così, allora, lui praticamente ha letto, grattando, la dicitura non esigibile. Non esigibile vuol dire che la cifra è talmente alta che il posto dove tu vai a reclamare quella che è la tua vincita non può pagarti subito.
1: Sì, non possono darti i soldi immediatamente, c'è una procedura successiva poi da seguire, da applicare, quello
0: ecco.
1: È, no?
0: Questo signore, non sapendolo, ha gettato il biglietto.
1: Male male.
0: Poi si sarà confrontato con qualcuno, avrà detto ma sai che oggi ho comprato un gratta e vinci, ho letto non esigibile. Saranno usciti gli occhi di fuori alle persone con cui ha parlato, ha detto ma sai che vuol dire? Vuol dire che la cifra talmente era alta che non potevano dartela subito, ma che hai vinto quello che hai grattato.
1: Quindi si è accorto, ha contattato questa società che gestisce la raccolta rifiuti di Bitonto e l'amministratore Nicola Toscano si è mobilitato immediatamente. Ha detto allora gli operatori ricostruiscono anche tutto il percorso del sacchetto, da quale contenitore provenisse, quale camion era stato poi caricato e dove si trovava il mezzo in quel preciso momento. Hanno fatto proprio tutta la strada.
0: Però tu pensa se non l'avessero ritrovato.
1: Infatti
0: può
1: dico
0: capitare.
1: Tutto è bene ciò che finisce bene. È durata tutta la notte questa ricerca, ci ha messo un giorno intero possiamo dire. Poi all'alba hanno detto eccolo qua dentro il sacchettino 1 milione.
0: Ma non è finita qui la storia.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore? Parlare
0: d'amore. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su RDS? Beh, qualche pensiero lo potrei anche fare, avendo vinto, ipoteticamente parlando, anch'io quel famoso biglietto da 1 milione di euro, come ha fatto l'uomo che abbiamo citato poco fa a Bitonto. Non lo so, qualcosina la comprerei, no. Che dici?
1: Allora, a parte sì, tante cose da comprare, ma a me la cosa che ha stupito di più è che le persone che si sono occupate di recuperare il biglietto, quindi gli addetti, sì, gli addetti alle pulizie delle strade, all'immondizia,
0: sì, addetti ai rifiuti,
1: raccolta dei rifiuti. Mamma mia, che difficile il baby brain. Vabbè, quindi che hanno fatto? Vista la fortuna nel ritrovare questo biglietto, hanno detto sfidiamo la sorte anche noi. Hanno acquistato dei biglietti dei gratta e vinci, hanno vinto ognuno di loro 50 euro a testa.
0: Che comunque prendi e porta a casa, no?
1: No, ma il fatto che comunque quanti erano? 3-4?
0: Sì, mi stupisce che lui che ha vinto 1 milione non abbia detto vabbè ragazzi, offro io 1000 euro a testa,
1: uno.
0: Simbolico. 50 euro.
1: Allora, il film di cui parlavo prima con Elio Germano, che tratta la stessa storia, si chiama L'ultima ruota del carro.
0: Ecco,
1: molto
0: segno.
1: Bello, molto bello.
0: Lo recupero anch'io.
1: Molto bello, forte, ma molto bello.
0: Forte e chiaro?

0: Zappando con RDS, è arrivato il gioco dell'estate, segnatevelo, ma già so che tutti hanno imparato a memoria la sigletta. E abbiamo preparato anche una splendida RDS bag, nuovi gadget, tutto molto facile, molto semplice. Vi faremo una domanda, la prima cosa da fare intanto è andare sull'App Store, sul Play Store, dove ovunque vogliate, scaricare l'app ufficiale di RDS e aggiornarla, perché lì troverete un aiuto, un'immagine che vi permetterà di rendere molto più semplice anche la vostra risposta, da inviare al 38822 38822.
1: Aiuto fondamentale attraverso l'app, noi ve l'abbiamo detto. La domanda di oggi per vincere l'RDS bag è la seguente: andiamo a vedere una mostra di puntini, puntini, puntini, puntini, puntini. C'è un indizio sulla nostra app ufficiale di RDS, scaricatela subito se ancora non l'avete fatto e rispondete al 38822 38822.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Siete su RDS con Jason Gagliani, Francesca, Romana, D'Andrea. Sono anche pronti quattro grandi successi in fila.
4: Certo, ancora più grintosi d'estate.

0: Only Girl in the World su RDS. State molto attenti, perché se siete in un bar, se siete in un locale e state ascoltando la radio, potrebbero applicarvi anche radio allo scontrino.
1: Eccola.
0: No, sto scherzando, è un po' utopico, ma mai dire mai.
1: No, anche perché adesso, come ti giri, parte un supplemento, devi pagare un qualcosa in più. Magari neanche dichiarato, non lo sapevi, però è così, è un po' nascosto. Tra poco approfondiamo, state lì.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: E poi queste cose che succedono sembrano concentrarsi tutte in estate. Sarà il caldo? Vogliamo dare la colpa al caldo sempre?

0: Lead, Water Public su RDS, scontrini pazzerelli, però basta dare la colpa al caldo, ok?
1: No,
0: basta,
1: ma sono gli esercenti.
0: Allora, noi siamo Jason e Francesca e siamo un po' indignati riguardo a questa cosa che è accaduta ad Ischia, ma indignati più che altro perché non è stata specificata prima, perché magari il ragionamento ci può anche stare, ok? Andiamo per gradi.
1: Che è successo? Step by step.
0: Allora, andiamo per gradi. È successo che alcune persone sono andati in una pasticceria ad Ischia, hanno consumato le loro belle cose e poi, arrivati in cassa, hanno pagato, guardando lo scontrino, hanno visto supplemento musica 2 euro.
1: 2 euro a persona, buonasera.
0: 2 euro a persona per il piano B, buonasera.
1: Cosa gradisce lei, prego, signorina?
0: Allora, guardi, io vorrei una ragostina al pistacchio.
1: Ma che ragostina? Grazie. Siamo in pasticceria, due dolci, due caffè, due bottigliette d'acqua, le posso dare? La ragosta è arrivata.
0: Ragostina al pistacchio?
1: Ah,
0: no,
1: certo.
0: Vabbè, lei mi sta confondendo la ragostina al pistacchio.
1: Che ne so, reparto ittico qua, no, un attimo.
0: Ragostina al pistacchio, un decaffeinato, grazie, macchiato vegetale.
1: Bene.
0: E tu che prendi, Gels?
1: No, io prendo quello che ha preso lui, quell'altro, l'amico nostro. Fatto sta che questi 2 euro non è tanto per la cifra, no? Che è un po' irrisoria, però moltiplicatelo.
0: 2 euro qua.
1: Per tutte, esatto, le centinaia di persone che entrano in questa pasticceria, presa così a campione, son soldi alla fine della giornata.
0: No, più che altro andava specificato prima, nel senso, in questo locale c'è la musica live, verrà applicato un supplemento alla vostra ordinazione. Che poi io, che sono sempre sfiduciata, immagino che il musicista neanche lo sapesse.
1: Beh,
0: capito?
1: Non lo so.
0: Vabbè, no, del tipo che lui è stato pagato dal locale e il locale per rientrare, parlo per esperienza, il locale per rientrare.
1: È successo?
0: No, nel senso che fanno i furbini con i musicisti nei locali live, è un pochino. Per rientrare del pagamento nei confronti del musicista hanno applicato questo supplemento.
1: Capito,
0: non
1: ma intanto.
0: Non credo che il guadagno sia andato al musicista, capito?
1: No, forse no, però la legge italiana lo permette, ci siamo informati e effettivamente in linea generale sì, si può fare, si può applicare questo supplemento, ma c'è una condizione fondamentale, ovvero che il cliente quando entra, che varca così la soglia, la porta, che si vede proprio tutto il bancone davanti, già lì deve sapere,
0: certo,
1: uno, che servizio viene offerto, due, che cosa c'è a menù, tre, se effettivamente ci sarà o meno questo supplemento da pagare. Se no non regge la cosa.
0: Bisogna scriverlo sulle lavagnette, quelle esterne, no? A me è capitato in Scozia di andare in un locale con musica live, c'era scritto menù più il costo per la musica live.
1: Scusa, ma non eri tu che cantavi?
0: No,
1: avevo
0: ingaggiata. No, magari.
1: Che ne sai?
0: No. Però capita, no? Capita che ci sia scritto fuori. O comunque tu lo sai, quando vai a delle serate di musica live, lo sai che pagherai una cena, molto spesso il menù è anche a prezzo fisso e in più paghi per la musica live. Con quei soldi lì si supportano la band, il trio, il duo.
1: Guarda,
0: che si esibisce.
1: Mi stanno venendo in mente tutte in questo momento, perché in tutti gli anni, tutte le estati salta fuori qualcosa, questa forse è la punta dell'iceberg, c'era il piattino, il supplemento per quello, il toast è tagliato a metà, i pomodori.
0: Supplemento per il limone nell'acqua e limone.
1: Ah,

0: That's so true, Gracie Abrams su RDS. Stavamo riflettendo sul supplemento musica applicato sullo scontrino a Ischia all'interno di una pasticceria. Ciò che mi dispiacerebbe di più è che se si diffondesse questa cosa, che per colpa della musica live viene applicato un supplemento, magari poi a pagarne sono i musicisti, capito?
1: No, speriamo di no, dai, anche perché io spero e sostengo il fatto che loro vengano pagati separatamente. Poi questa è una cosa in più, lo citavi anche tu prima, no? Per rientrare prima del
0: secondo me sì,
1: lo aggiungiamo nello scontrino.
0: Che poi veramente per guadagnare, secondo me, sul musicista, sul fatto che ci sia, perché se tu applichi 2 euro per ogni cliente della pasticceria e calcoli tutto il giorno, credo che rientrino alla grandissima
1: del costo
0: di un musicista.
1: La musica ci vuole anche al bar. Per fortuna che anche qui su RDS però è gratis, sempre
0: gratis.
1: Free.
0: Sì, sì.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
0: My Summer Station.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet-O-Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€.

0: aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità, sentiamo le ultime con Gianluca Gizzi.
2: Buon pomeriggio, accordo raggiunto con l'Oman sullo stretto di Hormuz, annuncio dell'Iran che parla di ultimi dettagli da definire, a meno che, avverte Teheran, non ci siano interferenze da paesi terzi. Trovata l'intesa sul corridoio da utilizzare per il transito commerciale. La guerra in Ucraina e le indagini in Germania su due eventi sospetti, il drone con esplosivo trovato accanto a un aereo ucraino nell'aeroporto di Lipsia e ieri la collisione nei cieli della città tra un velivolo cargo e un oggetto non volante non identificato. Intanto Kiev ordina l'evacuazione di Kramatorsk, decisione presa dopo gli ultimi raid di Mosca nella regione della capitale ucraina, costati la vita a 17 persone. Energia e difesa, il governo italiano chiede all'Europa la flessibilità in bilancio per investire nei due settori circa 35 miliardi. Sia la Camera alla risoluzione della maggioranza, a ottobre Bruxelles risponderà sull'attivazione della clausola di salvaguardia. Boom di lodi per gli studenti che hanno sostenuto la maturità agli esiti dell'esame con Paola Gubbiotti.
3: 300 lodi in più rispetto al 2025, pari al 2,9%, sono oltre 14.000 quest'anno. Cala invece la quota dei 100 centesimi, il massimo dei voti, che passa dal 7,1% del 2025 al 5,3%. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi, il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1%. A fare incetta di lodi e voti alti sono le regioni meno virtuose, secondo i dati invalsi di alcune settimane fa. Il record spetta anche quest'anno alla Calabria, raggiunta dalla Puglia. Seguono Sicilia e Campania. Nel centro Italia molto alti i risultati dell'Umbria.
2: La chiusura della borsa di Milano con agi.it, a Piazza Affari ultimo FTSE MIB in calo dello 0,17%. Ora lo sport, Guido De Santis.
4: L'Italia passa in testa nel medagliere degli europei in acqua di Parigi. Oggi sono arrivati un oro e 3 bronzi. Nella 5 km di fondo la vittoria di Ginevra Taddeucci, la seconda nelle acque della Senna. Terza Barbara Pozzobon, stesso piazzamento per Gregorio Paltrinieri nella gara maschile e per la squadra azzurra del team acrobatico femminile nel nuoto artistico. Stasera nei tuffi prima la finale 10 metri sincro misto con Pellegra e la Di Maria, poi quella del trampolino 3 metri uomini con Santoro e Tocci. Il calcio, le tournée internazionali, 1-1 fra Inter e Milan a Perth in Australia. I rossoneri hanno reso omaggio a Franco Baresi, sono entrati in campo indossando la maglia numero 6 dello storico capitano, quindi il minuto di raccoglimento. Un Eurogol di Zegrova ha dato un prestigioso successo alla Juve 1-0 a Hong Kong sul Chelsea. Ciclismo, Jonathan Milan fa 3 su 3 al Giro di Polonia, ancora uno sprint vincente per il velocista neocampione italiano sul traguardo di Zilona Gora. Questa è RDS.
5: Ma salve, buon pomeriggio, buona serata, 18 e 4 minuti qui su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea, il Paguro.
6: Ci siamo
5: in
6: tutti?
5: Regia, ci siamo tutti, siamo tanti, stiamo bene insieme, ma tra poco vogliamo parlare di truffe.
6: Ecco, così, l'avevi venduta benissimo, così badabam. Vabbè, parlando di truffe, in vacanza può succedere, ogni anno se ne sentono di cotte e di crude, può darsi, dico può darsi che sia successo e capitato anche a voi, speriamo di no, però qualora fosse così, però, è un bel problema
5: però
6: da gestire.
5: Superate, quindi ne possiamo parlare. 38822 38822, truffe capitate in vacanza o disavventure
6: male,
5: da prenotazione
6: male.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore. Entro un uomo sfiderò
1: gli dèi. L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Allora, buon vento, Giovanotti Alfa su RDS. Al mio cervello serve pronunciare più volte al giorno allora. Mette in ordine.
1: No, no, ma ci siamo accorti comunque.
0: Esatto. No, dico allora, come un punto della situazione.
1: Sì, facciamo allora un attimo invece il punto, quello vero, anche perché siamo qui per altri motivi. Si parla di truffe. Tutto ciò che accade durante l'estate, ormai ce lo segniamo lì sull'agenda, sperando che l'anno successivo non possa riaccadere.
0: Non
1: e invece.
0: Vabbè,
1: ragazzi,
0: però sarà successo nel corso delle vostre vacanze, nella vita, di purtroppo ritrovarvi all'interno di una truffa, no? Prenotazioni che non sono andate come speravate, gite che avete prenotato e poi non sono state fatte. Insomma, truffe in vacanza.
1: Iniziamo a raccogliere le storie, no?
0: Sì, però adesso ne ridiamo insieme perché sono state superate, magari siete stati pure rimborsati. 388 22 388 22, le vostre truffe in vacanza.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
5: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
6: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
7: Truffa in vacanza, vi è successo? Come avete risolto? 38822 38822.

0: Drop Day, Olivia Rodrigo su RDS. Comunque, per fare un appunto riguardo la nostra radio in estate, c'è troppa poca quota rosa, ok? Io mi ritrovo tutto agosto sempre con un mucchio di uomini all'interno.
1: Ma dici
0: di
1: qui in studio,
0: radio.
1: In sede,
0: sì,
1: no?
0: Basta,
1: dove siamo?
0: Basta.
1: Vabbè,
0: non
1: però in giro.
0: Più.
1: Vabbè, è così.
0: Così,
1: allora, parliamo
0: andata.
1: Di truffe. Partiamo da questa notizia che ha fatto il giro del web in pochissime ore. Siamo in un residence fantasma cesenatico, ovvero siamo metaforicamente parlando, perché doveva essere tutto bello, tutto organizzato. Tante famiglie hanno pagato dei soldi per organizzare la propria vacanza.
0: Anticipi, certo.
1: Questo residence tale da Andrea, segnatevelo perché potrebbe risuccedere. Non li hanno ancora presi, fino a prova contraria, quindi stanno ancora indagando. E parlavano con un uomo, con una donna al telefono in fase di prenotazione, quindi molto preparati. Davano anche delle informazioni rispetto alla zona dove si trovava questo residence. È bello, è curato.
0: Certo.
1: Vi facciamo vedere le foto, c'era anche il sito web. Tutto regolare. Peccato che una volta spedita la caparra, di solito cos'è, 50% del soggiorno?
0: Beh, caparre fino a 800 euro.
1: Non c'era niente.
0: Lasciate. Non c'era niente.
1: C'erano gli uffici.
0: C'erano gli uffici. Questo residence non esiste. Molto carini tutti gli abitanti di Cesenatico che stanno aiutando le persone che avevano prenotato per le vacanze a trovare una stanza o comunque un appartamentino anche gratis, addirittura per scusarsi e per non infangare poi quello che è il nome di Cesenatico.
1: Vabbè,
0: ci mancherebbe
1: che
0: altro. No, però è un attimo, no, che si diffonde questa cosa, invece ci tengono particolarmente bene, giusto, anche se non sarebbe colpa ovviamente dei residenti. Fatto sta sì che c'è stata questa truffa molto triste. Stavo pensando al fatto che è anche molto semplice poter truffare, se ci pensi, no? Tu
1: in questo modo vuoi dare il consiglio su come farlo?
0: No,
1: io eviterei.
0: Però no, mettendo un annuncio con un numero nel corso appunto dei periodi di vacanze, le persone chiamano, prenotano, molto spesso si fa via telefono, capito?
1: Sì, ci sono tante persone che invece ancora preferiscono andare in agenzia di viaggio, vis-à-vis, quindi
0: certo.
1: Parlare e vedere davanti a un PC, si conosce la persona, c'è la famosa stretta di mano, ha un altro sapore quella
0: poi,
1: cosa.
0: Ci sono anche i servizi per prenotare online, che quelli poi insomma sono ufficiali. Ci sono dei controlli dietro. Bene, parliamo di truffe perché? Perché poi quando si superano, noi ci auguriamo che se nella vostra vita è capitato poi siate stati anche rimborsati. Una volta superate, uno ne può ridere, no? Così può far anche riflettere.
1: Ma settimane, mesi e anche anni dopo, quando ti succede in quel momento che sei lì e hai anche dei bambini molto piccoli e sei pronto e te le sei così hai sognato per tanto tempo di partire, arrivare e dici adesso non c'è niente perché non esiste nulla.
0: Allora, truffe in vacanza o cose che vi avevano promesso nel corso di una prenotazione per una vacanza, per un soggiorno, e poi siete arrivati lì e invece era tutt'altro.
1: Raccogliamo i vostri messaggi vocali WhatsApp, mi raccomando, 38822 38822. Ti è successo a te, Francesca?
0: Sì, adesso che ci penso, di annubilato a Madrid, stanze stupende in foto, noi pensavamo tipo di aver prenotato proprio la stanza per eccellenza,
1: invece?
0: Arriviamo lì, era una schifezza.
1: Eccola.

0: Pixies, Are You With Me? Su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Si parlava di truffe in vacanza. Quando prenoti, tutto bello, contento, arrivi lì e non trovi niente di ciò che ti aspettavi.
1: Oppure non corrisponde alla descrizione, tutt'altro. Mancano delle cose che invece vi erano state promesse. Truffe in vacanza. Più sono state eclatanti e originali, meglio per noi che ne ridiamo adesso.
0: C'è già qualcuno, eh?
1: Perché sono state superate.
2: A proposito di truffe, la casa di mia suocera viene messa tutti gli anni, tutti gli anni, su una piattaforma di annunci, e dicendo che c'è la piscina non c'è. E arrivano purtroppo dei malcapitati, avendo prenotato con queste persone, con questi truffatori, e invece bisogna rispedirli via perché ci siamo noi.
1: Ma cioè, pensate, capito? Che scherzo fastidioso.
0: L'hanno presa di mira. Ma quale scherzo? Questi guadagnano soldi su soldi.
1: No, certo, però viene lì che citofonano le persone, che poi non è stata neanche lei la nuora, no? Perché ha detto mia suocera. Di solito queste cose le fanno le nuore, invece.
0: Dici? Ma è un dato di fatto?
1: Ma no,
0: scientifico?
1: Era una battuta.
0: Ah, per dire.
1: Va bene, allora 38822 truffe in vacanza, le vostre che vi sono capitate nel tempo, e ne discutiamo insieme, così ci ridiamo su, ovviamente, perché poi sono capitate a voi.
0: Siamo qua, c'è la nuova di Safe.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Safe, parlare d'amore.

0: Flash Dance, What a Feeling, Irene Cara su RDS. Stiamo parlando di truffe in vacanza, un po' a cuor leggero perché le avete superate bene.
1: Si spera.
0: Bene. E ne sono successe alcune divertenti, altre un po' meno. Dai, sentiamo.
2: Io e la mia compagna una volta siamo stati a Barcellona prenotando un B&B fantastico con allestimento stile suite. Wow. Arriviamo sul posto e ci rendiamo conto in realtà di aver prenotato una stanza all'interno di un appartamento in cui abbiamo dovuto convivere per i 3-4 giorni con un'altra coppia di turisti e una donna con un figlio che vivevano lì in pianta stabile, non i proprietari, un'altra coppia proprio affitto a lungo termine. Bene. E quindi è stata una vacanza particolare, simpatica.
0: Sì.
1: Per fortuna che l'ha definita particolare e simpatica connubio tra le due cose, inaspettato.
0: Sì,
1: devo dire.
0: Stile camposcuola praticamente.
1: Sì, col bagno in comune
0: tutti
1: magari.
0: Tutti insieme.
1: Ma chi tocca fare la doccia? Vado io per primo.
0: Diviso, ognuno col proprio nome. 3882, le vostre truffe in vacanza.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Parliamo di truffe in vacanza. Vi è successo? Come avete risolto? Ma soprattutto, avete risolto? 38822, 38822, messaggi vocali WhatsApp.
11: RDS.
12: Solo per ascoltare successi. E allora sorry, scusa, lo sento. 100%.

0: Frey su RDS, Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Partiamo anche da questo dato che è un po' sconvolgente, perché circa 4 milioni e mezzo di italiani hanno subito una truffa o comunque un tentativo di truffa legato alle vacanze nell'ultimo anno.
1: Bene.
0: Fate voi.
1: Bene.
0: Chi c'è?
1: Ci dispiace.
2: Buonasera. Allora, noi nel 2001 abbiamo prenotato in Grecia, eravamo 3 famiglie, ci devono dare 3 villette sul mare. E noi tutti contenti partiamo con 8 bambini. Niente, arriviamo lì e praticamente uno stava a casa, aveva casa sotto una montagna, un altro aveva una casa a chilometro dal centro, un altro veramente
3: comodo.
2: Abbiamo fatto le vacanze separati.
1: Peccato.
2: Cioè, una cosa bruttissima.
0: Cioè, un po' qui, un po' lì.
1: Poi
0: oggi
1: vabbè.
0: Facciamo da me, domani da te.
1: Sì, la Grecia è sempre bella. Quindi almeno quello.
0: È un po' quel mood strano.
1: Sì.
0: Ancora.
4: Un paio di anni fa io e delle mie amiche decidiamo di andare a Bucarest alle terme.
0: Sì.
4: Io sono la prima a partire perché partivo un giorno prima. Mentre sto per prendere l'aereo mi rendo conto che su un noto sito dove praticamente avevamo prenotato l'albergo c'erano le foto dell'albergo con i sigilli. Un albergo non rispondeva a nessuno, quindi praticamente sono partita e sono arrivata all'aeroporto di Bucarest senza sapere dove andare a dormire. Ho passato tutto il pomeriggio dentro in aeroporto perché non sapevo tanto dove andare, fino alla sera verso le 8:30 che finalmente abbiamo trovato un altro posto.
0: Pazzesco.
4: E quindi abbiamo cambiato posto all'ultimo e fortunatamente siamo state anche rimborsate mesi e mesi dopo.
1: Queste sono quelle cose che ti racconti agli aperitivi successivi. Poi, ma ti ricordi quando dovevamo andare a Bucarest all'albergo aveva i sigilli?
0: Storia Instagram, io i sigilli.
1: Esatto, ne ridi, certo, dopo.
5: Un viaggio organizzato a Torremolino, quindi con tour operator. Abbiamo visto le foto dell'albergo.
0: Belle.
5: Molto carino.
0: Sì.
5: Sulla spiaggia. Siamo arrivati lì col transfer e l'albergo era nel bel mezzo della città, cioè era la stessa foto, invece di essere sulla spiaggia era tra le macchine.
0: Ma tra le macchine, scusi, io prendo e me ne vado, cioè lì non
1: perché,
0: chiedo neanche il rimborso,
1: lì,
0: talmente
1: lì,
0: nervoso vado
1: lì
0: via.
1: Lì è semplice truffare perché c'è l'appartamento vista mare, l'appartamento vista giardino, sempre un po' lì la fregatura, capito?
0: Guarda, ultimamente a proposito di vista mare ne ho visti alcuni che mettono le foto dei quadri con un paesaggio di mare e ti dicono quella è la vista mare,
1: non
0: ce l'hai
1: credo,
0: in salotto, te lo giuro,
1: credo.
0: Sulla mia pelle l'ho provato.
1: No.
0: Ancora, chi c'è?
6: È Francesco da Poggi Bonsi, provincia di Siena.
0: Sì.
6: Io vi racconto la mia.
0: Dica.
6: Sono stato in Costa Rica, abbiamo prenotato online questa bellissima casa, siamo arrivati ed era tutto a posto, siamo entrati, la notte abbiamo avuto una retata della polizia costaricana perché quella casa era sotto sequestro.
1: Benissimo.
0: Ma come l'ha retata?
6: Fuori.
1: Bene.
6: Ciao a tutti.
1: Bene, lui felicissimo.
6: Ciao.
1: Perché sono sopravvissuti, però immaginate lo spavento.
0: Che spavento, stavo già
1: la
0: pensando alle arance io da portare.
1: Che tu devi
0: questo.
1: Parlare in lingua, no, è una roba, cioè io sarei.
0: Però noi italiani comunichiamo a gesti, noi non c'entriamo niente.
1: Capito, però hanno rischiato.
0: Siamo innocenti.
1: Hanno rischiato
0: male male qua, eh.
1: Bene.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Pizzeteria su RDS mi dà molto di bistrò come nome.
1: Tu
0: ci
1: dici?
0: Potrebbe stare. Sì,
1: segna, brevetta.
0: Menù un po' particolari, così, dove c'è ovviamente musica dance.
1: Ma non musica che ti truffa in qualche modo,
0: no.
1: Perché stavamo parlando di vacanze noi. Che avete
0: sì,
1: subito
0: truffa
1: voi?
0: Truffa in vacanza, truffa in vacanza, chiudiamo così.
2: Qualche anno fa ho prenotato una vacanza con le mie sorelle in Puglia. Una foto di un appartamento bellissimo, stupendo. L'appartamento esisteva, peccato sì, che la camera che ci avevano assegnato era il garage dell'appartamento.
1: Ma come il garage?
0: Beh,
1: si sta freschi almeno, sì, dici. Sì.
0: Beh, fossimo stati onesti, vi avremmo offerto questo appartamento, non lo siamo, e vediamo il garage.
1: E dopo il garage, sipario.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Gianluca Gizzi, buonasera, ben ritrovato.
8: Buona serata.
0: Siamo da te in redazione RDS con le ultimissime news di oggi.
8: Una nuova rotta navigabile nello stretto di Hormuz, intesa raggiunta tra Oman e Iran, all'annuncio da Teheran, ultimi dettagli da definire a patto che, avverte la Repubblica Islamica, terze parti non intervengano a ostacolare il processo. La guerra in Ucraina, Kiev ordina l'evacuazione della città di Kramatorsk dopo i raid russi nella regione della capitale che hanno provocato 17 vittime, paura droni in Germania per due episodi avvenuti a Lipsia, un velivolo con esplosivo trovato vicino a un aereo ucraino, la collisione poi tra un oggetto volante non identificato e un cargo. No della Camera all'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro legate all'indagine su Bisteccheria Italia. La maggioranza scuda gli amichetti, l'attacco del leader 5 Stelle Conte, e c'è il sì del Parlamento alla risoluzione sulla clausola di salvaguardia. Il governo chiede a Bruxelles la flessibilità in bilancio per investire circa 35 miliardi su energia e difesa. A ottobre la risposta dell'Europa. In prefettura a Napoli il ministro dell'Interno incontra i sindaci dei Campi Flegrei dopo il terremoto. Matteo Piantedosi spera rimanga attivo un confronto e un coordinamento. E precisa:
9: stiamo ragionando su tanti temi complessi, di grande complessità, che in passato hanno costituito anche un po' un problema non sormontato nell'occasione precedente, vale a dire per esempio quello di rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza anche nei confronti di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche che in passato hanno bloccato la messa in sicurezza degli edifici.
8: E siamo all'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buona serata Enrico.
10: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. E quindi la maggioranza ha ottenuto quel che voleva nell'aula parlamentare della Camera, perché a voto segreto ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di poter utilizzare le famose chat intercorse tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Delmastro, i Fratelli d'Italia, e quel prestanome del clan senese La Camorra con cui era socio nelle famose bisteccherie, il ristorante della periferia romana. Perché la maggioranza dice no? Perché il centrodestra ha fatto questa barriera? Perché si è esposto anche alla protesta, che c'è stata anche oggi in aula, ben inteso, di tutte le opposizioni? Non citate più Borsellino, veniva detto nei momenti successivi alla votazione. Evidentemente Delmastro va tutelato, ma va tutelato da chi? Da se stesso? Da che cosa? Perché aveva quel rapporto d'affari con un personaggio sicuramente discutibile a occhio nudo? Perché lui, che era sottosegretario alla giustizia, si è esposto a quella partnership? Forse dalle chat si sarebbe capito di più, o forse c'era qualcosa di compromettente, o forse c'era qualche giudizio sprezzante? Non lo sapremo mai, a meno che le cose non cambino. Però il voto di oggi è una perfetta arma per chi vuole, in campagna elettorale o in qualsiasi altra situazione, contrapporsi al centrodestra. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Buon mercoledì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani, Francesca Romana D'Andrea, c'è anche Giulio Caproni in regia. Sì, vivaci, seguite anche lì sul 265 la nostra fantastica RDS Social TV.
0: Assolutamente sì, se non l'avete ancora fatto, scaricate anche l'app di RDS, vi servirà per tutta l'estate per il nostro gioco Quizzappando.
1: Eh sì, fondamentale, mi raccomando. Oh, io lo ricordo sempre: tutto free, tutto gratis, si paga niente. Vi portate a casa l'RDS bag, nuovi gadget, tutto cucito, bello preparato a puntino. Che fai, te ne privi?
0: Visti questi supplementi continui sugli scontrini, fatto bene ricordare, qui tutto gratis.
4: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: su quella percentuale. Date anche il famoso colpetto, io questo lo faccio da quando ero piccolo, sai che si battono così le angurie?
1: Sì.
0: La tieni indipendentemente dalla forma, sì, per provare a capire se il suono è pieno, se vibra, addirittura mio nonno diceva così, deve vibrare, se l'anguria non vibra non è buona, e infatti è proprio questo, lo conferma anche la scienza, deve emettere quel suono un po' particolare, tipico, è okay, per pochi ma si fa così.
1: Rumore sordo e piatto non è matura, molto acuto, acerba, e non è una scienza esatta, però a volte funziona. La buccia deve essere opaca, se sì, l'anguria è troppo lucida potrebbe non essere matura.
0: Aia, male male, ci sono anche le strisce che devono essere ben marcate, verde scuro, la forma regolare, rotondo oppure ovale, purché sia simmetrica. Guardare anche il picciolo, il picciolino, quello sopra, indipendentemente che sia così riccioluto, se il colore tende al verde vuol dire che l'hanno staccata troppo presto, se invece tende al marroncino, grigio scuro, vuol dire che è proprio perfetta, era il momento esatto, giusto per staccarla dal terreno.
1: Sì, picciolo secco vuol dire anguria matura dolcissima, ecco, quindi picciolo secco, ecco, ricordiamo questo. E poi le ragnatele sulla buccia, questa la devo un attimo capire, che vuol dire?
0: Ragnatele tra virgolette, avete presente, no, che ci sono delle forme un po' irregolari, sparse su tutta la buccia dell'anguria, quelle puntinate, ecco, okay, quella è l'impollinazione, okay, quindi tradotto è dolcissima, per forza di cose, no? Provate una fettina di quelle e poi dite.
1: Wow, vedrai, pazzesco, pazzesco. Vabbè, io ho solo il trucco per il melone, vi posso aiutare con...
0: Com'è quello del melone? Perché sennò qua non dormiamo stasera,
1: il profumo,
0: e melone,
1: forte, dolcissimo.
0: Profumo di che?
1: Di melone.
0: Ah, pensavo di me. Ah no, sì, proprio di melone.
1: No,
0: melone,
1: no, no, melone, se tu lo avvicini al naso, il profumo è molto molto forte, solitamente è maturo.

0: Achille Lauro, la città degli angeli.
1: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
0: Olivia Dean, Baby Steps.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Fifi, Carmela su RDS. Abbiamo anche una vincitrice per il nostro gioco Quizzappando.
1: Ma salve, buonasera Chiara. Ciao.
2: Sì, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Allora, te lo diciamo subito cosa hai vinto. Un RDS bag.
2: Figo, grazie.
0: Nuovi gadget, preparati proprio apposta.
1: Allora, bene, bene, Chiara, bene. La domanda di oggi riguardava una mostra. Ok?
2: Sì.
1: E di quale mostra si trattava?
2: Modigliani.
1: Modigliani, yes. Bravo.
0: No, sai che qui abbiamo il notaio, dobbiamo fare le cose così fatte per bene, sennò si arrabbia.
2: Vai.
1: Beh, giusto, tutto
0: giusto,
1: posto,
0: certo,
1: tutto
0: è corretto.
1: Allora, Chiara, bravissima, buona estate, goditi.
2: Grazie.
1: La nuova RDS bag, scaricate.
2: Grazie.
1: Tutti l'app di RDS, come ha fatto Chiara, per usufruire dell'indizio, vero Chiara?
2: Sì,
1: brava.
2: Sì, sì.
0: Alla prossima, baci.
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app
5: RDS.
4: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29€.

0: 9,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Siete su RDS con Jason Gagliani, Francesca Romana d'Andrea. Sono pronti 4 grandi successi in fila. Sequenza mixata che parte con Anna, White Girl Wasted.
6: Il volume della tua estate.
7: Il volume della tua estate.
8: Con la sequenza mixata di RDS.

0: Marmellata su RDS. Io.
1: Che numero? 25 può andare?
0: 25.
1: Aggiudicata, va bene.
0: Posso dire una cosa? Io non so se è un gossip.
1: È
0: non è mai stato confermato né smentito. Io non so tu, ma tu sai per chi si dice che sia stata scritta questa canzone?
1: No, no.
0: O è una roba che so solo io?
1: Adesso però devi dirlo se sei sicura di quel che hai in mente.
0: No, perché poi
1: sennò...
0: ho visto un'intervista con lei protagonista e parlando dei suoi vari amori non è stato neanche citato Cesare Cremonini, quindi io sospetto che sia un gossip non gossip.
1: E allora dillo, scusa.
0: È la Canalis.
1: Ma veramente?
0: Uh-huh.
1: Ma quindi fa parte già del Chi l'ha detto? La sfida delle sfide che faremo anche tra poco?
0: Bravo, bellissimo.
1: Allora già 1-0 per me,
0: potrebbe
1: va bene
0: essere,
1: così.
0: Potrebbe essere.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: È il 5 di agosto, scopriamo insieme la situazione meteorologica prevista per le prossime ore in Italia grazie agli esperti del Meteo, Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì ancora caldo intenso ed afoso su tutta l'Italia. Diffusamente si toccheranno i 36 gradi, ma ancor più nelle aree interne del centro e sulla Val Padana, con picchi fino ai 38-39 gradi. Segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini e isolatamente sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
5: Esperti di Trebi Meteo, tra un attimo la sfida del chi l'ha detto. Chi ha detto cosa? Frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana. Sicuro vinco io, guarda, sicuro.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Tonight, Calvin Harris, Sam Smith, Promises su RDS. Carissimi, è arrivato quel momento lì, il momento in cui io e Jason ci sfidiamo con il chi l'ha detto dichiarazioni da parte di VIP. Dovremo capire chi ha detto cosa.
1: Ovviamente, okay? Se vi va, potete darci anche una mano al 388-22-38822. Okay. Inizi tu stasera?
0: Inizio io.
1: Vada.
0: Vado. Allora, ogni giorno con Camilla mi sembra un miracolo, una benedizione dal cielo.
1: Con Camilla?
0: Mm-hmm.
1: Perché è un'amica tua del gruppo?
0: Io non do ancora dettagli.
1: No, un indizio però.

0: un po' vaga, detta così.
1: Bionda.
0: Bionda, sì.
1: Bionda.
0: Sì. Ma che conosco?
1: Beh, penso come
0: no, dico, tu... è una VIP che frequento e conosco nel mio privato, secondo te che potrebbe essere o no?
1: Ma no.
0: Cioè, d'oltreoceano.
1: Ma non
0: siamo.
1: Credo che lei voglia frequentarti.
0: Questo lascialo dire a lei, intanto, comunque.
1: Non so se avete cose in comune.
0: Non lo so, devi dire
1: molto
0: qualcosa
1: elegante,
0: di più. Elegante.
1: Elegante. Anche un'imitazione ufficiale.
0: Mara Venier.
1: No, caro.
0: Veramente? Michel Hunziker.
1: No. No, ma scusi, quante volte può lei provare?
0: Io tutte le volte che voglio, perché il notaio non dice niente.
1: Te ne
0: per
1: do
0: adesso.
1: Un'altra opzione, sì. Cioè, nel senso, puoi provare con un'altra e poi dopodiché hai perso. Frangetta.
0: Frangetta?
1: Sì.
0: Bionda?
1: Occhiali?
0: No, non mi viene, mi arrendo, non ce l'ho.
1: Vado io,
0: l'ho.
1: Chi era?
0: Sì, chi è?
1: Mili Carlucci.
0: No! Mamma mia, guarda, ce l'avevo lì. Vabbè. 1-0 per te. Vediamo.
1: Yeah, sono diventata molto più cattiva. Vai.
0: Amo le mie curve. La felicità non ha taglia. Chi l'ha detto? Qua ti voglio. Dai, dai. Chi l'ha detto? Una lei, ovviamente.
1: Ok,
0: neanche
1: sì,
0: a dirlo.
1: Figurati. Vanessa Incontrada.
0: Non è lei.
1: Dammi un altro indizio.
0: Molto ricca.
1: Kim
0: ma ricchissima.
1: Kardashian.
0: Non è lei.
1: Ricca. Ah, lo so!
0: Chi è?
1: Giorgina Rodriguez!
0: Sì, sì, è lei. Ma come è possibile?
1: Vinto,
0: scusa, 2-0 così. No, aspetta, c'era un'altra. Dai, fai l'ultima.
1: Sogno un game show tutto mio, ma a Pier Silvio non l'ho detto.
0: Oh, caspita, qui è qualcuno che...
1: Just gonna stand
0: che c'entra Temptation Island adesso? No. Non frequento io, non lo so. Io non frequento Corna,
1: ah,
0: quindi non potrei
1: saperlo.
0: Problemi
1: tuoi, devi essere aggiornato su tutto.
0: Indizi, per favore.
1: Guarda, più di questo.
0: Temptation, falò. Filippo Bisciglia.
1: Bravo.
0: Veramente? 2-1 palla al centro.
1: No, sono stata troppo buona.
0: Te ne faccio una velocissima.
1: Vai.
0: Ho vissuto dei grandi amori. Voglio pensare che altri ne possano arrivare.
1: Dettagli subito.
0: Chi l'ha detto? Un uomo molto sexy, appariscente, muscoloso.
1: Michele
0: alto.
1: Morrone.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Ma io sono troppo forte.
0: Ma come fa l'Andrea? Ma come fa? Ma sarà il mercoledì? Sarà quest'area un po' diversa da orario cena aperitivo? Ma che ne

0: ragazza, The Colors su RDS. Io mi sento una ragazza.
1: Ma
0: Jason Gagliani, abbiamo 3 anni di differenza, mi dice sempre che sono una vecchiarella.
1: Beh, non
0: vuole
1: lo dico io, dice la scienza. Scusa, tu sei generazione Z o no? No, quindi.
0: No, non sono.
1: Vedi, io sono proprio
0: lì a cavallo.
1: Sono
0: sempre stata la più giovane nei miei ambienti, adesso sei arrivato tu a rovinare tutto.
1: Siamo qui anche per altri motivi e non anagrafici, dobbiamo parlare anche di libri quest'estate.
0: Hai capito?
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Cristiano Di Cosimo.
8: No della Camera alla richiesta della procura di acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con Mauro Caroccia, ristoratore condannato per intestazione fittizia di beni. Insorge l'opposizione. Sempre a Montecitorio la comunicazione del ministro dell'economia, l'Italia attiva la clausola di salvaguardia. Il governo chiederà a Bruxelles di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia, circa 14 miliardi, e lo 0,9 per la difesa, intorno ai 21 miliardi. In aula il leader del 5 Stelle Giuseppe Conte sulla corsa a riarmo attacca l'esecutivo.
9: Questo ha soddisfatto le esigenze mai sopite della Germania di

0: di tornare grande superpotenza militare. Alicia FD, state consegnando l'Europa e un arsenale militare nelle mani di neonazisti, ma vi rendete conto?
1: E il ministro Giorgetti sull'energia precisa solo interventi strutturali.
2: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
1: Accordo Iran-Oman sullo stretto di Hormuz, annuncio della Repubblica Islamica che parla di ultimi dettagli da definire, intesa sul corridoio da utilizzare per il transito commerciale. Ex Silva, ci sono le condizioni per poter realizzare una cordata italiana. Parole del ministro Urso dopo il vertice con le imprese siderurgiche e Confindustria. Apertura anche dal presidente Emanuele Orsini.
3: Ci stiamo lavorando, serve capire le condizioni perché ovviamente è tutto nuovo, perché ovviamente venendo a mancare, diciamo, pezzi della gara precedente, perché la gara precedente includeva la parte a caldo, oggi bisogna capire quali sono le nuove condizioni che stiamo esaminando, è quello che stiamo cercando di fare noi come Confindustria, è sedere i nostri imprenditori volonterosi.
1: Lo sport, gli europei in acqua di Parigi, medaglia d'oro nella 5 km di fondo per Ginevra Taddeucci, terza Barbara Pozzobon, bronzo anche per Gregorio Paltrinieri nella gara maschile e per le azzurre del team acrobatico. Questa è RDS.
4: Sono le 20 precise, buona serata, buon mercoledì sera con Jason e Francesca, c'è Giulio Caproni in regia e si parlerà di amicizie e libri, ok?
5: Ah, quindi un connubio tra le due cose.
4: Sì, perché insomma d'estate, io non so voi, però credo sia un po' più complicato gestire le amicizie, no?
5: Sì, ma anche i libri, te lo assicuro, soprattutto andando indietro di un po' di anni, quelli della mia generazione lo sapranno bene, quando ci davano questi mattoni alti così da leggere e poi da dover portare ad esporre a scuola. Un disastro pazzesco.
4: Il bello è che finite le scuole puoi scegliere cosa leggere. Sì. E quello è il bello, no?
5: Più o meno, ti deve venire voglia, poi.
4: Ci proviamo.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: RDS 100% grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Iram su RDS, Irama su RD.
1: Sì, sei sempre lì nel dubbio, hai fatto bene a ricordarlo.
0: Certo. Siamo su RDS, va
1: ma
0: bene?
1: Va? Giura? Okay.
0: No, perché bisogna ricordarlo spesso. Fantastico.
1: Allora, detto ciò, parleremo anche di libri, perché sono importanti anche, sì, durante l'estate.

0: tutto l'anno, dati alla mano. Vita. Voi donne, 62% siete amanti proprio della lettura, al confronto degli uomini al 51.2%.
1: Ti ritrovi?
0: Dipende, dipende. Okay. Quando è un po' imposto, per ovvie ragioni.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: C'è un libro che vi ha svoltato l'esistenza, ma soprattutto vogliamo sapere perché, come se lo doveste consigliare a qualcuno. 38822 38822.

0: Francesca Romana D'Andrea, sapete che ci piace parlare anche per numeri e dati alla mano. Il 57% degli italiani dai 6 anni in su ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi. Voi donne, l'abbiamo ricordato anche poco fa, primeggiate in categoria.
1: Leggiamo un po' di più.
0: Il 42% legge soltanto 1-3 libri durante tutto l'anno, il 10% dai 13 ai 30, che mi sembra già un ottimo numero, e solamente il 3.2% supera i 30 libri all'anno.
1: Allora, mi permetto di dire una cosa.
0: Dica.
1: Posso? Non è vero che non leggiamo più, leggiamo meno rispetto al passato. Ovviamente le cose che abbiamo per intrattenerci sono molte di più.
0: Vuoi mandare una pecca all'Istat?
1: Magari leggiamo di meno. No.
0: Puoi
1: no,
0: farlo
1: no.
0: Se vuoi.
1: No, e poi sai cosa mi spiace? Constatare che parlare di libri viene spesso associato alla noia. Cioè le persone magari pesanti che vogliono fare quelle per forza controcorrente parlano di libri, ok? Però si può parlare di libri in maniera molto pop.
0: Magari tipo? Possiamo, tipo?
1: Non lo so, facciamolo con un tono up, parliamo di libri in maniera pop, così, no?
0: Sta già cambiando il timbro, sta già cambiando il mood.
1: No, vabbè, dai, io personalmente seguo un sacco di pagine sui social che parlano di libri e lo fanno in maniera pop, in maniera molto coinvolgente, quindi non ho l'idea della lettura di una persona noiosa che mi bracca in un posto e mi parla di libri, dico... No, non c'è.
0: Vabbè, quanti
1: fare.
0: Ne leggi durante l'anno? Va, diamo a numeri.
1: Uno al mese.
0: Uno al mese?
1: Sì.
0: Comunque devo dire che sei in una buona media.
1: Grazie. Anzi, quando sono brava e cerco di togliere lo smartphone quando ho un po' di tempo, riesco ad arrivare anche a due.
0: A due. Io sì. Guarda, quei due, l'ho detto anche poco fa, l'ho anticipato, ho questo trauma da piccolo, dalla scuola, quando ti imponevano di farlo.
1: Ma scusa.
0: Ho il ma

0: mattino dei Baskerville, qui che me lo sogno ancora la notte, te lo giuro, e dovevi fare il riassunto e il commento.
1: Vabbè, ho capito, però la rivoluzione per eccellenza è che quando finisce la scuola scegli quello che vuoi.
0: Sì, beh, dipende, perché poi magari puoi spaziare anche su altro. Devo un po' rimettermi in riga,
1: hai ragione. Però ci sono dei libri che possono in qualche modo farti tornare la voglia di leggere, ed è proprio questo che chiederemo anche ai nostri ascoltatori. Però prima ci tenevo a parlare di un dato, perché in estate è molto più complicato gestire le amicizie. È stata fatta una ricerca, insomma, un po' veloce tra le persone, varie interviste, uno studio, e è emerso che quello che ci può aiutare più di qualsiasi altra cosa a vivere il fatto della solitudine in estate, che frequentiamo meno i nostri amici, è un libro.
0: Ma un libro da leggere in condivisione, un po' io, un po' te, o io ho il mio e tu hai il tuo?
1: No, un libro come amico, capito? Per l'estate.
0: Ah, proprio così?
1: Un'idea, sì.
0: Ma lo paghi tu?
1: Ma te lo compri da solo?
0: Lo chiedo! Perché...
1: Allora, cerchiamo di coinvolgere Jason nella nostra passione per i libri. 38822 38822, qual è un libro che recentemente vi ha svoltato l'esistenza? Un libro che consigliate sempre a tutti di leggere, perché è bellissimo e che farebbe tornare voglia di leggere a chiunque, anche a chi non ha voglia di leggere.
0: Ma da leggere indipendentemente che siate a casa, sotto l'ombrellone, in ferie, nella
1: proprio
0: pausa dal lavoro.
1: Che non riesci a mollare.
2: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno, l'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: Pinguini tattici nucleari, ricordi su RDS. Stasera stiamo parlando di libri. In questo momento dobbiamo parlarne in maniera up, altrimenti il Jason Gagliani ci molla.
1: Dovete farlo per me, scusa.
0: No, saremo super capito, parlando di libri.
1: Va bene.
0: Non come ti ricordi i tuoi prof.
1: Ah, meno male, perché sennò usciamo da questa situazione un po' così paradossale. Dai.
0: Libri che vi hanno svoltato l'esistenza. A me questo ha fatto molto ridere.
2: A me un libro che mi ha svoltato la vita è stato Il Signore degli Anelli, però non penso che possa servire.

0: a ridare la voglia di leggere, ecco, a qualcuno.
1: Guarda, ti dirò, l'occhio di Sauron secondo me ha sempre uno spazietto nel cuore di qualcuno, quindi allora, direi di sì, potrei partire da lì, sarà un mattone alto così, però.
2: No, tu ci stai provando con i dettagli dei film.
1: Ma non
2: è uguale. 38822 qual è un libro che vi ha svoltato l'esistenza e che consigliereste a qualcuno che deve ricominciare a leggere come Jason Galliani? Novità di Chris De Sarandi.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Chris De Sarandi. Good Old Days.

0: Worry, be happy. Su RDS, cara Jason Galliani, mettiti questa canzone e leggiti un bel libro.
1: Sì, mi piace questo mood, così leggero, amaca. Light. A
0: scusa,
1: quest'ora.
0: Sei già andato in ferie?
1: Sì, però posso anche replicare. Mi devo immolare per la patria.
0: Allora,
1: quindi.
0: Amaca, questo pezzo.
1: Bene.
0: E libro.
1: Aperitivo.
0: Stiamo consigliando a Jason Galliani dei libri che ci hanno svoltato l'esistenza, perché deve ricominciare a leggere.
1: Vero,
0: è il nostro obiettivo dell'estate. Sentiamo.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Beh, facendo l'università non è che legga tanti altri libri oltre quelli universitari.
0: Però?
2: Però devo dire che ce ne sono alcuni che effettivamente ti fanno tornare la voglia di leggerli.
0: Tipo?
2: Per esempio, quelli da cui oggi si traggono molti film o serie che sono molto sessuali, diciamo.
0: Bene.
2: Ecco, ora sarà il caldo. Però ecco, quelli sono molto interessanti e credo che facciano tornare voglia di leggere.
1: Ah, vedi?
0: Capito?
1: Sessuali. Buonasera, salve. Sono Jason.
0: I vari 50 sfumature, però posso dire
1: di
0: 50
1: leggere.
0: Sfumature commerciale, però i libri erotici ce ne sono tanti, eh.
1: Sì, sì, tu sei sul pezzo?
0: No, non è il mio genere.
1: Chiedo per un amico, non
0: no,
1: perché.
0: No, no, preferisco altro.
1: Tipo?
0: Beh, thriller, romanzi,
1: gialli, cose di mistero. E voi il libro della vostra estate? 3882238822.
3: Salve!
4: Sì, lo abbiamo un tavolo da
3: cinque. Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
4: Ma veramente?
3: Mi chiamavo prima, sì.
4: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ancora buon mercoledì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani, Francesca Romana ed Andrea. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebbi Meteo.
3: Nella giornata di giovedì ancora caldo intenso ed afoso su tutta l'Italia. Diffusamente si toccheranno i 36 gradi, ma ancor più nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, con picchi fino ai 38-39 gradi. Segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini e isolatamente sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebbi Meteo.
4: Grazie agli esperti di Trebbi Meteo. 38822 38822. Consigliate un libro a Jason Gagliani, che deve ricominciare a leggere.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su RDS, che potrebbe essere un po' il titolo di un libro interessante. Flamenco
1: Segna,
0: Paranoia.
1: Brevetta tutto, poi parla con Samurai J e vi mettete d'accordo.
0: Allora lo chiamo Flamenco Paranoie. E
1: ah
0: già
1: beh,
0: è un altro
1: allora,
0: titolo.
1: Già partita
0: allora,
1: la denuncia.
0: Stasera sfidona, dobbiamo far tornare Jason Galliani a leggere, perché è un po' che non legge, tipo 20 anni.
1: È vero, sì, non ne faccio un vanto, mea culpa per davvero, ragazzi, però è così.
0: Dai, dai, proviamo, vediamo se ci riusciamo.
2: Ciao a tutti, sono Lorenzo da Martina Franca, in provincia di Taranto.
0: Bene.
2: Un libro che mi ha riavvicinato voracemente alla lettura e che consiglio davvero sempre a tutti.
1: Qual è?
2: Di Paolo Milone, L'arte di legare le persone. È un libro scritto in maniera incredibile, è un libro che fa ridere, fa piangere, e a me è piaciuto tantissimo e mi ha dato di nuovo quella voglia di leggere e di divorare storie.
0: Bene.
1: Oh, io segno, eh.
0: Bene, Paolo Milone, L'arte di legare le persone, è uno psichiatra l'autore, quindi vedi
1: okay,
0: tu.
1: Poi. Ok. Vai.
3: Buonasera ragazzi. Io ho finito di leggere Origin di Dan Brown e Origin, siccome sì, è ambientato tra il Guggenheim di Bilbao e Barcellona, adesso che andrò a Barcellona sono contentissima.
1: Preciso.
3: Perché andrò a vedere la Pedrera e andrò a vedere anche la Sagrada Famiglia, che insomma ci sono dei momenti del libro che sono ambientati proprio in questi posti, quindi
0: bellissimo,
3: sono muy contenta.
0: Che guapa, che guapa. Voilà. Bellissimo, quando leggi un libro in effetti ci sono delle ambientazioni, organizzi il viaggio per andare a vedere quei posti descritti.
1: Anche tu sei una tra queste,
0: sì,
1: no? Che lo fate
0: tantissimo,
1: volentieri.
0: Okay.
4: Allora io consiglio Strani disegni e strane case, sono
0: Segna,
4: dei libri di un autore giapponese.
0: È clamoroso.
4: Che dovrebbe chiamarsi sì, Uketsu.
0: Bravissima lei che l'ha saputo pronunciare. Allora
1: però era un attimo cadere nel tranello.
0: È bellissimo, perché all'interno di questo libro ci sono anche dei disegni che fanno arrivare al punto delle indagini.
1: Scusate,
0: non aggiungo altro.
1: No, appunto, perché qui diventa un Jason, ti consiglio questo così guardi le figure.
0: Bravo.
1: E ti pare.
0: Bravo.
1: Così di dire vabbè, sto leggendo qualcosa.
0: Figure,
1: no, grazie.
0: Inquietanti.
1: Voglio bene,
0: okay,
1: grazie.
0: Però hai segnato tutto?
1: Sì, per adesso.
0: Bene.
1: Sì, poi vi farò sapere.
0: Bravo.
1: Vediamo.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Some Funk, Francesco Gabbani su RDS. Allora, che bello, perché mentre cercavamo il libro da consigliare a Jason Gagliani, che non legge da un sacco, volevamo fargli tornare.
1: Ci puoi sottolinearlo ancora un po' di volte?
0: Jason Gagliani non legge da tantissimi anni. Ho letto invece di questa iniziativa molto bella, io non la conoscevo. Pare che si chiami Libri in Giro. No, si chiama Libri in Giro. Praticamente tu leggi un libro e poi lo lasci in un luogo pubblico e scrivi sulla prima pagina che è un'iniziativa Libri in Giro, per cui finisci il libro e lo devi lasciare in un altro posto pubblico. Diventa una sorta di catena, capito?
1: Bella questa cosa. Molto. Tanto è gratis, no?
0: È gratis, cioè.
1: Non paga niente.
0: Cioè, il primo che acquista il libro, no, non è gratis, però.
1: Ah, vedi che c'era la fregatura.
0: Generosità.
1: Lo sapevo.

Io lo faccio sempre quando sono in vacanza, di finire magari un libro che mi sono portata da leggere, scrivere una dedica sulla prima pagina e lasciarlo nell'albergo, magari se c'è una piccola biblioteca o un punto di lettura, che è una cosa carina da lasciare a chi verrà. Jason.

0: Sì, quanto
1: siamo
0: nota.
1: Belle noi persone che leggiamo, hai visto?
0: Voi sì, è vero, vero. Noi un po' meno, forse, quelli cattivi del gruppo.
1: Esatto. Sono arrivati anche Filippo Ferraro e Alessandro Corsi.
2: Buonasera.
3: Ciao,
2: buonasera. Nel villaggio dove ho alloggiato in Calabria ho lasciato un libro e ho preso un altro libro.
1: Lo sappiamo, Filippo Bravo. Ferraro legge bla bla bla.
0: Come bla bla bla? Vedi,
1: Filippo
0: a me
1: Ferraro
0: fino
1: mi ha
0: adesso.
1: Prestato la biografia di Britney Spears.
0: Capito?
1: E vorrei dirgli pubblicamente che non gliela ridarò mai.
2: Allora, Ferrara ha lasciato la Gazzetta dello Sport al villaggio e sì. si è preso il romanzo di...
0: Ho preso le istruzioni dell'iPhone.
2: Bravo,
0: in realtà, visto che per mia figlia giro con 7-8 libri, ho lasciato le storie di Peppa Pig prima della nanna.
2: Delirio. Ecco. E si è preso
1: Bellissimo.
2: Da Brown.
1: Sì, sì. Bravo, va bravo, bene, bravo. Con che iniziate?
0: Menù.
2: Beh, questa sera, come sempre, partiamo dal nostro sondaggione Pronti Via, che vi diremo tra poco, anche perché no, la nostra squadra di autori lavora lacrimente ogni pomeriggio.
1: Vabbè, ancora non lo sapete,
2: per fornirci...
0: Ci sono
2: argomenti.
0: Ovviamente delle opzioni che dobbiamo anche vagliare con gli autori,
2: esatto,
0: con Giulio Caprone, che vediamo qui
1: e tagliamo
0: fuori
2: parte integrante di questo programma.
0: Cioè, poi abbiamo il gioco, poi abbiamo l'SS Guerrieri, parliamo di sport, abbiamo
2: c'è ciccia,
0: tanta roba, tanta
1: va bene
0: roba.
1: Mi piace,
2: fino a luna, siamo
1: c'è
2: qua.
1: tanta ciccia.
0: Noi invece facciamo quelli che, giusto?
1: Noi quelli che ce ne andiamo, grazie a Giulio Caproni e Jason.
0: Grazie anche a lei.
1: Se vuoi
0: Francesca
1: ti presto
0: Romana
1: la biografia di Britney Spears.
0: E va bene, grazie, grazie mille, gentilissima.
4: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: sua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Grazie a Francesca e Jason che ci hanno preceduti. Prima della sera dei guerrieri ritorniamo in redazione. Ben ritrovato Cristiano Di Cosimo.
6: Buonasera a tutti.
5: Vi ascoltiamo Cristiano, le ultime.
6: La Camera dice no con il voto segreto all'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro richiesta dalla Procura di Roma. Sotto la lente i messaggi con Mauro Caroccia, ristoratore condannato per intestazione fittizia di beni. L'opposizione all'attacco, la maggioranza scuda gli amichetti. L'attacco del leader del 5 Stelle, Conte. Sempre a Montecitorio il ministro dell'economia Giorgetti comunica che l'Italia chiederà a Bruxelles flessibilità per le spese per energia e difesa, 14 miliardi più 21. Accordo raggiunto con l'Oman sullo stretto di Hormuz, annuncio dell'Iran, trovata l'intesa sul corridoio da usare per il transito commerciale. Ucraina, Kiev ordina l'evacuazione della città di Kramatorsk dopo i raid russi nella regione della capitale che hanno provocato 17 vittime. In Germania indagini per il drone con esplosivo trovato accanto ad un aereo ucraino nell'aeroporto di Lipsia. E siamo alla cronaca. A Torino, fermato dalla polizia un cittadino rumeno di 45 anni per il femminicidio dell'ex compagna, una donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso. L'Italia ancora nella morsa della canicola, domani bollino rosso in 27 città su altrettante prese in considerazione. In pianura padana le temperature più alte con il termometro che sfiora i 40 gradi. Questa è RDS.
7: Grazie Cristiano Di Cosimo, le 21:03 minuti che scoccano esattamente.
5: Ma perché devi fare sempre questa cosa?
7: Questo istante cosa siamo cambia, noi, i guerrieri della sera. Fammi lavorare.
5: Hai la mania del controllo che neanche la d'Andrea.
7: Fammi lavorare, no, Filippo Ferrari.
5: Buonasera al nostro Alessandro Corsi. Salutiamo anche Giulio Caproni che ci guida in regia. Sono molto contento di ritrovarlo e ritrovarvi. Devo dirlo, abbiamo preparato
7: un puntatore. Dice sempre la stessa cosa.
5: Oggi non c'avevamo voglia e quindi qualche cosa ti
7: bravo,
5: scherzo,
7: Radio scherzo. Radio Verità.
5: No, abbiamo preparato una bella puntata, quindi state con noi fino a l'una del mattino e partiamo con Prince Kiss più o meno.
0: All'inizio di ogni ora
8: e poi ricordi le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

1986.

0: Minacci, maledetto me, qui su RDS 21 e 10. Siete con Ale Phil nella Sera dei Guerrieri e questa sera diamo anche il benvenuto a Giulio Caproni, che insomma per la prima volta è con noi in questo programma che dura da ormai lunedì e fino a domenica.
1: Sì,
0: e basta,
1: sì.
0: Poi perché
1: adesso abbiamo dato anche perché il signorino se ne va a fare 4 mesi di ferie,
0: sì, 4 mesi.
1: Con la scusa che gli nasce il figlio, ritorna poi il 7 di febbraio. Senti, invece, dell'incredibile quello che sta accadendo, sì, in queste ore, è una notizia legata a quello che è uno degli orgogli del nostro paese, cioè i Vigili del Fuoco. Oh. Remix Gigi Dag.
0: Sì, perché...
1: Sì, grazie.
0: Ne avremmo potuto fare.
1: E invece no.
0: Diciamo che questo è il periodo in cui vengono presentate i nuovi kit, le nuove divise.
1: Come
0: anche
1: per
0: nel
1: le maglie da calcio.
0: Sì,
1: bravo,
0: sì, c'è
1: bravo.
0: Tanto fermento perché si cominciano a vedere appunto le nuove divise. C'è tutto poi una.
1: Per esempio, oggi la Juve ha giocato con la nuova seconda maglia, no? Quella rosa, per fare un paragone calcistico.
0: Sì,
1: ecco.
0: E poi c'è tutto il collegamento su, che ne so, le divise d'allenamento piuttosto che le t-shirt, le polo, le felpe, le tute e così via. E anche i Vigili del Fuoco hanno i loro nuovi kit.
1: Sì, ed è arrivato un nuovo kit. Allora, attenzione, il calciatore, lo sportivo deve avere ovviamente un materiale tecnico di un certo tipo, se non spacchiamo lo studio a corsi grazie, e stessa cosa vale ancora di più e soprattutto per i vigili del fuoco, sì, perché ovviamente stare in mezzo al fumo, all'acqua, al fuoco, temperature elevate, quindi giustamente devono avere delle divise che gli consentano di poter lavorare in sicurezza e ovviamente bene. Quello che è successo è davvero dell'incredibile, perché un sindacalista appunto dei Vigili del Fuoco, Costantino Saporito, ha fatto un video mostrando la nuova polo dei Vigili del Fuoco.
0: Polo d'ordinanza, ancora
1: sì, sì,
0: sigillata.
1: Busta sigillata, la tira, sì, fuori, vedi, normale, io tiro ed è una polo normale, non succede nulla. Ma, sembra, sai, quelle delle promozioni, se ci metto un po' d'acqua sopra, la maglietta si apre in due.
0: Cede, cioè senza applicare alcuna forza, il materiale si sfilaccia e si lacerano grandi porzioni di stoffa fino a dividere la polo in due.
1: Io ho capito. Hanno sbagliato la consegna. Questa era per i pompieri, quelli dell'8 marzo, che si spacca, capito, con l'acqua e rimangono a petto nudo.
0: Devono fare la performance,
1: sì,
0: live,
1: sì, sì, sì,
0: per la festa della donna. Tristissima, tra l'altro, quella roba lì. Però io, forse hanno sbagliato.
1: Io ho un mio amico che ogni 8 marzo ci guadagna dei bei soldi. E ho pensato alle divise che abbiamo dovuto indossare magari nella vita. Quelle brutte, quelle fastidiose, quelle che ovviamente si lacerano, come è successo a loro.

0: musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Ching.
1: Beh, che bello, ragazzi.
0: Quello, dai,
1: sì. Allora, come si gioca? È molto facile, è, ormai lo conoscete bene perché da lunedì una volta per fascia cambiamo domanda, risposta e indizio.
0: Almeno
1: e
0: quello.
1: Vi faremo una domanda. Vi faremo una domanda che ha plurime risposte, quindi una volta che voi la ascoltate non è così facile indovinare. Però potete aiutarvi grazie all'indizio che potete scoprire solo ed esclusivamente attraverso la nostra app ufficiale di RDS che potete scaricare se ancora non l'avete fatto. Oppure aggiornatela dagli store dei vostri smartphone, perché magari ce l'avete lì da un po' e non l'avete ancora fatto. Una volta che avete scaricato e aggiornato l'app, se l'aprite troverete un indizio che vi aiuterà a dare la risposta corretta e alla fine ci sarà un sorteggio e chi verrà estratto si porterà a casa l'RDS bag piena di gadget nuovi, griffati RDS.
0: Quindi anche per chi magari ha già vinto c'è la possibilità di poter portare a casa qualcosa di nuovo. L'indizio è una foto, noi non possiamo aiutarvi in nessun modo, quindi gente che anche privatamente ci offre 50, 100,
1: no,
0: 200.000 euro,
1: niente, non
0: siamo inamovibili.
1: Anna ha detto no, potete.
0: Un bacio. Vai. Ineluttabili. La frase è: secondo me il più forte è.
1: Quindi andate sulla nostra app, scoprite l'indice e provate a dare la risposta, ovviamente al 388 22 388 22. In bocca al lupo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. E in più, quello che desideri oggi, lo paghi da gennaio 2027. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: 21 e 22, mercoledì 5 agosto, siete nei Guerrieri della Sera con Ale Filch, anche Giulio Caproni in regia, e adesso Francesco Cadente ci regala 4 grandi successi in sequenza mixata.
5: The summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
6: L'estate vera è solo con RDS.

0: Braids, Bohemian Rhapsody, questa RDS, le 21.36 in chiusura della sequenza mixata. Noi abbiamo sempre un occhio attento ai nostri ascoltatori, cercando di intercettare i loro bisogni, le loro necessità e anche le piccoli gesti che possono magari renderli felici. Per esempio, ci hanno scritto: ciao, mi potete salutare? Ciao.
1: No. Sì, sì, saluto. Ti salutiamo. Ciao. Ciao.
0: Invece, ci hanno scritto il nome.
1: Per quanto riguarda il gioco qui zappando, attraverso l'indizio che si può...
0: Ehi.
1: No, dico attraverso l'indizio che si può vedere.
0: Sto suonando il telefono e hanno
1: solo sulla nostra app. Guarda, scaricatela oppure aggiornatela per trovare l'indizio e arrivare alla risposta esatta. Vi possiamo dire, questo lo possiamo dire però, perché sono troppi ad averlo scritto ed è una risposta sbagliata.
0: Sì.
1: Siete fuori strada, non è Giulio Caproni.
0: No.
1: La domanda
0: perché
1: del quiz zappando
0: è un po' fuorviante da quel punto di vista.
1: La domanda è: secondo me il più forte è, e dovete completare la frase, la risposta esatta non è Giulio Caproni.
0: Che però ringrazia
1: grande, però
0: tutti i suoi fan.
2: Secondo me il più forte è Giulio Caproni.
0: Lo so. Noi siamo d'accordo, ovviamente, però non è questa la risposta esatta.
1: 38822 38822, se volete provare a buttarvi a vincere i nostri gadget ufficiali griffati RDS, andate sulla nostra app oppure aggiornatela se ancora non lo avete fatto, per scoprire l'indizio che vi aiuterà a dare la risposta corretta.
3: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
5: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Sai, parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Coldplay, Big Sean, Miracles qui su RDS in questa serata di mercoledì alle 21.46. Volevamo raccontarvi qualcosa che ci ha molto colpito, perché torna, come sempre fa parte di quegli episodi che ti sorprendono un pochino, no? Cioè, come ti può venire in mente a te, utente di un social network qualunque come può essere Instagram, di scrivere un commento su una foto di un qualsiasi personaggio che può essere famoso o meno,
1: che può essere tua cugina, come una sconosciuta, come un'attrice, sì, una pop star, e rimango sempre colpito dal fatto che poi questi personaggi di caratura nazionale, internazionale, mondiale, gli rispondano pure.
0: Sì, no, dicevo,
1: gli
0: però
1: considerino pure.
0: Dicevo, come ti viene in mente di commentare scrivendo, descrivendo un qualcosa di quel fisico che ti piace o non ti piace? Tipo, oh, ma come sei ingrassata? Ma come sei dimagrito? Ma così, ma che sta? Ma tutto bene? Cioè, ma è una roba che su un social, magari uno, se hai una confidenza tale da poterti permettere di chiederlo, fai una telefonata. Se no, non è che tu sul commento scrivi, ma quanto sei ingrassato?
1: Il monitor, la tastiera, toglie le inibizioni, sono cose che non diresti mai una persona vedendola in faccia, ma anche se fosse un amico di un amico, non diresti mai.
0: No.
1: Lì diventa tutto automatico, anche perché secondo me chi lo fa dice, vabbè, ma figurati se questo mi legge.
0: Sì, sì.
1: E in realtà capita, e alle volte può essere anche che ci sia una risposta. È quello che è capitato in queste ore a Chiara Ferragni, che insomma ha passato un periodo sicuramente molto complicato. Non entriamo nel merito del perché, per come era giusto o sbagliato, eccetera eccetera, però ora insomma sta rientrando anche sui social ad essere protagonista. Ha fatto anche una campagna con un noto marchio e ha presentato anche il suo nuovo fidanzato, mostrandosi in costume qualche giorno fa. C'è qualcuno che ha voluto dire la propria sul suo fisico.
0: Sì, sì, qualcuno insomma ha commentato dicendo che starebbe ingrassando, e lei ha raccontato ai suoi followers questo percorso personale fatto di difficoltà.
1: Poi, avrà preso 3 grammi, sto vedendo,
0: sì, ma
1: anche
0: benissimo,
1: manche fosse,
0: boh, maggiore consapevolezza. Insomma, ha spiegato di non voler più associare il fatto di essere molto magra a un momento positivo della propria vita, e tutto è nato appunto da questo messaggio ricevuto su Instagram, dove un utente le faceva notare un suo presunto aumento di peso. Sono andato a cercare alcune cose che riguardano soprattutto i
1: giovani. Chi era questo? No. Come fosse messo fisicamente?
0: No.
1: Ma guardati te, no? Guarda che panza!
0: E leggevo che un ragazzo su 4 associa la bellezza ideale alla magrezza.
1: Certo.
0: Quello proprio che dice Chiara Ferragni di non voler più fare. E non solo, le ripercussioni sociali del modello di bellezza che ci viene imposto da sempre, ci dice che oltre il 50% dei ragazzi cambia il proprio modo di vestire per paura di critiche, giudizi e così via.
1: Sì, sì, anche perché siamo totalmente bombardati da questo è il bello, questo è quello che funziona, persone nude, personal trainer, devi essere per forza allenato, devi essere per forza in forma. Non devi essere niente, devi essere quello che in quel momento ti va di essere. Hai voglia di allenarti, di stare dietro e stare dietro? Bene. Sei felice, sei tranquillo, vuoi mangiare una pizza? Mangiatela. E lei dice, e qua è la cosa che poi ci ha colpito, sono ingrassata perché sono felice, cioè me ne sto fregando, mangio, bevo, sto bene così.
0: Sì.
1: E quindi ci piacerebbe anche buttarla un po' così e chiedere, quando siete felici, com'è che si dimostra? Cioè, ci sono quelli che sono magari più belli, quelli che escono di più, quelli che invece non si fanno più vedere e sentire dagli amici, e quelli che mangiano. Io, per esempio, quando sono triste, mangio molto, quando sono felice, mangio molto.
0: Quindi non esci mai.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: 100 messaggi è quella di Lazza qui su RDS quando sono quasi le 10 in questo mercoledì sera, e noi tra poco, nella prossima ora, apriamo come sempre il nostro SOS Guerrieri.
1: Sì, sì, perché infatti cerchiamo da sempre la notte, un appuntamento, una rubrica che ha un grandissimo successo, di dare una mano e far dare una mano dai nostri ascoltatori. Cioè, come funziona? Se avete una situazione personale, professionale, lavorativa, d'amore, d'affetto, in famiglia, che vi mette in difficoltà, che vi fa pensare, che non sapete come sistemare, ce la raccontate, se volete con un audio, possiamo anche farvi la voce o scritto, leggiamo il vostro messaggio, la facciamo ascoltare e poi saranno gli altri ascoltatori a dare un parere, un'opinione, ovviamente un consiglio disinteressato.
0: Sì, quello che diciamo sempre è perché questo appuntamento ha così successo, tanti si raccontano, si aprono, descrivono anche
1: perché
0: fatti
1: i cavoli loro... degli altri ci piacciono sempre, sì. Prima di tutto.
0: Sì, sì, tirano sempre molto, fanno sempre, creano sempre molta aspettativa. No, ma in realtà perché è bello anche a volte chiedere magari un consiglio a chi non ti conosce proprio nel dettaglio, sì. Perché sai, quelli che ti conoscono possono darti dei consigli che sono condizionati dal fatto che sanno perfettamente
1: dal trascorsi,
0: ogni cosa,
1: certo.
0: Dal trascorsi, eccetera. Invece in questo caso siamo molto distaccati perché non ci conosciamo personalmente, e il fatto di poter aiutare può aprire a delle chiavi di lettura insolite che magari quella persona che si apre e decide di raccontarsi non ha mai preso in considerazione, e questo è quello che cerchiamo di fare. Quindi se avete una storia e volete raccontarcela, fatelo adesso con un messaggio scritto, anche vocale, al 388-22-38822.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Torniamo in redazione per i fatti principali di questa giornata dall'Italia e dal mondo. Cristiano Di Cosimo, buonasera.
7: Buonasera a tutti.
0: C'è l'attualità, ti ascoltiamo.
7: No della Camera all'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro legate all'indagine su un presunto prestanome dei clan. Decisione con il voto segreto, insorge l'opposizione, non bisogna far saltare un processo per fatti connessi alla mafia, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein. Per il ministro Nordio, con i telefonini si sequestra l'intera vita delle persone. Con 191 sì, l'Aula della Camera conferma la fiducia al governo posta sul decreto giustizia migranti. Domani il voto finale. Sì, del Parlamento anche alla risoluzione sulla clausola di salvaguardia. Il governo chiede a Bruxelles la flessibilità in bilancio per investire circa 35 miliardi su energia e difesa. Lipsia, indagini per un drone con esplosivo trovato vicino a un aereo ucraino. Berlino avverte scenario d'attacco ibrido. Una nuova rotta navigabile nello stretto di Hormuz, accordo raggiunto tra Oman e Iran, l'annuncio dalla Repubblica Islamica, che parla di ultimi dettagli da definire, a patto che, avverte Teheran, terze parti non intervengano a ostacolare il processo. Lo sport tennis, torneo di Montreal, Lorenzo Musetti si è imposto in 2 set, 7-6-6-2, sul colombiano Nicolas Mejia, e si è qualificato al terzo turno. Questa è RDS.
1: Dici benissimo, caro Cristiano Di Cosimo, che salutiamo e ringraziamo. Questa è RDS, buonasera a tutti, le 22 rigorosamente in diretta, perché tanti dicono estate, saranno,
0: sì,
1: in ferie,
0: registrati.
1: Sono le 16:20 di questo 12 di giugno
0: e siamo rigorosamente in diretta.
1: Qui da Formentera,
0: di Wimbledon tra poco.
1: Sì, chissà come andrà la partita di Sinner,
0: chissà cosa succederà.
1: No, tutto vero, 22 e un minuto, siamo in via Piccio 55, se passate ci vedete, cioè siamo dentro, non è che siamo fuori, ecco.
0: Sì, è vero, c'è una sequenza mixata, ma tra poco facciamo il sondaggio della vita, cioè chi vincerà i mondiali?
1: Io dico Francia.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
2: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi. Grandi successi.

0: con Fibra Antidroga su RDS. Le 22.14 abbiamo una vincitrice.
1: Chiara, buonasera, benvenuta.
2: Buonasera.
1: Ciao.
0: Buonasera.
1: Chiara, wow. Di Ghedi, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Cosa ti abbiamo pescato a fare stasera alle 10:15?
2: Ma non lo so, non avete niente da fare.
0: Bene. Insomma, dai, meglio di niente.
1: Una
0: meglio
1: buona
0: di niente,
1: serata estiva. Certo. Senti, sei stata velocissima a rispondere alla nostra domanda. Devi avere anche spulciato un pochino l'indizio attraverso la nostra app. Quindi esatto. La domanda di questa sera, che ti rifacciamo subito, era: secondo me il più forte è
2: Messi.
0: Ed è giusto, l'indizio era

0: 3B Meteo è un meteorologo sempre con te.
1: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. 3B Meteo, scarica l'app.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
3: E tra poco c'è anche SOS Guerrieri, stiamo scegliendo la storia giusta da farvi ascoltare e anche poi ovviamente per i vostri consigli.

0: Sabrina Carpenter, Alessandro Corsi, Giulio Caproni, Filippo Ferraro, siamo noi, eh? Ti è piaciuta questa chiusa?
1: I brividi.
2: Immagino.
0: 22 siamo di cosa, allineati però con l'universo in questo momento abbiamo scelto una storia tra tutte quelle che sono arrivate al 388-22 di SOS Guerrieri, dove alcuni di voi insomma ci hanno raccontato un periodo magari delicato in questa fase della propria vita, dove non sanno cosa fare, hanno bisogno di un consiglio, di una dritta, e noi vi facciamo ascoltare la storia che poi voi dovrete appunto sentire con attenzione per dire il vostro punto di vista, per provare a dare una mano a questo ascoltatore
3: che si chiama Paolo e scrive: vi ascolto tutte le notti, questa volta ho deciso di scrivervi perché mi sento davanti alla scelta più difficile della mia vita. Ho 35 anni e da quasi 20 ho una migliore amica, ci siamo conosciuti all'università e da allora siamo inseparabili, non siamo mai stati una coppia.
0: Neanche ma, per sbaglio una sera
3: un po' brillante,
0: mai dato un bacio,
3: mai successo nulla, ci siamo sempre voluti un bene enorme, ma è sempre stato un rapporto di amicizia pura. Lei oggi ha 39 anni, è single da quasi 4 e qualche settimana fa ha ricevuto la notizia che l'ha distrutta. Dopo alcuni controlli il ginecologo le ha detto che la sua fertilità si è ridotta moltissimo e che se vuole diventare madre non può più aspettare molto. Qualche sera fa mi ha invitato a cena, pensavo volesse semplicemente sfogarsi, invece a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto una frase che mi ha completamente spiazzato. Guardandomi mi ha detto: se dovessi avere un figlio vorrei che il padre fossi tu. E lui è scappato. Ah no, è rimasto lì. Sono rimasto senza parole. Lei mi ha spiegato che non mi sta chiedendo di fidanzarci né di costruire una famiglia insieme. Mi ha detto che si fida di me più di qualsiasi altra persona, che sa che sono una brava persona, un bravo uomo, e che se un giorno suo figlio le chiedesse chi è suo padre sarebbe felice di poter rispondere col mio nome. Mi ha anche detto che se io non volessi fare il padre a tempo pieno non me lo imporrebbe, che troveremmo insieme il modo migliore per crescere questo bambino senza obblighi, senza pressioni. Ma da quella sera io non penso ad altro. Da una parte mi emoziona l'idea di poter aiutare la persona a cui voglio più bene al mondo a realizzare il sogno più grande, dall'altra però mi faccio mille domande: e se vedendo crescere mi affezionassi, e se tra qualche anno lei trovasse un uomo che finisse per fare il padre al posto mio, e se invece io mi innamorassi di una donna, come le spiegherei una situazione del genere? Ho anche paura che questa scelta possa rovinare la nostra amicizia, perché conto essere migliori amici, poi ognuno a casa sua, un'altra insomma essere legati per tutta la vita da un figlio. Mi ha detto di prendermi tutto il tempo che voglio e che accetterà qualsiasi risposta. Ecco, secondo voi dovrei aiutarla a realizzare il suo desiderio o rischierei di complicare per sempre la vita di entrambi? Al mio posto, cosa fareste?
0: Mamma mia, ragazzi, difficilissima stasera, eh?
3: Io avrei fatto Speedy Gonzales,
0: a 20
3: anni sì, poi magari qualche anno in più ci penserei.
0: In realtà, se la guardi dal punto di vista del figlio come il frutto dell'amore tra due persone, può essere anche un amore di qualunque tipo, no?
3: Certo, anche perché
0: oggi non tutti i figli nascono
3: da un amore, purtroppo.
0: E quindi magari a volte può nascere magari un figlio da un amore tra due persone dello stesso sesso, può succedere che possa nascere
3: due persone che si incontrano una sera in un locale, non si rivedono più.
0: In questo caso,
3: per non dire le cose peggiori e più gravi, ovviamente, che però ci sono.
0: In questo caso noi vediamo un'amicizia, quindi un affetto, un amore, comunque un amore di due persone che si vogliono bene come amici, e da quel punto di vista lì secondo me non ci sarebbe niente di male. Chiaro che però non essendoci una relazione che va a costituire poi una famiglia, quello che lui dice: ma se io domani mi dovessi innamorare di un'altra, lei di un altro, poi magari mi affeziono, questo altro,
3: sicuramente
0: poi...
3: è una cosa che comunque fa cambiare la tua vita da un momento all'altro, e lo fa cambiare in maniera totale. Non abbiamo capito se a Paolo interessa fare il padre, interessa, ci può stare che una persona non abbia il desiderio.
0: Lui dice: mi sono emozionato, però l'idea che magari io mi possa poi affezionare a questo bambino, a questa bambina, pensare che lei poi possa trovare un uomo e quello lì va a fare il papà al mio posto, non essendo io il fidanzato di questa ragazza, cioè è chiaro che lo spiazza un po'.
3: Dai, tra poco le vostre, perché è veramente molto molto tosta. 388-22 vale tutto, i vostri consigli e magari anche le vostre esperienze. Intanto Mascazzè.

0: Max Gazzè, sotto casa, questa è RDS, le 22.30, stiamo cercando di dare una mano a Paolo, la sua migliore amica gli ha chiesto di fare un figlio insieme, avere un figlio, perché lei ha una situazione insomma non facile e vorrebbe che il padre del figlio potesse essere appunto lui, visto che il tempo, come si suol dire, stringe. Io prima scherzando ho detto, io avrei fatto Speedy Gonzales, ma non perché non mi prende le responsabilità, io una bimba ce l'ho, è la cosa più bella della mia vita. Però devi farlo con una persona che ami. Poi non è detto che sarà la persona della tua vita, ce lo si augura, ma quella è una scommessa. Ma farlo con un'amica o un amico.
1: Ma siamo sicuri che non si amino sti due? Senti cosa ci dice lei.
2: Considerando che la vita è complicata a prescindere,
1: sì?
2: Bisogna vedere qual è il tuo desiderio. Se è anche il tuo desiderio avere un figlio con lei e poi fare un passo alla volta e vedere se riuscite a gestire questa cosa, è sicuramente una decisione molto importante. Però deve essere anche un tuo desiderio. Secondo me non vi volete solo bene, forse vi amate.
0: E se fosse che lei invece è innamorata, magari non gliel'ha mai detto e quindi
1: trova
0: usa
1: un modo per vincolarlo a sé,
0: sì,
1: tutta la vita.
0: Scusa, mi sembra un po' forte come parola, però nel senso un modo per dire ti vorrei comunque nella mia vita per sempre.
1: Ragazzi, il fatto che uno dei due possa essere la parte più coinvolta l'abbiamo dato a priori come da escludere, ma in realtà non è detto. Comunque continuate a dirci il vostro punto di vista, perché la situazione è molto intricata e magari riusciamo a dare dei consigli a Paolo importanti che possano sbloccargli un po' la situazione. 388-22-388-22, intanto c'è il nuovo di Olivia Dean.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Olivia Dean, Baby Steps.

0: momento.
1: Ragazzi,
0: il disco era Iperbole di diversi anni fa, credo
1: 99-2000, giù di là.
0: In quel disco ci sono delle tracce bellissime, come per esempio 2001. Nei Silenzi, che è molto bella, e anche Infinito, che insomma è poi il pezzo che ha avuto forse più successo di quell'album di Raff che abbiamo appena riascoltato qui su RDS.
1: Credo che l'80% dei 25 anni di oggi siano nati grazie a questa canzone.
0: Le automobili e l'autoradio dell'epoca. Questo non potrà succedere al futuro figlio della migliore amica del nostro guerriero Paolo, che ci ha raccontato insomma la sua storia. Lei pare gli abbia chiesto di aiutarla a fare un figlio, ma loro non sono mai stati insieme, non hanno mai avuto una relazione, solo amicizia, e lui è un po' in difficoltà perché la cosa lo ha emozionato, ma chiaramente si mette di fronte a una serie di interrogativi che sono abbastanza prevedibili, no?
1: Abbastanza grossi. Sentiamo voi, dai.
2: Il motivo che ci deve spingere ad avere un figlio non è il desiderio di maternità e il tempo che stringe, ma è il desiderio di mettere al mondo un essere umano con una persona con cui condividiamo la gioia di stare insieme, perché il problema è proprio questo, che ormai ultimamente i figli si mettono al mondo perché il tempo stringe. Il problema è che i figli sono una grande responsabilità.
0: Sì, è vero, però è anche vero che se tu non hai avuto la fortuna di trovare una persona con la quale costruire una famiglia e mettere al mondo una nuova vita, e hai però un desiderio forte di maternità,
1: certo.
0: Che facciamo?
1: In linea di massima lei dice una cosa giusta,
0: sì,
1: però
0: no, per carità,
1: dobbiamo essere sempre nelle scarpe di qualcuno per poter giudicare, poter capire. Magari lei ha questa grandissima ambizione, questo sogno, questo sentimento, chiamatelo come volete, non riesce a farlo. Come fai?
0: Non è che lei lo vuole fare per status sociale, perché avere un figlio oggi non lo so, lo vuole a tutti i costi,
1: per
0: perché
1: amore.
0: Lo vuole la mamma,
1: certo,
0: e il papà,
1: certo.
0: Cioè lei lo vuole per amore, il problema è che non ha una persona a fianco con cui farlo, e quindi ha improvvisato questa richiesta un po' folle, che non dico sia giusta, ci mancherebbe altro, forse al posto del nostro guerriero anch'io avrei dei grossi
1: è
0: dubbi,
1: molto borderline,
0: però
1: sì,
0: posso anche capire lei.
1: Sì, anche perché di base quello che dice è giustissimo, ma quante coppie hanno dei figli convinti di poter stare insieme per sempre, purtroppo le cose non vanno bene, quindi come dire, è sempre tutto molto soggettivo, tra poco, proprio perché è soggettivo, le vostre 388-22-388-22.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Tra poco i vostri messaggi vocali, la storia del guerriero Paolo, e cerchiamo di dargli una mano attraverso appunto i vostri consigli. Intanto i pinguini tattici nucleari.
8: RDS.
9: Solo per ascoltare successi. E allora sorri, scusa, lo sento 100%.

0: Pink qui su RDS nella sera dei guerrieri con Ale Phil, SOS Guerrieri e la storia di Paolo che devo dire va preso parecchio.
1: Sì, velocemente, Paolo ha una migliore amica da 20 anni, lei ha scoperto insomma di non avere più molto tempo per diventare madre, è single, gli ha chiesto di fare un figlio con lei, che non vuol dire fargli da padre necessariamente, ma che vuol dire mi piacerebbe che mio figlio potesse avere qualcosa in comune con te perché sei una brava persona, sei un uomo che sta accanto, pensaci, non vuol dire che dovrei fare il padre necessariamente, lo cresco io, poi se tu vuoi essere presente come, quanto, perché lo deciderai tu.
0: Ecco, lui si è posto degli interrogativi leciti, direi abbastanza leciti, e abbiamo chiesto a voi di dargli un consiglio. Cosa dovrebbe fare Paolo? Sentiamo.
2: Io credo che due persone che da 20 anni sono, da quanto mi sembrate di capire, migliori amici,
1: sì,
2: qualora dovessero decidere di avere comunque un figlio assieme, questo non potrebbe che rafforzare il loro rapporto.
1: Questo ci può anche stare, però attenzione, perché poi, cioè, è un figlio normalmente, e soprattutto in una situazione così, è un'esplosione che porta migliaia di cose belle, ma anche migliaia di piccole complicazioni, orari, capirsi, come
0: responsabilità,
1: crescere.
0: Responsabilità. Che se hai un legame sentimentale forte e hai costruito una famiglia, sei pronto a caricarti di queste responsabilità.
1: Non sempre.
0: A volte neanche sempre. Quando addirittura non c'è questo, ma c'è solo un'amicizia, che poi solo, magari a volte l'amicizia può essere più stretta,
1: certo,
0: e più duratura,
1: certo,
0: di un rapporto, certo, sentimentale, certo. Però è chiaro che cambia un pochino, no, la questione. Sentiamo ancora.
3: Beh, anche io sono dell'avviso che queste due persone potrebbero provare l'uno per l'altra un sentimento che va oltre l'amicizia. Si conoscono da così tanto tempo che hanno sicuramente imparato ad accettare anche i difetti l'uno dell'altro, e probabilmente potrebbe essere questo il segreto per un amore maturo e duraturo. Io consiglierei loro di provare a frequentarsi per un periodo come coppia, magari, che ne so,
1: vedere come
3: qualcosa,
1: va,
3: qualche risposta in più da un periodo.
1: Ma se una roba non c'è, perché devi farla? Capito? Se due non si
0: forzata.
1: Sono mai messi insieme, non c'è mai messo nulla, perché devono provare,
0: cioè, addirittura
1: a farla?
0: Iniziare a frequentarsi come coppia perché
1: per
0: devono provare a avere
1: generali.
0: Un figlio? No, ragazzi, incubo, no.
4: Allora, probabilmente sarà l'audio più cinico che riceverete, ma se tu vuoi essere madre e hai un desiderio così elevato da spingere a chiedere una roba del genere a un tuo amico, probabilmente un figlio, secondo me, non lo dovresti avere. Mi dispiace. Io la penso così. Queste situazioni per me non stanno né in cielo né in terra.
0: Tosta, eh?
1: Mamma mia.
0: Meno male che è lui che ci ha scritto e non lei.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: Che potrebbe anche rimanerci male, magari, a sentire. Ma Dio così. Poi
1: sì,
0: liberi,
1: sì,
0: chiaramente, di esprimere il vostro punto di vista. Lei è stata comunque,
1: sì,
0: rispettosa.
1: Cioè,
0: eh?
1: Noi nella sezione dei messaggi cerchiamo sempre di mettere opinioni discordanti, diverse, anche per darvi, insomma, più punti di vista. Direi di portarlo avanti.
0: Sì, dai. Tra poco ancora i vostri audio con i vostri consigli. La storia l'avete più o meno capita. Quindi 38822, 38822, e la continuiamo ancora tra poco.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: 2 quella di Elodie qui su RDS. Stiamo chiudendo anche questa seconda ora insieme e nel corso della prossima, nella prima parte, ascolteremo ancora consigli per il nostro guerriero Paolo.
1: Sì, la storia vi ha veramente diviso ed è d'altronde una storia dove è difficile schierarsi da una parte all'altra, perché da una parte capiamo l'affetto che lui ha verso questa ragazza, il fatto che le vuole bene, il fatto che lei abbia questo sentimento, questo sogno, il timore insomma di avere il tempo di poterlo vivere, dall'altro ovviamente tanti di voi stanno dicendo un figlio si fa se c'è una coppia, c'è dell'amore, quindi è veramente una storia borderline. Tra poco ancora il vostro punto di vista o le vostre esperienze, vi dico solo che c'è un messaggio che abbiamo già selezionato che farà scalpore. 38822 38822.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Intanto è scattato allora appunto per ritornare in redazione come ogni puntura alle 23:01 c'è Cristiano Di Cosimo. Buonasera Cristiano.
4: Buonasera a tutti. No della Camera alla richiesta della Procura di acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro, nel mirino le conversazioni con Mauro Caroccia, ristoratore condannato per intestazione fittizia di beni. Insorge l'opposizione. Un po' tecitorio anche la comunicazione del ministro dell'economia Giorgetti con l'Italia che attiva la clausola di salvaguardia. Il governo chiederà a Bruxelles di poter spendere circa 14 miliardi per l'energia e 21 per la difesa. Germania ha rinvenuto un drone dotato di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, ordigno disinnescato. Berlino avverte possibile scenario di attacco ibrido e indica un nuovo livello di pericolo. Accordo Iran-Oman sullo stretto di Hormuz, annuncio della Repubblica Islamica che parla di ultimi dettagli da definire, l'intesa sul corridoio da utilizzare per il transito commerciale. La chiusura della borsa di New York, a Wall Street il Dow Jones sale dello 0,49%, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,83%. Lo sport, gli europei in acqua di Parigi, medaglia d'oro per Ginevra Taddeucci nella 5 km di fondo, terza Barbara Pozzobon, bronzo anche per Gregorio Paltrinieri nella gara maschile per le azzurre del team acrobatico. Questa è RDS.
5: Grazie Cristiano Di Cosimo, 23:03, buon mercoledì, ancora per un'oretta, è il 5 di agosto di questa estate 2026 e per tutta questa settimana trovate a quest'ora Filippo Ferrari.
3: E trovate a quest'ora anche Alessandro Corsi, abbiamo rinominata la serata dei guerrieri, con noi c'è Giulio Caproni che ci guida in regia, salutiamo invece Pino che da 2 mesi in ferie, chissà
6: perché è beato lui.
3: È un piacere. E tra poco cercheremo ancora di dare una mano a Paolo che ha una situazione, l'abbiamo già detta, veramente borderline, date il vostro punto di vista o le vostre esperienze, perché a qualcuno qualcosa di simile è capitato.
5: Dai, 388-22, vi sentiamo tra poco, intanto ripartiamo da questo grande successo.
0: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Potential, quella di Summer qui su RDS 2311. C'è SOS Guerrieri, la storia di Paolo che ormai insomma sapete praticamente a memoria. L'ultima tornata di vocali per provare a dargli dei consigli.
1: Dai, sentiamo. Sentite.
2: Secondo me il problema è che cambia rapporto da un'amicizia intima al rapporto intimo. Non c'entra niente il figliolo, può venire o non venire, ma da 20 anni che hai intimità con questa persona a livello vocale, passi a un'intimità a livello fisico.
1: Anche perché lei non ha specificato, scusa Paolo, non ha specificato come lo farebbero fisicamente,
0: sì, se magari con un
1: o lui
0: percorso...
1: farebbe il donatore.
0: Sì.
1: Oppure se magari dice, senti,
0: cambia ma in parte, perché certo, cambia magari che non deve esserci l'atto fisico, esatto, proprio il concepimento fisico, esatto, però poi la responsabilità te la senti addosso a prescindere, certo, non puoi fregarti. No, certo. Poi guarda, ci sono storie, tipo ce n'è una, ci hanno raccontato.
1: Dai, sentite, sentite,
3: allora, una situazione analoga mi successe quando avevo circa 22-23 anni, però sì, da una donna molto più grande di me, sì, che frequentavo in quel periodo. Adesso ho 67 anni e all'epoca ho pensato, ma poi io un domani so di avere un figlio, così, e ho deciso di non fare questa cosa, e adesso a distanza di tantissimi anni ho fatto veramente bene, perché poi sapere di avere un figlio non è vero che non te ne freghi, non ci pensi, se c'hai un minimo di coscienza ci pensi tu.
1: Se c'hai un minimo di coscienza, mi sembra che Paolo ce l'abbia, da come parla, da quello che ci ha scritto.
0: Sentite però questa storia qui.
4: Però io frequentavo una ragazza,
1: cioè che si camuffare,
4: e per tanto tempo avevamo un ottimo rapporto e non era un rapporto in esclusiva. Tempo dopo lei ha avuto un figlio e pensavo fosse del marito, in realtà è venuto fuori che questo figlio biologicamente è mio. E per quanto riguarda la vita pratica di tutti i giorni, il suo papà è il marito di questa donna, di questa ragazza. E io, da quando lo so, sono per lui come uno zio, come un amico di famiglia. E vi dico la verità, tutto sommato non è così male, soprattutto per una persona come me, che non ha intenzione di sposarsi né di avere dei figli.
0: Cioè lui, quando frequenta questo ragazzino, gli dice che è lo zio, ma ai suoi occhi sa che è il figlio e non si pone il problema.
1: Per lui è normale. Quello tosta, che anche mi domando è, questo marito, ma lo sa che c'è il figlio?
0: Eh beh, credo proprio di sì. Dici? Credo che sia stata una cosa concordata.
1: Allora, diceva che era, non c'era esclusività
0: anche
1: di
0: perché
1: rapporto.
0: Perché come giustifichi sto zio uscito dal nulla? Cioè,
1: ma
0: lo
1: c'è,
0: deve
1: questo
0: sapere
1: qua che ogni tanto viene un po' con nostro figlio, così, tuo figlio, volevo dire.
0: Cioè, diventa veramente come il film di De Sica quando la Ferilli nasconde al figlio che quello è il padre vero.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: Massimo Ghini che interpreta il reale padre del figlio e lui fa lo zio. Sembra veramente quella storia lì, solo che lì lui non lo sapeva. In questo caso spero che sia tutto concordato e che tutti sappiano qual è il proprio ruolo, perché
1: temo che chi non sappia niente sia proprio il figlio,
0: che prima o poi, ecco, anche lì glielo diranno di farglielo
1: è
0: sapere,
1: è giusto così,
0: mamma mia, tostissima. Va bene, Paolo, speriamo di averti dato una mano. In ogni caso, noi fino a domenica siamo qua, quindi se ci vuoi aggiornare sulla storia, vuoi
1: ci
0: anche
1: dici
0: magari
1: il nome del figlio,
0: no, ci vuoi dire magari che decisione hai preso, facci sapere,
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: la sua agitare Coca-Cola ha destato grande curiosità l'ultimo audio che abbiamo fatto sentire. C'è questo signore che ha raccontato che frequentava questa donna, che frequentava altre persone, ha avuto un figlio poi col marito e ora praticamente lui fa da zio a questo ragazzino, anche perché ci dice il marito non lo sa, ha già mandato un messaggio: io frequento la ragazza come amico e anche quindi il figlio come zio da 20 anni.
1: Quindi il marito non sa niente.
0: Non sa, è un amico di famiglia.
1: Beh, ora che l'hai detto soltanto a migliaia di ascoltatori, il rischio
0: ecco
1: che lo possa aver scoperto
0: di camuffato.
1: Ah, è vero, abbiamo campato la voce, quindi
0: ecco perché
1: non c'è pericolo.
0: Vabbè, ora sei, tutto un senso.
1: Ti sei salvato, ti ha salvato Giulio Caproni in regia. Comunque,
0: fammi dire, gli autori di Beautiful a noi proprio ci vanno.
2: Ah, Mario Montagna, attivo, sdraiato.
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Tra poco invece torna al nostro paginone dedicato allo sport, un'altra giornata bellissima per i colori azzurri per quanto riguarda il nuoto e non solo. Intanto c'è il nostro Caddy Cadente, i suoi 4 successi in fila.
3: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche d'estate i successi senza tempo che ami
2: li trovi su RDS 100% Grandi Successi.

0: Criminal, Michael Jackson qui su RDS, e dopo aver fatto un SOS Guerrieri che devo dire vi ha preso molto, e grazie per tutti i vocali e i messaggi che avete mandato come consigli al nostro amico Paolo, siamo pronti ad aprire la pagina sportiva.
1: Oh, insomma è stata una giornata, come abbiamo detto, molto fortunata per i colori azzurri. Ormai chi ascolta ogni sera questo programma diciamo sempre le stesse cose, perché questi ragazzi ci stanno regalando ogni giorno delle grandissime soddisfazioni. Tra le altre mi ha fatto sorridere Paltrinieri, che si era lamentato del fatto di dover nuotare nella 10 km nella Senna e comunque ho portato a casa una medaglia.
0: Sì, un bronzo se non sbaglio.
1: Sì, sì, nonostante la situazione che ha detto quasi apocalittica, nonostante la Senna doveva essere balneabile già ai tempi delle Olimpiadi, c'era stata la polemica, insomma, sono passati degli anni, eppure questa cosa, questo mal comune mezzo gaudio, un po' mi fa piacere. Beh,
0: sì,
1: pochino,
0: sì,
1: un pochino.
0: Molto italiana,
1: sì,
0: questa cosa.
1: Va bene, se non lo sanno fare loro,
0: altre parti,
1: sì, figurati qua da noi, dai, un pochino ci sta.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: C'è anche molto calcio, qualche amichevole estiva, il calcio d'agosto. Vi raccontiamo tutto tra un istante.

0: Wild Girl Wasted, lei è Anna Pepe su RDS, le 23:43, e parliamo anche un po' di sport. Abbiamo detto, insomma, una giornata bellissima, fortunata per quanto riguarda i nostri colori azzurri, che continuano a stupirci ogni giorno di più per quanto riguarda i mondiali di nuoto. Come abbiamo detto, il grande protagonista, partenire anche perché è ormai molto grande come atleta, quindi ogni vittoria va ancora più sottolineata.
1: Sì, invece nel calcio le prime amichevoli interessanti, il calcio d'agosto che appassiona sempre quelli che sono fedelissimi
0: a questo
1: sport,
0: non c'hanno una mazza da fare,
1: si guardano tutte le partite d'estate. C'è stato il derby tra Inter e Milan che è finito 1-1, tra l'altro la coreografia anche per il minuto di silenzio e la coreografia per Franco Baresi, chiaramente
0: molto
1: scomparso nei giorni scorsi.
0: Poi ieri, tra l'altro, scusa, parlavo del fatto che negli amichevoli estivi scopri anche dei giovani che magari fanno il gol della vita, la grande parata, e si parla molto bene di Toriani, questo giovanissimo portiere che al Milan ha schierato, che ha giocato molto molto bene, molto alto, speriamo insomma sia l'inizio di una grande carriera. È un ragazzo di cui si parla.
1: Sì, piacerebbe anche qualche talento azzurro che non giochi in porta, visto che in porta siamo sempre storicamente
0: coperti.
1: C'è Donnarumma, voglio dire, che è una grande garanzia, e per tutti quelli che diventeranno portieri italiani nei prossimi anni è un po' come quando c'era Buffon, anche se eri molto forte era quasi impossibile raggiungere la nazionale come primo portiere, che Buffon, finché non si è ritirato, è stato il titolare inamovibile. Credo che la stessa cosa possa valere per Donnarumma finché non chiuderà la sua carriera. Comunque, dicevo che ha giocato anche la Juventus con il Chelsea, ha vinto 1-0, ci sono state
0: Zegrova, primo gol con la maglia della Juve, peccato che ci gioca da un anno, quindi speriamo sia
1: qualcosa non è andato,
0: un simbolo di rinascita, aveva la Belgia durante la stagione, però insomma sicuramente una partita degna di nota.
1: E a proposito di Juve, ci sono un po' di manovre di mercato, si parla di Zirkzee che potrebbe arrivare a Torino con il Manchester United, che è aperto al prestito. La Roma ha preso Molina dall'Atletico Madrid, ha ceduto anche Angelino, Kumbulla, quindi
0: comincia a muoversi un po' il mercato,
1: cominciano a muoversi
0: anche
1: un po' abbastanza dinamiche. È vero anche che comincia a muoversi, tra 2-3 settimane si inizia, domenica prossima ci sono i primi turni di Coppa Italia, tra 2 domeniche poi inizierà il campionato, quindi voglio dire, cominciamo già e torna la stagione, quindi
0: possiamo
1: le
0: dire
1: devono fare in fretta.
0: Che in questo momento la regina del calcio mercato poi è ancora molto lunga, ma sicuramente la Fiorentina, che ha ufficializzato anche Mastrantuono, che è questo giovane di cui si parla molto bene, arriva da Real Madrid, veniva con anche belle palanche spese dal River Plate, ragazzo molto giovane, è in prestito secco, quindi non sarà come Nico Paz la possibilità di rivendita, è un giocatore che tra un anno ritorna probabilmente a Firenze, però la Fiorentina ha non solo ha fatto proprio una bella squadra.
1: Sì, ha preso dei bei giocatori. E poi per chiudere

0: In chiave nazionale, dopo l'arrivo di Roberto Mancini, è stato ufficializzato anche Gianfranco Zola, che sarà coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò e lo abbiamo fortemente voluto, ha detto anche Claudio Ranieri. Continuerà anche il lavoro in Serie C, quello che già fa, quindi vediamo se anche questo arrivo e questo approdo di Zola in FIGC possa aiutare l'Italia con i giovani a tirare su dei campioni che servono urgentemente.
1: Il suo lavoro ovviamente non è dall'oggi a domani, lo vedremo tra un po' di anni, ovviamente un bocca al lupo. Lui che è stato un po' sfortunato con la maglia azzurra, ricordiamo nel 94, dopo un quarto d'ora la famosa espulsione, però insomma in bocca al lupo a lui e al suo lavoro in FIGC. E Gianfranco, abbiamo tanto bisogno, tanto.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Chris Sarandi, Good Old Days. Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
2: Olivia Dean, Baby Steps.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Alex Warren qui su RDS, quasi mezzanotte. Siamo noi fino all'una e nel corso della prossima ora abbiamo una serie di cose da fare. Intanto la nostra sfida, lo diciamo già adesso anche se è un po' presto, però iniziate a prepararvi perché abbiamo creato una sorta di spin-off rispetto a quello che facciamo durante la notte dei guerrieri, durante la stagione, ovvero dalla battle delle 4 del mattino tra chi va a dormire tardi e chi si sveglia presto è diventata la battle dell'estate, quindi tra chi è in vacanza e chi invece è ancora a lavorare nonostante sia già il 5 di agosto.
1: Sì, perché poi è un orario dove ci sono quelli che i guerrieri che lavorano sempre la notte, quelli che magari stanno finendo il turno nella ristorazione eccetera eccetera, e poi ci sono quelli che sono in vacanza che possono fare l'orario che gli pare perché giustamente non hanno niente e nessuno a cui rispondere nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
0: Quindi cominciate già a mandarci i vostri audio al 388-22-388-22 perché nella prossima ora ci sarà anche questa sfida tra chi è in vacanza e chi invece sta ancora lavorando. Ci sono anche i pinguini tattici nucleari su RDS. Malinconia.

0: muori.
1: Romantico, ma muori. Pinguini tattici nucleari su RDS, 3 minuti alla mezzanotte, un nuovo giorno sta per cominciare. Abbiamo scavallato anche la montagnetta della settimana, che è mercoledì solitamente, quindi è tutto in discesa verso il weekend, ma come detto sono dei giorni particolari. Ci sono quelli che hanno perso la cognizione spazio-tempo, quelli che sono in vacanza.
0: Sì, che non sanno se è martedì, che giovedì, bello, venerdì, che giorno bello, è oggi, che proprio bello, non ci pensano, e quelli che invece sono ancora fermi in città a lavorare, bene, assorbirsi anche le alte temperature. Tra poco l'eterna sfida tra chi è in vacanza e chi ha lavoro al 388-22-38822, i vostri messaggi vocali.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Buonanotte Cristiano Di Cosimo.
5: Buonanotte a tutti.
0: Ti ascoltiamo con i fatti principali dall'Italia e dal mondo, cioè l'attualità di RDS.
5: La Camera dice no con il voto segreto all'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro, richiesta della Procura di Roma. Sotto la lente i messaggi con Mauro Caroccia, ristoratore condannato per intestazione fittizia di beni. L'opposizione insorge, la maggioranza scuda gli amichetti, l'attacco del leader del 5 Stelle Giuseppe Conte. Sempre a Montecitorio il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti comunica che l'Italia chiederà a Bruxelles flessibilità per le spese per energia e difesa, rispettivamente 14 e 21 miliardi. Accordo raggiunto con l'Oman sullo stretto di Hormuz, annuncio dell'Iran, trovata l'intesa sul corridoio da utilizzare per il transito commerciale. In Germania indagini per il drone con esplosivo trovato accanto a un aereo ucraino nell'aeroporto di Lipsia. Possibile scenario di attacco ibrido, avverte Berlino, che indica un nuovo livello di pericolo. La cronaca a Torino, fermato dalla polizia un cittadino rumeno di 45 anni per il femminicidio dell'ex compagna, una donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso. L'Italia ancora nella morsa della canicola, domani bollino rosso in 27 città, non era mai accaduto. In pianura padana le temperature più alte, 40 gradi, sfiorati dal termometro. Questa è RDS.
1: Giornate caldissime, mi raccomando, state attenti, salvaguardatevi in qualsiasi modo possa essere possibile, perché sono veramente delle giornate purtroppo da record e non sono dei record positivi. Ciao amici, ben ritrovati, siamo noi, tra pochi istanti sarà mezzanotte, quindi vuol dire che inizia un nuovo giorno, è ancora mercoledì, quindi ancora ben ritrovato ad Alessandro Corsi
0: e a Filippo Ferraro con Giulio Caproni che ci sta seguendo in regia. Fino a luna siamo qui, quindi un'altra oretta da trascorrere insieme. Adesso ci mettiamo belli comodi, sì, che c'è la sequenza mixata da JJ Carrozzo, quindi ce la sentiamo tutta, e poi tra poco la battle dell'estate.
1: Mi raccomando, con un audio se siete in vacanza o se siete al lavoro. 388-22-388-22, un solo vincitore.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: di Madonna su RDS, mezzanotte e 14 in chiusura della sequenza mixata qui su RDS. E tra poco vogliamo farvi sfidare, perché il giochino, insomma, la domanda è veramente basica, molto semplice, quasi panettone Pandoro, ma il giochino qual è? Che prendiamo 5 audio a caso, la prima categoria che arriva a 3 vince e poi premieremo uno, appunto, che fa parte della categoria o di quelli che sono in vacanza o di quelli che sono al lavoro. Quindi i vostri audio che sentiamo tra poco al 388 22 388 22.
1: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
2: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Abbiamo detto farà molto caldo nelle prossime ore, un po' in tutta Italia, allora cerchiamo di capire come sarà il tempo nel nostro paese. Con gli esperti di 3B Meteo ci sono le previsioni.
5: Ci attende un giovedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore a partire dal pomeriggio lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi, qui in parziale sconfinamento in serata fin verso le pianure specie di nord-est. Temperature massime ancora roventi con calde da fa molto intensi, specialmente sulle pianure del nord e settori interni del centro dove si toccheranno anche i 40 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3B Meteo.
4: E allora grazie agli amici di 3B Meteo per gli aggiornamenti. Insomma, abbiamo detto situazione molto complicata per il grande caldo e anche poi per i temporali che possono essere appunto pericolosi e complicati. Another 35 ora.

0: Lovinicola di John Legend su RDS.
1: Carezza, the man.
0: E siamo pronti per la nostra sfida. Andiamo, vai così.
2: E allora abbiamo preso tre audio a caso tra tutti quelli che ci sono arrivati. Li ascoltiamo. La prima categoria che arriva a due, appunto, porterà la vittoria o a quelli che sono in vacanza oppure a quelli che stanno lavorando, che è anche un modo per premiare anche magari intanto chi è fedele, perché anche in vacanza magari sta con noi, e anche chi magari insomma è un po' meno fortunato in questo momento del lavoro. Sentiamo, via.
3: Buongiorno, io sono Mauro.
2: Buongiorno.
3: Di Orte, sono in vacanza.
2: Ah, ecco perché
3: dal
2: buongiorno.
3: 27 di giugno.
2: Ah, però.
3: Sono un docente. E il 27 ho iniziato ad andare al concerto di Eros Ramazzotti.
2: Allora.
3: Poi sono stato in Val Chiavenna, in Valle Spluga.
2: Sì.
3: Poi un fine settimana a Torre del Lago per vedere due opere di Puccini.
2: Mazza.
3: Poi sono stato 8 notti in Sicilia. Domani parto per 7 notti in Germania.
2: Sì, poi di giorno
3: poi mi farò 3 giorni a Vienna e poi inizierò la scuola. Ciao.
0: Ciao, capito? Lui fa, che ne so, 8 notti in Sicilia, ma gli 8 giorni sono da un'altra parte.
2: Sì, sì, sì, sì. Lui sta a Bolzano.
0: Poi torna in Sicilia.
2: Dorme lì, però sì, poi deve stare a Bolzano.
0: Vabbè, 1-0 per quelli che stanno in vacanza. Che bello quando eravamo, io ricordo, l'unica cosa bella che ricordo della scuola.
2: Anch'io.
0: È che finiva la scuola, 3 mesi di niente, che potevi veramente fare quel cavolo che volevi.
2: Vero, beh, però già io il 6 di agosto, guarda la data di adesso, cominciamo già a tremare.
0: Perché tu non avevi debiti.
2: Sì, non ho fatto nessun compito a casa,
0: già avevi debiti a scuola.
2: Comincio già a vedere, capito, il traguardo del primo giorno di scuola. Oddio che ansia, solo a pensarci.
0: Lascia fare. Oddio, vai, prossimo.
4: Buonasera, guerrieri.
2: Ora c'ho altri debiti.
4: Ciao, io sono una guardia giurata, ho appena iniziato il turno, appena un'oretta. Faccio dalle 22 alle 6 di mattina tutta la notte e mi tenete tanta compagnia.
2: Grazie, amico.
4: Ciao, Domenico Bassano Romano Viterbo.
2: 1-1. Anche se quell'altro che in vacanza da 6 mesi vale 18. Da quanta vacanza fa?
0: Scusa, ha detto Bassano Romano, sai dove ha girato il videoclip di una delle sue canzoni Tiziano Ferro? In una villa a Bassano Romano.
2: Quella stessa villa dove si è sposato Alessandro Corsi.
0: È proprio così, amico mio. L'ultimo vocale.
5: Quindi non so in quale categoria risulto. 4 giorni a settimana lavoro, 3 giorni a settimana sono in vacanza. Fate un po' voi, mettetemi dove volete.
0: Che facciamo?
2: Però in teoria dovrebbe essere dove sei in questo momento, per regolamento. Cioè questo momento
0: se
2: è vacanza,
0: fine settimana lavora, vuol dire che adesso è lavoro. Cioè, è nel periodo del lavoro.
2: Se fine settimana. Cioè, che sta ancora lavorando?
0: Non adesso, ma sì.
2: È nel periodo ancora lavorativo.
0: Adesso decidiamo. C'è il nuovo di Achille Lauro.
2: Non ho capito se sono io che non capisco o tu che ti spieghi male.
0: Non lo so.
2: Entrambe, credo.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
6: Novità.
7: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Big Davis Eyes, mezzanotte 34. Questa è la sera dei guerrieri. Grazie per i tanti messaggi che ci avete mandato. Insomma, di anche un modo per fotografare un po' quelli che sono i nostri ascoltatori. Perché, come dire, quando siamo in fascia normale, sappiamo un po' chi c'è, i momenti dove c'è più movimento, meno movimento, quando ci sono quelli che si svegliano a dormire, quali categorie sono sveglie, eccetera, eccetera. Adesso le carte sono ovviamente lanciate a casaccio.
1: Sì. Tutto vero. Tra poco, invece, parleremo del. Altro appuntamento che facciamo spesso durante la stagione della notte, che sono le notizie sceme. Ce ne sono diverse, soprattutto perché l'estate pullula di notizie abbastanza.
0: Il caldo non aiuta,
1: Sì, e quindi ce ne sono alcune che vogliamo raccontarvi. Io parlerò di matrimoni.
0: Io invece parlerò di serate contro la violenza. Non finite bene.
1: Ecco, dai, tra poco state con noi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Tra poco le notizie sceme delle ultime ore. A mezzanotte 38 ci sono anche i nostri grandi successi. Questa è Substitution, quella di Purple Disco Machine e Kungs.

0: RDS.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: romantica è quella di Ultimo qui su RDS. Notizie scemo, inizio io e sì, ti racconto di un matrimonio non andato benissimo. Yeah. Vino finito dopo pochi brindisi, torta arrivata nel cuore della notte.
1: Già questo in Veneto bastava per scatenare l'inferno.
0: Ricevimento talmente disastroso da costringere gli sposi a organizzare una seconda festa. 3 anni sono passati da questo matrimonio da dimenticare. Il tribunale di Siena ha condannato l'agenzia che aveva curato il banchetto a risarcire la coppia con circa 30.000 euro tra danni e spese legali. Le nozze erano state celebrate a settembre del 2023 in una villa, insomma, in provincia di Siena. Gli sposi avevano affidato l'organizzazione dell'evento ad una di queste società che si occupano proprio di fare da wedding planner.
1: Sì.
0: Ma già prima dell'arrivo degli invitati qualcosa non funzionava. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, anche un processo, mancavano cibo, le bevande non erano sufficienti e nel giro di poco tempo il vino era già terminato. Se l'erano bevuti quelli del catering.
1: Io mi immagino. Allora, volevo capire, c'era la fontana di prosciutto crudo? No, allora questo lo segniamo. Ok, poi quante tartine c'erano? 34.
0: Troppo pochi.
1: Poi calici di prosecco, 12. No,
0: non va bene.
1: Troppo pochi. Mentre invece qualche giorno fa a Varese è stata organizzata in via Como un evento molto bello, molto importante. Una serata organizzata dal comune contro la violenza, dove sono stati coinvolti una 30ina di associazioni giovanili cittadine, band del territorio. Insomma, un modo per poter far ritrovare molti giovani, ma anche tante persone un po' più grandi, e per dire no alla violenza. Una serata molto bella, di divertimento leggero, che si è chiusa con una rissa.
0: No!
1: Ma come?
0: È tutto vero.
1: Ma come? Perché a fine serata c'è stata una maxi rissa tra un gruppo di giovani e delle persone, insomma, un po' più age, è dovuta, insomma, intervenire i carabinieri e
0: questo è il motivo
1: tutto.
0: Per

0: cui la torta è arrivata in ritardo a quel matrimonio, perché quelli che la dovevano portare erano prima andati a questo evento.
1: Hanno intervistato un signore di Varese e gli ho detto: ma cosa è successo? Ho visto niente. Io devo dire che era nell'aria la cosa.

0: Questo grande successo che è arrivato in quest'estate 2026, di cui si discute un pochino, eh?
1: Sì, sì, è molto chiacchierata. Se andate a cercare l'artista Giselle, non c'è da nessuna parte, anche perché pare, si dice, si mormora che in realtà sia tutta opera dell'intelligenza artificiale. La prima canzone passata dalle radio italiane, ma non solo, anche europee, creata pare totalmente dall'intelligenza artificiale e scritta da Valerio Pastore.
0: Sì. Questa è la storia della canzone che abbiamo appena ascoltato qui su RDS, una manciata di minuti all'una.
1: Se
0: e
1: magari
0: per salutarci e darci appuntamento anche a domani.
1: Tra qualche anno diremo: questa è l'unica canzone di programmazione cantata da una persona vera. Chi lo sa?
0: Il rischio è quello, dobbiamo stare attenti anche noi due.
1: Sì.

0: Robbie Williams canta Love My Life qui su RDS. Stavo leggendo che il suo patrimonio è stimato tra i 275 e 280 milioni di euro. Ci credo che ami la tua vita, amico mio. Poi sposato con una modella bellissima.
1: Sì, dei grandi capolavori come Love My Life che abbiamo appena riascoltato.
0: Io lo adoro.
1: Sera dei guerrieri.
0: Però quando è quel patrimonio lì, la vita, insomma, ti sorride un po' di più, dai.

0: Il nostro più grande patrimonio, senti che banalità che sto per dire, siete voi, amici.
1: Grazie per essere stati con noi.
2: Un filo di diabete dopo questa cosa, grazie.
0: In questa meravigliosa serata ci ritroviamo puntuali,
1: però
0: domani a partire dalle 21, come sempre fino a l'una. Grazie a Filippo Ferraro.
1: Grazie ad Alessandro Corsi, grazie a Giulio Caproni.
3: Secondo me il più forte è Giulio Caproni.
1: Guarda, dei registi di stasera non c'è proprio gara. E se la squadra vi è piaciuta, torniamo ensemble
0: tutti
1: anche
0: e tre,
1: domani.
0: Anche Caproni torna domani.
1: Sì, domani d'altronde è il migliore, possiamo perdercelo. Ce lo teniamo stretto.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Prima di salutarci però un salto in redazione, c'è RDS Green con Roberta Lupi, poi anche i 100 secondi di Enrico Mentana. Domani!
6: Il nuovo report Lega Ambiente fotografa coste italiane sempre più esposte alla crisi climatica e agli eventi meteo estremi. Negli ultimi 16 anni, si legge, sono 308 i comuni costieri colpiti da oltre 1000 fenomeni tra allagamenti, trombe d'aria e mareggiate. Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Lega Ambiente.
7: Non solo caldo bollente in quest'estate del 2026. In Italia i comuni costieri e le spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e dagli eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. Tra i fenomeni più frequenti ci sono allagamenti, trombe d'aria, mareggiata e negli ultimi 5 anni c'è stata l'impennata delle raffiche di vento e delle mareggiate. Il sud Italia continua a essere il territorio più colpito, con in testa la Sicilia, la Puglia e la Calabria.
6: Ora in 100 secondi, un fatto del giorno con Enrico Mentana.
8: E quindi la maggioranza ha ottenuto quel che voleva nell'aula parlamentare della Camera, perché a voto segreto ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di poter utilizzare le famose chat intercorse tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro di Fratelli d'Italia e quel prestanome del clan senese La Camorra con cui era socio nelle famose bisteccherie, il ristorante della periferia romana. Perché la maggioranza dice no? Perché il centrodestra ha fatto questa barriera? Perché si è esposto anche alla protesta, che c'è stata anche oggi in aula, ben inteso, di tutte le opposizioni? Non citate più Borsellino, veniva detto nei momenti successivi alla votazione. Evidentemente Del Mastro va tutelato, ma va tutelato da chi? Da se stesso? Da che cosa? Perché aveva quel rapporto d'affari con un personaggio sicuramente discutibile a occhio nudo? Perché lui, che era sottosegretario alla giustizia, si è esposto a quella partnership? Forse dalle chat si sarebbe capito di più, o forse c'era qualcosa di compromettente, o forse c'era qualche giudizio sprezzante? Non lo sapremo mai, a meno che le cose non cambino. Però il voto di oggi è una perfetta arma per chi vuole, in campagna elettorale o in qualsiasi altra situazione, contrapporsi al centrodestra.
9: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlar d'amore.
0: Achille Lauro, La città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
3: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì. Noi sì.
4: L'estate vera è solo con
5: RDS 100%.

0: l'energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 a 1
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 a 1
0: con Party RDS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un